0: cosa.
1: Venite numerose!
2: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora, la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

Quando si parla di fascismo, spesso si parla di un fenomeno politico. Dagli anni 20 fino a quelli con le teste rasate e il saluto romano dei giorni nostri. Quella è sublimazione di un fenomeno che prima che politico è sociale, prima che sociale è internazionale.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sudoccidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere,
1: Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Bocci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

apart. Writing is useless. My intention is...

like a bomb.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23:30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: numerose.
1: Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

Dal 7 al 13 settembre torna a Roma Arene dei Coloniali, il festival di Un Ponte Per dedicato quest'anno ai femminismi nei contesti coloniali e postcoloniali. 20 tra film, documentari e cortometraggi dall'Africa, dall'Asia sud-occidentale, dall'America Latina e dalle diaspore. Incontri e dibattiti con le registe per condividere storie, sguardi e prospettive al di là delle frontiere. E ancora la mostra 2026, Sguardi oltre i confini. 7 giorni di cinema, cultura e confronto dal 7 al 13 settembre dalle 18 alle 23.30 al Parco di Tormarancia a Roma. Ingresso gratuito. Scopri il programma del Festival Arene dei Coloniali su unponteper.it.

Внимание!

Lagu-lagu

0: Продукция. Зажигание.
1: Понял, остается зажигание.

0: chiamare in diretta e come annunciato andiamo a parlare invece ora della Peace Walk. Abbiamo in collegamento telefonico il referente dell'organizzazione del percorso italiano della Peace Walk, Enrico Sgarella. Ci sei? Ci senti?
1: Eccomi qua.
0: Eccoci. Che già in marcia, in assistenza della marcia in giro per l'Italia, giusto?
1: È giusto, è giusto. Siamo partiti il 19 di agosto da Vicenza, il 23 di agosto da Venezia e adesso ci troviamo, siamo entrati in Friuli e siamo ad Aquileia. E il gruppo, nutritissimo perché siamo più di 60 persone, da Lignano Sabbiadoro ha preso il traghetto per Grado e da Grado sta arrivando ad Aquileia.
0: E quindi facci un po' un quadro di che cos'è questa Peace Walk, come è nata e cosa prevede?
1: Premesso che ci sono già state, specie qui nel territorio giuliano, molte marce per la pace, per unire le comunità slovene, le comunità italiane, questa Peace Walk to Jerusalem nasce per iniziativa di Rico, non vorrei storpiare il cognome, comunque un olandese insieme ad altri amici, diciamo, di croati, altri amici di Trieste, di fare un po' sull'esempio di una della flottiglia, se vuoi, una camminata europea che partendo il 31 gennaio dal Finisterre si ponga l'obiettivo di raggiungere poi Gerusalemme ad aprile-maggio del 2027. I temi sono di stop alla guerra, contro la guerra, per la pace e per la risoluzione dei conflitti senza le armi, insomma. Questo è il tema principale. Il 10 ottobre i vari rami della Peace Walk, che altri sono partiti da Parigi, altri dalla Polonia, altri dall'Olanda, dal Belgio, e convergono tutti quanti il 10 ottobre a Sarajevo, dove ci sarà un po' la riunione di tutti questi rami, la prosecuzione poi verso sud per raggiungere prima la Turchia e poi entrare anche in Israele per andare a Gerusalemme.
0: E senti, ma praticamente come è organizzata la marcia? Nel senso, chi vuole
1: essere molto auto-organizzata, sì, molto alto, nel senso che non è che c'è un centro che organizza, no, la proposta è vieni a camminare con noi, auto-organizzati, unisciti quando vuoi, stai un giorno, due giorni, una settimana, tutta la camminata. Ecco, nel nostro gruppo ci sono camminatori che hanno fatto la Svizzera, ad esempio, oppure che ha un altro che ritorna a Gerusalemme dopo esserci già stato, poi ci sono spagnoli, olandesi, francesi, insomma, è veramente, e questo se vuoi l'aspetto più importante, no, di questa iniziativa, unire gli europei, i camminatori di tutta Europa per un progetto condiviso come questo per la pace, insomma.
0: Benissimo, e quindi ovviamente rilanciamo l'appello, e c'è un sito di riferimento dove si può andare?
1: Il sito di riferimento si chiama Peace Walk Info, lo trovi subito. Volevo solo aggiungere che il tratto italiano è nato, diciamo, il comitato che ha organizzato questa camminata italiana è nata il primo marzo di quest'anno, ci siamo radunati, visti all'istituto Alexander Langer,
0: sì,
1: di Mestre, ospiti di Michele Poato,
0: sì,
1: e abbiamo unito le forze, varie associazioni, io rappresento Movimento Tellurico, Trekking, Ecologia e Solidarietà, però ci sono anche Pax Christi, ci sta anche i comitati della pace di zona, insomma ci sono molte associazioni. Oggi ad esempio incontriamo le organizzazioni che sono qui presenti sul territorio, che sono del Friuli Venezia Giulia, insomma.
0: Benissimo, e allora rimandiamo al sito e rimandiamo comunque a seguire il percorso e l'iniziativa, e magari ci sentiremo più in là appunto in occasione della riunione europea a Sarajevo e poi per proseguire.
1: Sì, ecco, magari se ci risentiamo possiamo aggiornarti, aggiornare gli ascoltatori di Onda Rossa su come procede questa camminata e sentirci fra qualche tempo. È importante, insomma, la pace non è una semplice fine della guerra, no, perché la pace è una costruzione progressiva che richiede uno sforzo come in un terremoto di 20 anni dopo la fine dopo che le armi tacciono, per arrivare a una situazione in cui sia possibile ascoltarsi fra ex nemici. Un po' come è successo in Europa, no? L'Europa nasce da un disastro epocale come la Seconda Guerra Mondiale, però oggi ci sentiamo tutti europei, anzi se vuoi è un la Corte Penale Internazionale è nata qui ed è l'istituto più importante che dimostra un cambiamento di sensibilità, un cambiamento di idee per la difesa dei diritti dei popoli alla pace.
0: Benissimo, ti ringrazio ancora e quindi a risentirci,
1: ciao,
0: a breve.
1: Ciao, allora. Ciao. Arrivederci a tutti.
0: Buon cammino.
1: Ciao. Saluto.

0: Bene, eccoci di nuovo in diretta, grazie per la tua disponibilità. Mi senti?
1: Io mi sento perfettamente, Carla, ben trovata e ben trovata a tutti voi radioascoltatori.
0: Bene, ben trovata anche a te, ti abbiamo cercato per farci un po' raccontare, l'abbiamo ovviamente letto, dato il comunicato, l'appello per il presidio contro il DDL antisemitismo che ci sarà il prossimo mercoledì dalle ore 13.
1: 9 settembre.
0: 13-17, però insomma con te volevamo un po' ripercorrere, perché vedo che le adesioni stanno piano piano aumentando, sono arrivate a più di 200 organizzazioni, associazioni a livello nazionale che hanno aderito a questo presidio, quindi se ci racconti come sta andando questo percorso.
1: Assolutamente sì, e come ricorderanno i radioascoltatori, ma magari non ci hanno ascoltato la volta precedente, avevamo proprio presentato
0: lo manderemo in replica, non ti preoccupare.
1: Un webinar che abbiamo fatto a inizio, cioè nel pieno dell'estate, proprio sul DDL antisemitismo, il DDL 1004, nel quale lanciavamo l'allarme, no? Che stesse passando sotto traccia e sotto l'attenzione dell'opinione pubblica. Ecco, da quel webinar, nei giorni dopo, ci siamo detti, ragazzi, ma abbiamo bisogno di farlo sapere ai cittadini, alle persone, insomma, come Rete Robavaglio. Ricordo che siamo una rete che è prevalentemente di giornalisti, principalmente di giornalisti, ma una rete trasversale che proprio con l'obiettivo di far dialogare le varie realtà associative, ma anche istituzionali, partitiche, e soprattutto parlare con la cittadinanza, di creare questo rapporto tra il mondo del giornalismo e il cittadino, anche perché il nostro azionista principale è proprio il cittadino. E quindi da questo nasce insomma un corso di categoria che verrà fatto a fine mese, ora non ricordo se il 29, proprio questo, però è in discussione l'IDL alla Camera e verrà discusso proprio il 9 di settembre. E allora siamo detti è il caso di provare insomma a mettere in piedi una mobilitazione che si sta trasformando con tantissimi promotori, e tra questi il movimento degli studenti palestinesi, ma Amnesty International, BDS e BDS Italia e poi BDS locali, ma l'ARCI, Roma e tantissime realtà che fanno parte del mondo del giornalismo, ma anche delle associazioni, dei sindacati. I sindacati, ecco, una piazza unitaria, ecco, no? Un piccolo che non è tanto piccolo fattore, che saremo veramente veramente tantissimi in piazza, ma che l'adesione, i promotori stanno crescendo. Hai detto bene, abbiamo superato le oltre 200 adesso, ma ne stanno arrivando veramente tantissime e centinaia ogni ora, e si va dalle grandi ONG, ma le ONG che lavorano anche nel mondo, abbiamo detto Amnesty, ma un Ponte per dirne un'altra, insomma. Guarda, sì, Carla, sta prendendo veramente piede l'AMPI nazionale, ma tantissimi circoli dell'AMPI, gli artisti, c'è tutto un bel blocco degli artisti che si sono che hanno alzato la voce per Gaza, hanno alzato la voce per la Cisgiordania e la Palestina, insomma, in generale, come Artists for Gaza, Venice for Palestine e tanti altri. Ma poi ci sono le piccole associazioni, l'associazione Amicizia Bergamo-Palestina, per dire, l'associazione culturale Controvento, e Inclusive APS, l'associazione italiana Public History, non ne cito, cioè questi tra tanti, ma ecco, poi il blocco degli studenti, tutti, da Cambiare Rotta a OSA, UDS, la rete degli studenti medi, i sindacati.
0: Sì, vedo anche non solo gli studenti, ma anche i docenti. Perché docenti
1: e poi abbiamo il blocco dei docenti, insomma, tutta l'opinione pubblica, tutti i cittadini che che ci sono stati accanto quando denunciavamo il genocidio a Gaza, eravamo in pochi, fino insomma, no, poi a tutto il mondo che si è mobilitato, è sceso in piazza tutto lo scorso anno, ma tutto questo anno. Quindi abbiamo anche la Global Support Flottilla e i vari presidi fissi nelle varie città, no? I cittadini che non hanno smesso di battersi per i diritti, per i diritti umani, i giuristi democratici che apriranno, insomma, no, che sono poi diciamo coloro che spiegheranno anche alla cittadinanza e agli attivisti di cosa parliamo, perché questo DDL antisemitismo, che sarà poi in discussione, come dicevo, il 9 settembre in commissione affari costituzionali, e vuole introdurre proprio nella legge italiana la definizione IRA, che è l'International Lockout Remembrance Alliance, e la quale in ben 7 degli 11 esempi esplicativi citati di presunti atti di antisemitismo, ma tende proprio a sovrapporre quello che sono le critiche alle politiche di Israele con il razzismo antisemita. E questo è un fattore pericoloso, no? Perché non, la critica di Israele non si può accorpare all'antisemitismo. Siamo profondamente contrari a questa definizione, sposiamo quella del Jerusalem Issues, ma la cosa grave che dobbiamo, e che tutti insieme denunciamo, è proprio l'applicazione, la trasformazione in legge di questa definizione. E l'Italia sarebbe il primo paese, l'apripista di questa condizione. Capite bene che poi uno può decidere se preferisce la definizione dell'IRA o un'altra definizione del come noi abbiamo approvato anche come categoria all'ordine dei giornalisti. Ecco, insomma, capisci Carla che diventa un problema se diventa un disegno di legge.
0: Certo, e indubbiamente diventa non solo un problema se diventa questo un disegno di legge, ma diventa anche l'impossibilità per tutte quelle realtà che stanno sostenendo questa mobilitazione perché la maggior parte, vedo, sono le molteplici reti, associazioni, anche vedo che sono quasi tutte associazioni per adesso le adesioni, che però si sono mobilitate e continuano a mobilitarsi, quello che è a tutti gli effetti un genocidio riconosciuto anche da organismi internazionali, no? Come la Corte Penale, e a cui ovviamente c'è anche qui una forte opposizione da parte appunto di alcune da alcuni personaggi che poi insomma sono anche abbastanza chiari, no? Pensiamo alle politiche degli Stati Uniti di sostegno, pensiamo alle politiche bipartisan e alla forte propaganda, no? Il tentativo di anche messo in atto dallo Stato di Israele per raccontare realtà completamente diverse, quando cioè, i fatti, le immagini, che cosa sta avvenendo in quei territori occupati, che cosa avviene non solo lì in Palestina, a Gaza, nel sud del Libano, ma spesso anche dentro le nostre città, dentro le nostre insomma, in giro per il mondo, i crimini, la violenza messa in atto insomma da questa bande di assassini stanno decisamente aumentando, no?
1: Assolutamente sì, ma anche perché la cronaca ci sta raccontando quello che accade in Cisgiordania, in cui questo genocidio ha sdoganato una violenza non che prima non ci fosse, ma non era così, non è che un aggettivo per rafforzare la violenza che stanno tenendo i coloni in questo momento in Cisgiordania, in più in una situazione politica e geopolitica allarmante, in cui si andranno a delle elezioni proprio ad ottobre, il 27 in Israele, ma poi c'è il midterm a novembre, sono due appuntamenti che ci lasciano col fiato in sospeso. Però per non parlare di loro, ma parlare anche di noi in questa iniziativa che ci apprestiamo poi a condividere tutti quanti, una cosa importante è che ci sono anche delle realtà ebraiche che antisioniste che parteciperanno e che sono tra i promotori di questa iniziativa, come LEA, il laboratorio ebraico antirazzista. E ecco, questo è un segnale, perché stiamo insieme per dire assolutamente no ad equiparare la critica al governo di Israele genocidario all'antisemitismo. Non è non è ricevibile, ecco, è ricevibile. Per questo poi chiamiamo anche i vostri radioascoltatori, che come nel mondo della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca, dell'informazione, arte, sport. Guardate, sembra un elenco, ma in realtà sono tutte comparti della nostra società che stanno subendo assolutamente degli atti antidemocratici per criticare le azioni di Israele nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. E quindi è a cascata tutte le realtà sociali, culturali, ma le politiche democratiche invitiamo a scendere in piazza ed evitare che l'Italia possa macchiarsi anche di questa prepista a livello europeo, a livello legale, perché la definizione IGRA viene accolta, è stata accolta da oltre 17 paesi dell'Unione Europea. Però la differenza che bisogna proprio spiegare ai cittadini è che questa scelta di farla diventare una legge potrebbe creare uno spaccato, uno spartiacque pericoloso, insomma, no? Significa che non potremmo più criticare le azioni di Israele per legge, quindi a subire delle azioni o amministrative, se non civile e penale, adesso poi capiremo come si svilupperà, però la portata non riusciamo a fermare questo genocidio, però ecco, insomma, proviamo a fermare questa scelta scellerata del governo, che peraltro poi il DDL è anche firmato con alcuni esponenti dell'opposizione, e sotto questo specchietto delle allodole pensano che sia condivisa da tutto dalla Camera. Ecco, non lo è, o perlomeno non lo è dalla società civile, che sta chiedendo assolutamente non soltanto stop al genocidio, stop alle azioni gravi del governo israeliano, ma non potete metterci il bavaglio. Ecco, non ci faremo mettere il bavaglio, non abbiamo intenzione di non criticare le azioni del governo di Israele.
0: Se non erro, un tentativo simile di far passare qualcosa di simile era già avvenuto in Francia, no? Che poi proprio grazie alla protesta anche appunto popolare delle manifestazioni poi non è più passata una legge simile.
1: Simile, ma insomma sì, non poi comunque è stata bloccata anche lì. Perché poi quando ci dicono, no, Carla, ma che cosa possiamo fare, ma che senso ha scendere in piazza, che senso ha scioperare, bloccare il paese? Beh, c'è un senso, perché alla fine banalmente siamo più di chi poi rappresenta e deleghiamo nelle istituzioni chi governa il paese. Insomma, se una cittadinanza così ampia è contraria o comunque fa presente un dissenso, ecco, dovranno ascoltarci, cioè vogliamo che ci ascoltino. Anche perché, guardate, che la definizione dell'IRA, che descrive l'antisemitismo come una certa percezione degli ebrei, però non chiarisce cosa sia, cosa ci rientri e contro chi sia diretta. È una vaghezza che lascia proprio uno spazio a qualsiasi interpretazione. E questa interpretazione non può poi essere messa a terra da un DDL vago e che comunque tende a mettere il bavaglio e a non porre critiche. E peraltro che una legge, una politica che vuole proteggere le azioni di Israele, no? E soprattutto proteggere gli ebrei e proteggere le politiche di Israele non sono la stessa cosa. E mi sembra chiaro, noi siamo profondamente semiti, ma siamo anche antisionisti, perché è inaccettabile le azioni che consente il governo di Israele ai coloni nei confronti dei palestinesi. Cioè, non credo che ci sia molto da discutere, però vi cito ad esempio anche che mi sta facendo pensare, ecco, l'abbiamo ripescato proprio questi giorni, Kenneth Stern, che è proprio l'autore della definizione dell'IRA e che l'aveva proprio scritta, ma e lui ha dichiarato che questa definizione stava trasformando l'ambiente scolastico in un luogo di autocensura, quello che tragono. Quindi i corsi che spariscono, docenti che si censurano, studenti che non osano fare domande, insomma non serve un divieto esplicito, ma basta la paura dell'accusa. Questo lo dice chi l'ha definito e contrasta fortemente l'utilizzo che si sta facendo anche della sua definizione, perché ha proprio dichiarato e affermato che gli studenti invece hanno bisogno di spazio per testare idee e sbagliare, non sono fragili, ma hanno bisogno di dialogare. E non si può iniziare la censura nelle scuole. Per cui vedi, accolto questo DDL, coglie i docenti quanto gli studenti, i giornalisti quanto i sanitari, insomma si coinvolge tutti quanti. E questa risposta, secondo me, al momento sulla carta, ma l'invito è di portare qualsiasi bandiera il 9 di settembre a Montecitorio dalle 13, e di portare qualsiasi segno di riferimento della propria associazione, proprio per dare un segnale di unità e unitario che è questa iniziativa. Insomma, non credo che o perlomeno l'augurio è che di non passare inosservati. Faremo di tutto per non essere inosservati. Se seguite poi le pagine social della Rete Non Bavaglio, il Movimento Studenti Palestinesi, Arci, ma tutte le nostre BDS e quant'altro, insomma, poi tra qualche giorno daremo anche delle indicazioni proprio della piazza. Ci darà modo di parlare, insomma, di raccontare e di dare il proprio contributo ai partecipanti. Siamo oltre 200, quindi immaginate, saremo dalle 13 alle 16 a Piazza Montecitorio, però ecco, almeno una quarantina di voci che siano però collettive e corali, che racchiudono, insomma, tutte le realtà che sono promotrici. Peraltro, insomma, probabilmente in tutto il paese, perdonami, dico l'ultima questa cosa, sì. In tutto il paese stanno mobilitando, ci saranno dei presidi in contemporanea proprio per le persone che naturalmente non possono tutti quanti giungere a Roma, ma insomma chiunque voglia organizzare un presidio può scrivere sui nostri social o comunque ai tuoi radioascoltatori del vostro tipo, ce lo segnalerete. Insomma, chiunque voglia organizzare un presidio, ce ne sarà, però daremo poi dettagli nei prossimi giorni, dove già sono formati. E insomma, Carla, un buon settembre, un buon inizio di settembre di dissenso, in cui non ci faremo mettere il bavaglio e urleremo, insomma, alzeremo la voce per gridare no alla censura e al bavaglio.
0: Bene, infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché leggevo che oltre la possibilità, insomma, ovviamente l'invito a tutti e a tutti di mercoledì 9 di stare sotto alle ore 13 a Montecitorio, vedevo che anche molte realtà nazionali stavano organizzando comunque nei loro territori altre mobilitazioni, proprio per chi non può venire magari a Roma, no? Che capiamo che a volte può essere complicato, visto anche i costi degli spostamenti. Quindi c'è un moltiplicarsi. Comunque lo ricordiamo, questo è il primo appuntamento, dopodiché si tratterà di presidiare costantemente anche l'evoluzione di questo DDL, no?
1: Assolutamente sì, noi per mestiere siamo il pungolo di chi governa, quindi terremo comunque alta l'attenzione, ma ognuno di noi terremo alta l'attenzione e le luci accese su questo DDL, proprio per non farlo passare, non farlo tramutare in legge. Assolutamente sì, è soltanto l'inizio, il 9 settembre, ma poi sarà un presidio costante che monitoreremo. Magari non so cosa nascerà da questo 9 settembre, magari un osservatorio proprio per controllare quello che poi può degenerare, o può cambiare, o può modificare. Insomma, dobbiamo assolutamente essere insieme per bloccare tutto quello che è un bavaglio, una censura al nostro dissenso, al diritto di manifestare, insomma, no? Il rispetto della Costituzione, e noi la preserviamo. Ci riconosciamo e non possiamo accettare che possa essere modificata o comunque farci complici di uno Stato che è genocidario.
0: Certo, un'ultima cosa, l'hai già detto, ma ti chiederei di esplicitarlo un po' meglio, perché dicevi anche per rilanciare l'appello per chi volesse aderire, c'è un'email.
1: Chi vuole
0: mandare la propria, ovviamente come associazione, come comitato, come rete, non come singolo. Mi pare di capire.
1: Allora, sì, ma questa è una scelta puramente pratica. perché insomma è più facile, insomma, se c'è un piccolo una piccola aggregazione. Poi non stiamo lavorando, stiamo capendo il form per poterla aprire anche ai singoli, ma al momento si può assolutamente aderire come rete, e poi insomma le persone, se vogliono comunque metterla, poi magari ce le terremo in da qualche parte, insomma,
0: un secondo momento,
1: e poi le rimetteremo. Però sì, al momento, come dicevi, assolutamente sì. Allora, perdonami, perché abbiamo aperto un'email nuova, non voglio dire una fesseria, non ero preparata a questa domanda, effettivamente, che era
0: era abbastanza normale, no?
1: pertinente e io non sono impreparato. Adesso ve la trovo.
0: E infatti stavo guardando se
1: l'email ci sta da qualche parte, ma nel
0: vostro sito,
1: che apro l'appello, che sicuramente credo, però prenotazioni no bavaglio @gmail.com, ma ve la confermo. Non lo so, in radio, eccolo, allora ve lo confermo, è no bavaglio prenotazioni @gmail.com. Per chiunque vuole continuare a rendersi promotore di questa promotrice, di questa iniziativa, esattamente come ha fatto l'associazione Cucun, ma tante, guarda, è talmente il Disability Pride Network, Disarma, Docenti per Gaza, Gridas, il gruppo Risveglio dal sonno di Scampia Napoli, ma c'è Torino, c'è Brescia, c'è Bergamo, c'è la Puglia. E l'osservatorio contro la militarizzazione nelle scuole, parliamo di socialismo, insomma, presidio Palestina Montecitorio, insomma, ma anche Radio Città Aperta, Critica, anche delle testate giornalistiche, insomma, la rivista La Rivolta, la rete RUP, la ricerca Università per la Palestina, insomma, veramente i preti contro il genocidio, e Ticcune, che è l'associazione diaspora ebraica decoloniale, insomma, Tête de Bois, e veramente siamo in tanti, ma non siamo tantissimi, quindi ancora
0: bisogna promuovere.
1: Aspettiamo, invitiamo tutti quanti ad aderire, a rendersi partecipi, a organizzare il presidio, e ci aiuteranno anche 100 porti, 100 città di Torino, che è il supporto alla Freedom Sofia Italia, e stanno organizzando anche lì, insomma. E alziamo la voce, facciamo rumore per il nostro diritto di dissenso e di critica al governo di Israele.
0: Un'ultima domanda, sempre in termini di comunicazione: va bene se anche come riferimento diamo pressingweb.altervista.com? Perché vedo che
1: è il nostro sito, che aggiorniamo,
0: infatti per questo chiedevo,
1: sì, più o meno viene aggiornato abbastanza velocemente con le nuove adesioni, e lì per vedere le adesioni il sito dove potete leggere sia il testo dell'appello, proprio
0: infatti chi non ha social, magari un sito, una cosa, può trovarla più facilmente,
1: può trovarla, e leggete, insomma, e si può leggere le indicazioni, il racconto, come mai, insomma, specifichiamo che cosa è la definizione IRA, invece la dichiarazione di Gerusalemme, insomma, è più chiara, è completa, e poi potete trovare esattamente tutte le associazioni, le realtà, le piccole realtà associative che stanno rendendo promotori di questa iniziativa.
0: Bene, io ti ringrazio.
1: Manca l'adesione, manca la vostra adesione, insomma, non ho letto la vostra adesione.
0: È vero,
1: mancate voi.
0: Questo è vero, però è una politica un po' della radio, non dare adesione, ma dare voce alle mobilitazioni, però non dare l'adesione. Quindi è vero, forse ci penseremo, però insomma, noi normalmente non diamo adesioni, diciamo.
1: Ma quello è l'adesione, è renderti promotore, e secondo me comunque che ci siate o meno, insomma,
0: noi ci siamo, lo sai, diciamo, che ci siamo sempre,
1: ci siete, grazie comunque per lo spazio, vi aspettiamo in piazza anche a qualcuno di voi per fare il servizio o qualche collegamento magari. Intanto
0: sicuramente
1: siamo tanti, ma dobbiamo essere ancora di più, ecco. Intanto grazie per lo spazio che ci date ogni volta.
0: Bene, grazie a te, e buona serata e buona lotta, insomma, speriamo di essere tantissimi e tantissime sotto Montecitorio il 9.
1: Assolutamente sì, a risentirci, e grazie, assolutamente continuiamo a tenere alta l'attenzione e la luce accesa su quello che riguarda la Striscia di Gaza, la Cisgiordania, e quello che riguarda anche e che succede nelle nostre istituzioni e nel nostro Parlamento.

0: Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Eleonora Mazzoni, coautrice e cosceneggiatrice del film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, alla 23ª edizione delle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 4 e 5 settembre 2026. Ben trovata.
1: Grazie, ben trovata a te e a voi. Guarda, è un lavoro

0: perché di lei si sono perse le tracce per 40 anni, e che grazie a Giovanna Ginex, che ha fatto un lavoro certosino e quindi ha recuperato documenti, immagini, preziosissime lettere, e quindi ha ricostruito la sua biografia, abbiamo voluto raccontare questa grande donna che insomma è stata la prima direttrice di un museo pubblico in Italia, quindi nel 1940 è diventata la direttrice della Pinacoteca di Brera, e che ha messo in salvo i capolavorissimi, come li definiva lei, cioè quei capolavori imprescindibili per eccesso di bellezza. Quindi ha messo in salvo dai bombardamenti, perché 30 sale su 38 di Brera furono completamente distrutte. Lei precedentemente le aveva messe in salvo nel Lazio, nelle Marche, in luoghi più sicuri, e poi ha messo in salvo perseguitati politici ebrei che ha aiutato a fuggire in Svizzera. Quindi insomma una grande donna che poi ha pagato col carcere quello che ha fatto.
1: Come avete strutturato la sceneggiatura? Come si dipana?
0: È un gioco, c'è un'attrice che è la bravissima Sara Drago, tra l'altro, che cerca di dare corpo, voce, anima a questo personaggio dimenticato, di cui comunque rimangono pochissimi elementi visivi, perché abbiamo pochissime fotografie, non abbiamo la sua voce, e a livello di filmato abbiamo 2-3 secondi di un vecchio filmato di Brera. E c'è Giovanna Ginex, che è proprio nel film la storica dell'arte che ha ricostruito la vita di Wittgens, che cerca di dare delle indicazioni a Sara per interpretare questa donna, per darle appunto voce, corpo e anima. E quindi c'è una sorta di gioco, di meccanismo, per cui Sara, come tutte le attrici, cerca di avvicinarsi a un personaggio, e avvicinandosi al personaggio inevitabilmente lo porta verso di sé e quindi verso anche noi spettatori, e c'è Ginex che la guida come se fosse una regista. In tutto questo è molto bello, secondo me, perché è proprio il tentativo, poi sempre, che si fa anche quando hai tantissima documentazione, di dar vita a un essere umano del passato, e quindi c'è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa di misterioso, di inafferrabile.
1: Cosa ti ha impressionato maggiormente del personaggio?
0: Innanzitutto questo fatto che sia stata rimossa dalla storia completamente, cioè una donna che ha fatto tantissimo, però evidentemente ha lavorato in un'epoca in cui ad esempio l'arte era comunque un ambito prettamente maschile, e quindi piano piano lei è morta giovane, a 54 anni, quindi nel 1957, pur essendo stata per 18 anni la direttrice di Brera, e non solo, avendo partecipato poi alla ricostruzione di Brera, lei ha messo in salvo i capolavori, ma poi Brera era da ricostruire, lei ha avuto un'idea di museo vivente, un museo non polveroso, non legnoso, ma aperto a tutto, accessibile, è proprio l'idea illuministica poi di Brera. Quindi lei ha fatto tantissimo, eppure è stata dimenticata. Questa cosa mi ha sorpreso, perché tante donne sono state eliminate dalla storia, però una storia così recente e una donna che ha fatto così tanto mi è sembrata veramente un'enormità. E poi mi è piaciuto anche il fatto di riscoprire, perché lei quando ha messo in salvo appunto, come dicevamo prima, perseguitati politici ebrei che li ha aiutati a fuggire in Svizzera, era all'interno di una rete completamente femminile, e tutte insieme queste donne hanno pagato stando poi in una cella di San Vittore per un anno, e sarebbero dovute rimanere 20 anni, poi fortunatamente il fascismo è finito e la guerra è finita, per cui sono state soltanto un anno, ma insomma donne borghesi che avevano studiato che si trovano in una cella con le prostitute, e quello anche mi è piaciuto moltissimo.
1: Com'è stato il rapporto con i due registi?
0: Splendido, perché quando ti trovi con persone che hanno una competenza, un'esperienza, una mano felice, una testa acuta come sono Clerici e Colombo, che non a caso hanno avuto tanti riconoscimenti anche internazionali, i lavori sono sempre semplici poi alla fine. Ma poi tutti i reparti erano ad altissimo livello, la fotografia, il montaggio, appunto la produzione, anche se indipendente, come tu ben sai, quindi la difficoltà di essere indipendente e di costruire un progetto ambizioso, però poi insieme ci siamo trovati molto bene. Cioè si trova l'alfabeto con persone che io non conoscevo e loro non conoscevano me, ma ci si ritrova, ci si riconosce, c'è una familiarità.
1: Il film Anatomia di un ritratto di Francesco Clerici e Mattia Colombo, alla 23ª edizione delle Giornate degli Autori, alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 4 e 5 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e cosceneggiatrice Eleonora Mazzoni.
0: Grazie, alla prossima.

0: con Cecilia Minucchi, regista del cortometraggio Dinner with Dante, che riceverà il premio Kineo all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ben trovata!
1: Grazie! È un cortometraggio girato interamente a Firenze, a Piazza Santa Croce, la storia di una donna che si è vista davanti agli occhi esplodere il suo promesso sposo per via di una mina subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che rimane pietrificata dentro, così come la statua di Dante nella piazza di Santa Croce, con cui lei piano piano comincia ad avere dei dialoghi tra sé e sé. E si reca ogni sabato ad un ristorante per avere una scena immaginaria con l'assenza di questo suo fidanzato. È il film, parla del trauma di guerra e come la violenza può non solo ammazzare fisicamente ma anche interiormente le persone, e noi attraverso la sua storia passiamo dagli anni 40 agli anni 60 agli anni 80 e agli anni 2000, vedendo praticamente quasi nessun cambiamento, tanto è stato il trauma e lo shock che questa giovane donna ai tempi ha subito.
0: Come nasce l'idea?
1: L'idea è nata alla scrittrice del corto, a Catherine Schimmel, che si recava lei stessa a questo piccolo ristorante a Piazza Santa Croce e, osservando la statua di Pazzi ai piedi della Basilica di Santa Croce, ha iniziato a immaginare dei dialoghi senza volume interiori con la statua di Dante, e poi ha sviluppato quest'idea, ne abbiamo parlato ed è nato questo corto.
0: Su quali elementi avete voluto centrarlo?
1: Sui danni della guerra a livello fisico, perché questa ragazza all'inizio si presenta con delle grosse cicatrici sul viso, sulla mano, non cammina più bene ed ha solo poco più di 20 anni, e poi sulla critica a qualsiasi forma di violenza e a qualsiasi forma di guerra che nella loro inutilità mietono vittime innocenti.
0: Com'è stata la scelta del cast e il lavoro sul set?
1: Io avevo conosciuto, attraverso un piccolo film che era stato fatto da un produttore che si chiama Paolo Rossi Piso, avevo visto questa ragazza sullo schermo e mi aveva colpito, mi era molto piaciuta. Infatti avevo cercato di metterla in un altro film, un lungometraggio, e poi non c'è stata occasione. Quando si è trattato di fare questo film ho pensato subito a lei, perché il film richiede un interprete sola, cioè c'è solo lei nel film, poi c'è un cameriere che ogni tanto le rivolge due parole, il cameriere del ristorante, ma finisce lì, il resto sono tutte comparse, background, actors. Per la sua profondità, per la sua bellezza e la sua profondità di sguardo, soprattutto essendo un film senza dialogo, lo sguardo è quello che ci accompagna attraverso tutto il film, cioè proprio l'intensità dello sguardo di questa ragazza che è bravissima, si chiama Gaia Bottazzi e ha fatto diverse cose, ma questo credo, spero, la lancerà perché se lo merita.
0: Che percorso farà questo cortometraggio?
1: Siamo stati sorpresi e ci hanno chiamato per questo premio, e poi ci sarà una prima, diciamo, amichevole a Firenze, a Piazza Santa Croce, con le varie personalità del posto, e poi inizieremo a mandarlo nei festival internazionali, sia qui negli Stati Uniti che in Italia che in Europa. Questo è un corto che segue proprio a ridosso un film che abbiamo girato a Roma, sempre americano, con un cast americano, in più Cristiana Capotondi, e che uscirà adesso in Italia a novembre e che si chiama No Place Like Rome.
0: Il cortometraggio Dinner with Dante, che riceverà il premio Kineo all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un saluto e un ringraziamento alla regista Cecilia Minucchi. Alla prossima!
1: Grazie a voi, alla prossima, certo, grazie.

0: con Fabio Alberti, direttore del Festival Arene dei Coloniali Femminismi, seconda edizione, a Roma dal 7 al 13 settembre 2026. Ben trovato.
1: Bentrovati a voi. È il secondo anno che lo organizziamo e speriamo di poterlo continuare a fare. È il primo festival italiano di cinema anticolonialista esplicitamente. Siamo gemellati ormai con il The Colonial Film Festival di Parigi e stiamo lavorando alla costruzione di una rete europea. Usare il cinema per riflettere sul nostro passato, per far riemergere quella storia coloniale di cui siamo stati protagonisti e che è stata nascosta sotto terreno. Ma farlo anche con leggerezza, guardando dei film, discutendo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Nel pomeriggio ci incontreremo con registi, scrittori, esperti per discutere di questa storia coloniale vista con gli occhi delle donne. E anche questo è il portato della nostra storia coloniale, l'idea che il pensiero, anche il pensiero femminile, sia solo occidentale. No, esistono i femminismi in Asia, in Africa, in Sud America, con una loro originale elaborazione che tenteremo di far conoscere attraverso questa settimana. Per questo il festival quest'anno si chiama Arene dei Coloniali Femminismi ed è dedicato allo sguardo delle donne del sud del mondo, dei contesti postcoloniali, sulla storia coloniale, su questa complicata condizione di trovarsi a dover insieme a lottare per la liberazione del proprio paese dalla colonizzazione, ma dentro a questa lotta, una lotta per la libertà delle donne.
0: Quanti sono i titoli in programma?
1: Sono 18, non tutti sono film lunghi, tutte le sere si comincia con un cortometraggio e si finisce invece con un lungometraggio, qualcuno di fiction e altri documentari.
0: Com'è stata la scelta?
1: Si è cercato di rappresentare alcune situazioni particolari. Siamo concentrati sulla storia delle donne Saharawi e delle donne in Palestina, con tutte le contraddizioni che c'è nel rapporto tra essere donne dentro movimenti di liberazione. E poi abbiamo cercato di rappresentare approcci differenti, il femminismo non è uno, ma per quello che parliamo di femminismi, di tutti i continenti, quindi dal Vietnam all'Argentina, all'Etiopia ovviamente, che è stato un paese colonizzato dall'Italia, l'Angola, attraverso diversi paesi, anche diversi sguardi sulla storia. È una puntata sull'Italia, una puntata sull'Italia a cavallo con l'Etiopia, col film di Tezet Abraham, che ci ricorda la discriminazione dei figli dei coloni italiani bianchi in Etiopia degli anni della colonizzazione.
0: Sono presenti anche le autrici per presentare i loro lavori?
1: Sì, alcune di queste autrici saranno. Intanto ricordo, avremmo con noi la François Berger da Parigi, mostro sacro del femminismo decoloniale. Avremo Pocas Pascoal dal Portogallo, che ci illustrerà i suoi film sull'Angola. Avremo Tezet Abraham dell'Etiopia e avremo infine in collegamento Monica Taboatapia dal Sud America.
0: Ci sono anche tavole rotonde, incontri e una mostra.
1: Sì, c'è una mostra d'arte, 13 artisti e artiste romane mostreranno 13 opere originali fatte appositamente per questa edizione. Ci sarà una piccola mostra sulla storia del colonialismo per anche avere un lato didattico e tutti i pomeriggi incontri che a partire dai film parlano, approcciano diversi aspetti dell'oppressione coloniale, dell'oppressione della donna, dei contesti coloniali.
0: I riferimenti web per il programma?
1: arenedecoloniali.it ed è anche il sito che verrà utilizzato per il voto online, perché Arene dei Coloniali è anche un premio. L'anno scorso è stato dato al film Adwa sulla guerra di liberazione etiopica. Il pubblico, al termine delle proiezioni, potrà votare da 1 a 5. La premiazione, con l'archivio cinematografico del Movimento Operaio e con il municipio Roma 8 che patrocinano l'iniziativa, domenica sera verso le 8 con Francesco Fornario, la premiazione di quest'anno.
0: Seconda edizione del Festival Arene dei Coloniali Femminismi a Roma, Parco della Torre di Tormarancia, dal 7 al 13 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabio Alberti. Alla prossima!
1: Arrivederci.

0: Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal basso per le novità della rete di produzioni indipendenti. Ben trovato.
1: Ciao a tutte e tutti, buongiorno. Come di consueto torniamo per raccontarvi in forma breve tutto ciò che troverete sul nostro catalogo digitale opendb.it e in particolar modo su un po' di novità. Allora, innanzitutto, come già avevamo avuto modo di raccontare, continuano le tournée dei film in distribuzione, tra questi Con la pioggia dentro, biopic su Giorgio Canali, Sarajevo Safari, domani Il viaggio di Mahsa Majidi, Distruzione pubblica e tanti altri. Ma in particolar modo, ovviamente, adesso arrivando a settembre, stiamo iniziando a annunciare le uscite cinema programmate per la prossima stagione. E abbiamo avuto modo già la volta scorsa di raccontarvi brevemente la prima di queste uscite, che sarà With Hasan in Gaza di Kamal Ajalfari, spero di averlo detto giusto, che arriverà nelle sale italiane dal 14 settembre. Dal titolo già si può dedurre il topic, uno dei topic del racconto. Il film è infatti interamente ambientato a Gaza e con l'escamotage di un ritrovamento di alcuni nastri di archivi video familiari, come anche in Italia oggigiorno sono stati riscoperti per il loro valore anche sia amatoriali di mappare e documentare la realtà. La stessa cosa viene fatta come escamotage narrativo su questi archivi di famiglia trovati girati nel 2001 da una famiglia Gazawi, e attraverso quegli archivi e ovviamente un rilancio sul presente contemporaneo si riesce a raccontare non solo come è cambiata Gaza in questi 25 anni, ma anche tutto il dramma contemporaneo dell'assedio di Gaza che ben conosciamo. È una scelta molto particolare, il film infatti ha avuto anche una rilevanza importante in termini di distribuzione internazionale, oltre che il riconoscimento a diversi festival internazionali, e siamo molto lieti di essere i distributori italiani di quest'opera, che uscirà nelle sale il 14 settembre. Per quanto riguarda invece le uscite streaming, abbiamo un bel calendario di uscite che c'è stato tra agosto e soprattutto settembre. Su agosto segnalo in particolar modo Rompere gli argini di Lorenzo Melegari, che è uno storico autore OpenDDB da tanti anni, e questo lavoro del 2024, girato quasi interamente a Parma e con epicentro ovviamente la vicenda dell'ex manicomio di Colorno, va ad arricchire la nostra sezione dedicata all'antipsichiatria, che è una sezione piccola ma molto preziosa che abbiamo in catalogo, e questo film va appunto ad arricchire quest'area raccontando quello che fu all'epoca della chiusura del manicomio di Colorno tutto il fronte territoriale di Parma, che fu un fronte molto prezioso anche per quello che era il movimento antipsichiatrico all'epoca. Sulle uscite di settembre invece abbiamo diverse uscite in arrivo, ma una su tutte che vi segnaliamo è il lancio in streaming previsto per il 14 di settembre, quindi in concomitanza con l'inizio della scuola, di Distruzione pubblica, il film appunto che abbiamo distribuito da febbraio scorso e che ha fatto una grandissima tournée nazionale ed internazionale, una riflessione dedicata a quello che è il mondo della scuola e ahimè il suo smantellamento in corso, e arriva appunto finalmente in streaming dopo aver fatto il suo percorso nelle sale e negli spazi sociali. Questo e molto altro, come sempre, lo potete trovare sul nostro catalogo www.opendb.it. E vi segnalo con piacere che, oltre che una rete nazionale ormai consolidata di spazi sociali, culturali, cinema, con cui proiettiamo settimana per settimana, perché sul nostro sito trovate anche tutto il calendario aggiornato in tempo reale delle proiezioni pubbliche in giro per i territori, da quest'anno, oltre alla Sala Open di Bologna, che ormai è alla quinta edizione, quindi è un percorso di cartello stabile in città, che settimana per settimana propone delle proiezioni pubbliche al Cinema Teatro Galliera, da quest'anno inizierà una nuova collaborazione anche a Torino e lanceremo, con un nome diverso, più adatto diciamo al territorio locale, una selezione stabile di opere e di proiezioni anche nella città di Torino, e presto appunto annunceremo anche questa collaborazione e ovviamente anche la partnership, con chi stiamo costruendo questa partnership, ma sarà questione di giorni e pubblicheremo tutto.
0: Le novità del mese per la rete di produzioni indipendenti. Un saluto e un ringraziamento a Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Alla prossima!
1: Grazie a voi, a presto!

0: con Pietro La Fiandra, regista del collettivo Ariel, per presentare il cortometraggio The Pornographer, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia. Ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Cos'è questo lavoro?
1: Chiaramente è un film che attrae l'attenzione perché è stato interamente generato con l'intelligenza artificiale, dove per interamente diciamo che ogni immagine che si vede sullo schermo, che sono tendenzialmente immagini in movimento still frame, sono state generate attraverso algoritmi generativi open source, quindi disponibili e gratuiti per chiunque, algoritmi generativi che sono dei modelli di intelligenza artificiale che ci permettono di costruire inquadrature attraverso dei prompt, delle stringhe testuali attraverso le quali noi descriviamo l'immagine che vogliamo ottenere. E ovviamente è una riflessione ampia sul nostro rapporto con i corpi e su come questi corpi vengono gerarchizzati all'interno dei modelli di intelligenza artificiale.
0: Facciamo un passo indietro. Ci parli dell'esperienza del collettivo?
1: Noi nasciamo come collettivo un anno fa, ma in realtà il nostro primo film risale al 2023. Il primo film si chiama Mi spoglia de Dolly ed è stato presentato al Torino Film Festival. Era un primo tentativo di produrre cinema attraverso l'intelligenza artificiale. Era un film a tutto IA, c'erano dei cloni vocali, c'erano delle immagini generate con algoritmi generativi, c'era musica generata con l'intelligenza artificiale. Successivamente abbiamo deciso di darci un nome istituzionale, che è appunto quello di Ariel, e di redigere una sorta di manifesto, che è il manifesto umanista per un cinema in intelligenza artificiale, dove attraverso dei punti tracciamo delle linee guida su quella che è la nostra idea di cinema e su quello che pensiamo debba essere il tentativo di lavorare sulla bassa definizione come antitesi al modello industriale che invece va verso la mimesi della realtà e quindi anche verso una logica della sostituzione delle maestranze attraverso l'alta definizione e il fotorealismo.
0: Come nasce questo cortometraggio?
1: Nasce da un'immagine, nasce da una serata in realtà in cui eravamo fuori a bere e in cui io ho visto una ragazza da lontano e ho detto ai miei colleghi, eravamo appunto insieme, ho detto mi sembra una ragazza bellissima, però era lontana, aveva i capelli corti e gli ho detto però non sono sicuro se è una ragazza o un ragazzo. E Flavio, uno dei miei due colleghi, mi ha detto una frase che mi porta ancora dentro nella sua semplicità, che è stata ma se ti piace che importanza ha? Ecco, questo è stato un po' il motore della storia, perché gli algoritmi generativi vengono costruiti attraverso un'etichettatura, cioè un algoritmo apprende a generare immagini attraverso lo studio di migliaia di immagini che vengono etichettate manualmente da persone che vengono pagate, anzi sottopagate per farlo, o da algoritmi stessi. E quindi queste persone o questi algoritmi identificano che cosa è contenuto all'interno dell'immagine e quindi identificano anche se quell'immagine identifica un corpo di donna o un corpo di uomo. Ecco, questo film nasce dal tentativo di scardinare quelle che sono le etichettature che come società facciamo dei corpi e che l'intelligenza artificiale prona a introiettare.
0: Come mai la scelta del formato cortometraggio?
1: Ovviamente adesso stiamo ancora lavorando con dei limiti quando lavoriamo con l'intelligenza artificiale. Costruire un lungometraggio che abbia una sua introduzione, un suo sviluppo e una conclusione, quindi una forma cinematografica propriamente detta, è ancora molto difficile, anche se ci sono già state delle prime sperimentazioni anche al Locarno Film Festival l'anno scorso. In questo caso il cortometraggio ci sembrava la forma più corretta per il nostro film, per arrivare a uno sviluppo di tipo surrealista, di tipo espressionista, quindi dove in realtà non c'è nemmeno una storia dura, una storia estremamente lineare, per cui insomma era semplicemente il minutaggio corretto per la nostra storia per svilupparsi, per le nostre allucinazioni per prendere vita.
0: Che circuitazione gli darete?
1: Beh, adesso stiamo lavorando con Andrea Gatopoulos e la sua distribuzione che si chiama Gargantua. Andrea Gatopoulos è un regista che anche lui ha fatto una film con intelligenza artificiale presentato fuori concorso l'anno scorso alla settimana della critica alla Mostra del Cinema di Venezia, che sta tentando di far circuitare innanzitutto il nostro film nei festival sia generalisti che festival dedicati in giro per il mondo. Dopodiché probabilmente tenteremo la strada dell'arte contemporanea e proveremo ad affrancarci un po' dal circuito cinematografico tradizionale.
0: Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
1: Potete trovare il nostro manifesto su www.ariel.xyz e poi potete seguirci su tutti i nostri canali social, ovviamente la ricerca da fare è sempre Ariel con l'H davanti.
0: Il cortometraggio The Pornographer, un saluto e un ringraziamento al regista Pietro La Fiandra del collettivo Ariel. Alla prossima!
1: Grazie mille.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

0: grazie per averci, per stare qui con noi e aiutarci a raccontare un po' quello che dice la stampa degli Stati Uniti sulla vicenda di Autistici in Venta. Ti ricordo solo agli ascoltatori che siamo al telefono con te perché hai vissuto tanti anni negli Stati Uniti, ti occupi di nuovi media, di media digitali, e quindi diciamo con un occhio di riguardo ci puoi raccontare un po' cosa dicono i giornali americani di tutto questo.
1: Sì, perfetto, buongiorno. La stampa americana ha coperto, diciamo, la notizia in vario modo, in varie forme, attraverso diverse testate. Ovviamente bisogna considerare che nel panorama, insomma, degli Stati Uniti esistono tantissime testate di informazione, quindi la notizia ha avuto una sua esposizione, ma non eccessiva come possiamo immaginare, ed è stata coperta ovviamente da tutto lo spettro della stampa, da quella più conservatrice, se non apertamente reazionaria, a quella più progressista. Ovviamente la stampa conservatrice di destra si è concentrata soprattutto sulla connessione tra i servizi forniti da autistici inventati a gruppi armati operanti negli Stati Uniti. Su questo segnalo gli articoli di Hudson Crozier sul Washington Examiner, che già lo scorso 8 luglio parlava del gruppo armato di autodifesa antifascista John Brown Gun Club, operante in Texas, i cui membri sono stati arrestati il 4 luglio del 2025 per un assalto al centro di detenzione del Alvarado Immigration Facility, un assalto armato in cui è rimasto ferito un agente. E in questo articolo pubblicato l'8 luglio, quindi ben prima diciamo della designazione di autistici inventati, si fa riferimento all'uso di no blogs e dei servizi di autistici inventati, quindi potrebbe esserci anche un collegamento su questo. Diciamo il giornale più noto che ovviamente ha dato la notizia al New York Times, che ha pubblicato un articolo lo scorso 26 agosto, il giorno stesso, a firma di Michael Crowley, intitolato State Department Advances Trump Crackdown on Far Left Terrorism. Ve ne leggo un estratto tradotto in italiano. Dice: mercoledì il Dipartimento di Stato ha designato tre gruppi con sede in Europa, tra cui due organizzazioni che sostengono i diritti dei palestinesi, come organizzazioni terroristiche transnazionali. La decisione rientra nella campagna dell'amministrazione Trump contro quella che definisce una rinascita del terrorismo politico di estrema sinistra a livello mondiale, un fenomeno che secondo molti esperti di sicurezza viene considerato in modo sproporzionato. In una dichiarazione il Dipartimento di Stato ha annunciato sanzioni contro Palestine Action, con sede nel Regno Unito, che organizza iniziative a sostegno dei palestinesi, e contro le politiche israeliane. Matar Badil, un altro gruppo filopalestinese con sezioni in Europa occidentale e in Canada, e Autistici Inventati, noto come Collettivo AI, con sede in Italia, che offre gratuitamente strumenti digitali agli attivisti di sinistra in tutto il mondo. Salto un passaggio dell'articolo, dice: gli esperti tuttavia sostengono che parlare di una vasta e coordinata minaccia della sinistra esageri il pericolo per gli Stati Uniti. Anche gruppi progressisti come l'American Civil Liberties Union avvertono che questa impostazione potrebbe avere un effetto dissuasivo sull'esercizio legittimo della libertà di espressione e offrire un pretesto per intimidire o persino perseguire penalmente i critici dell'amministrazione Trump. Il Dipartimento di Stato ha accusato tre gruppi appena designati di avere legami con il terrorismo, concentrando però il proprio annuncio sul Collettivo AI. Secondo il governo statunitense, l'organizzazione adatta i propri servizi digitali per aiutare gruppi radicali di sinistra a organizzarsi, comunicare e pianificare attacchi violenti. Secondo il Dipartimento, questo sostegno comprenderebbe la condivisione di informazioni sugli obiettivi e di indicazioni tattiche con molti, questo tra virgolette, con molti dei gruppi antifa più attivi e violenti negli Stati Uniti. Sul proprio sito l'AI, Collettivo AI, afferma di offrire agli attivisti una piattaforma sicura che consente di comunicare anonimamente, al riparo dalla sorveglianza governativa. Definisce i propri principi fondamentali come antifascismo, antirazzismo, antisessismo e antimilitarismo. Ora, diciamo, l'articolo che ha in realtà approfondito proprio di più questo diciamo connessione fra la questione della libertà di espressione, cioè la possibilità che questo provvedimento vada a incidere sulla libertà di espressione, è un articolo pubblicato da The Intercept, che è una testata online di giornalismo investigativo fondata nel 2014 da Glenn Greenwald, vi ricorderete Laura? Allora poi tranne Jeremy Scahill, che divenne famosa all'epoca per le sue inchieste basate sulle rivelazioni del whistleblower Edward Snowden. L'articolo è firmato da Matt Sledge, si intitola "Trump prende di mira un provider di posta elettronica anonima in Italia, il vero obiettivo è la libertà di espressione negli Stati Uniti". Leggerò l'articolo quasi integralmente. Nell'ultima, questo è pubblicato il 28 di agosto, nell'ultima escalation della guerra dell'amministrazione Trump contro la sinistra, la designazione da parte del governo statunitense di un popolare provider di web hosting antifascista come gruppo terroristico potrebbe far chiudere una serie di siti web radicali negli Stati Uniti. Il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario al Tesoro Scott Bessent hanno annunciato mercoledì di aver preso di mira il collettivo AI con sede in Italia attraverso sanzioni contro il terrorismo. La legge federale attribuisce al Dipartimento del Tesoro un'ampia discrezionalità nell'applicare la designazione terroristica a gruppi stranieri. Un'ampia gamma di gruppi anarchici antifascisti di estrema sinistra negli Stati Uniti e all'estero utilizza i servizi offerti dal collettivo, attento alla privacy, tra cui un servizio di posta elettronica anonima e la sua popolare piattaforma di blogging noblogs.org. La pratica di designare una piattaforma internet e un fornitore di servizi come gruppo terroristico, invece di designare coloro che perseguono direttamente la violenza, ha implicazioni enormi per il futuro della libertà di espressione su internet, ha avvertito Gillian York, direttrice per la libertà internazionale di espressione presso l'Electronic Frontier Foundation. L'Electronic Frontier Foundation è una storica organizzazione di difesa delle libertà civili, dal diritto alla privacy alla libertà di espressione su internet. Riprendo la lettura dell'articolo: stanno andando contro il messaggero, ha detto York. Non penso necessariamente che i membri del gruppo approverebbero le azioni delle persone cui hanno fornito servizi di hosting. Quello che approvano è la libertà di ospitare contenuti, la possibilità di essere anonimi, la possibilità di mantenere la propria privacy. Il collettivo AI ha dichiarato a The Intercept che sta valutando le proprie opzioni legali per contestare le sanzioni che impediscono ai cittadini e alle aziende statunitensi di fornire sostegno finanziario al gruppo. In una dichiarazione non firmata, il gruppo ha affermato di respingere le accuse del governo statunitense. L'antifascismo e l'anticapitalismo non sono terrorismo, ha dichiarato il gruppo. Protestare non è terrorismo e tutti hanno il diritto di esprimersi e di lottare per l'umanità. La decisione del governo statunitense potrebbe avere ripercussioni ben oltre l'Italia. I gruppi che utilizzano i servizi del collettivo AI vanno da una trasmissione radiofonica anarchica di Asheville, nella Carolina del Nord, a un blog che documenta gli attacchi contro i centri per gravidanze in crisi antiaborto con il nome di Jane's Revenge, fino alla Seattle Anarchist Book Fair, la fiera del libro. Ha avvertito mercoledì che il suo sito web molto probabilmente andrà presto offline a causa delle sanzioni statunitensi contro noblogs. I dipartimenti di Stato e del Tesoro hanno giustificato la designazione sostenendo che il collettivo AI, noto anche come Autistici Inventati, ha fornito servizi a gruppi terroristici stranieri, compresi anarchici, che hanno compiuto attacchi contro ferrovie e oleodotti in Europa, nonché a gruppi di sinistra statunitensi che hanno fatto ricorso alla violenza. Il nucleo di hacker radicali e sviluppatori tecnologici del collettivo AI fornisce un'intera gamma di servizi, tra cui chat, posta elettronica crittografate, web hosting, videoconferenze, streaming sicuri, strumenti per proteggere l'anonimato e una serie di altre tecnologie, a gruppi marxisti anarchici e ad altri gruppi estremisti sinistra negli Stati Uniti, in Europa e altrove, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato in un comunicato stampa. Questi strumenti sono specificamente progettati per sostenere le attività delle reti terroristiche di estrema sinistra. Non è chiaro, fine della citazione, non è chiaro quanti gruppi negli Stati Uniti potrebbero essere costretti a chiudere i propri siti o a cambiare provider a causa della designazione terroristica. Il collettivo ha dichiarato di non poter fornire una stima del numero di gruppi con sede negli Stati Uniti che ospita, perché non chiede ai propri utenti informazioni private o personali. Non è inoltre immediatamente chiaro se il semplice fatto di ospitare un sito utilizzando i servizi del collettivo sarebbe illegale, qualora non vi fosse alcun passaggio di denaro. E approfondiremo questo passaggio nell'ultimo breve articolo che vi leggerò, che è un post su X. Finisco prima l'articolo di The Intercept. Il collettivo afferma comunque di dipendere in larga misura da donazioni volontarie e suggerite, e molti gruppi con sede negli Stati Uniti sembrano essere impegnati in una corsa per trovare provider di hosting alternativi. Il collettivo è stato sottoposto a sanzioni in virtù dei poteri del Dipartimento del Tesoro di designare gruppi come terroristi globali specificamente designati. Cittadini statunitensi condannati per aver violato tali sanzioni potrebbero affrontare pene severe fino a 20 anni di reclusione. Se i gruppi statunitensi continueranno a utilizzare i servizi del collettivo, il governo degli Stati Uniti potrebbe utilizzare tale affiliazione contro di loro, ha affermato Shayana Kajital, avvocata del Center for Constitutional Rights. Il Dipartimento del Tesoro può persino designare gruppi con sede negli Stati Uniti come terroristi globali specificamente designati, sebbene questi abbiano maggiori possibilità di contestare la designazione in tribunale. La designazione del collettivo AI come gruppo terroristico straniero rappresenta il passo successivo di una sequenza iniziata con la designazione da parte di Trump di Antifa come organizzazione terroristica interna lo scorso settembre, ha affermato Mark Bray, storico della Rutgers University e autore di un libro sull'antifascismo. La domanda su quale sarà la prossima mossa dell'amministrazione Trump, la domanda da $1 milione, ha detto Blake. Ora, come vi dicevo, volevo concludere questa breve rassegna con un riferimento alla questione economica. Nel passaggio di The Intercept, in cui si dice che non è immediatamente chiaro se il semplice fatto di ospitare un sito utilizzando i servizi del collettivo sarebbe illegale qualora non vi fosse passaggio di denaro, l'articolo inserisce un link a un post su X di Peter Harrell, avvocato esperto di trade policy, cioè di leggi che regolamentano il commercio, vicino al Partito Democratico, tant'è vero che si è occupato anche della causa sui dazi. Il post è suddiviso sulla causa, per fermare i dazi commerciali di Trump. Il post è suddiviso per punti e si concentra sull'applicazione degli IEPA, International Emergency Economic Powers Act, che è la legge utilizzata da Trump per imporre i dazi commerciali all'inizio del suo secondo mandato e il cui utilizzo è poi stato considerato illegale dalla Corte Suprema. Harrell si concentra in particolare su una modifica degli EPA, gli emendamenti Berman, che sono stati introdotti nel 1988 dal Congresso e poi estesi nel 1994, il cui scopo è evitare che il Presidente, nel ricorrere a questa legge, sopprima informazioni che possono essere e devono essere invece conosciute dal pubblico americano. Allora, scrive Harrell, le sanzioni statunitensi annunciate questa mattina contro uno sviluppatore italiano che fornisce app per le comunicazioni, servizi di hosting internet ad attivisti di estrema sinistra accusati di ricorrere alla violenza sembrano costituire un caso di studio quasi perfetto per l'applicazione dell'eccezione relativa alle comunicazioni personali previste dagli EPA, questi emendamenti Berman, la legge statunitense sulle sanzioni economiche internazionali. Il posto è suddiviso per punti. Uno, secondo i documenti relativi alla designazione, il gruppo Autistici Inventati costruisce e gestisce l'infrastruttura digitale per cellule violente di Antifa e altri militanti di estrema sinistra, fornendo tra le altre cose servizi di posta elettronica sicura, web hosting e videoconferenze. Il governo statunitense sostiene che gruppi violenti sia in Europa che negli Stati Uniti abbiano utilizzato i suoi servizi. Due, l'EPA, che costituisce la base giuridica delle sanzioni, comprende i cosiddetti emendamenti Berman, introdotti con l'obiettivo di tutelare il libero flusso di informazioni e idee. Tra le altre disposizioni, questi emendamenti stabiliscono che il Presidente non può utilizzare l'UEFA per, citazione, regolamentare o vietare direttamente o indirettamente qualsiasi comunicazione postale, telegrafica, telefonica o altra comunicazione personale che non comporti il trasferimento di alcunché di valore, né per vietare l'importazione da qualsiasi paese o l'esportazione verso qualsiasi paese, sia essa commerciale o meno, indipendentemente dal formato o dal mezzo di trasmissione di qualsiasi informazione o materiale informativo. Punto 3. Il sito di web di Autistici Inventati afferma che il gruppo si finanzia esclusivamente attraverso donazioni e, per esempio, non fa pagare i propri utenti. Se ciò fosse corretto, sembrerebbe che gli attivisti statunitensi che utilizzano i servizi di Autistici Inventati lo facciano senza che vi sia un trasferimento di alcunché di valore, che è la dizione dell'emendamento Berman. Nel 2020, quando Trump invocò l'IEPA per vietare la distribuzione di TikTok, diversi tribunali bloccarono il divieto facendo riferimento sia agli emendamenti Berman sia al primo emendamento della Costituzione. 5. Esiste quindi un potenziale contenzioso giudiziario estremamente interessante sulla questione se le sanzioni previste dall'IEPA possano effettivamente impedire la distribuzione e l'utilizzo negli Stati Uniti dei servizi di Autistici Inventati. Il mio istinto, sulla base dei precedenti relativi a TikTok e anche a WeChat del 2020, mi porta a pensare che i tribunali probabilmente sospenderebbero un simile divieto. Tuttavia, nessuno dei contenziosi del 2020 è mai arrivato oltre il livello dei tribunali distrettuali, quindi non sappiamo davvero come le corti d'appello interpreterebbero la questione. 6. Un'interpretazione giudiziaria ampia degli emendamenti Berman potrebbe avere conseguenze più vaste, per esempio per quanto riguarda le misure in cui l'IEPA potrebbe essere utilizzato per regolamentare i modelli di intelligenza artificiale e altri strumenti analoghi. 7. Anche qualora un tribunale stabilisse che gli americani possono continuare a utilizzare i prodotti di Autistici Inventati, potrebbe comunque confermare la designazione attuale di Autistici Inventati, per esempio il congelamento dei suoi beni. In altre parole, gli Stati Uniti potrebbero congelare gli asset di Autistici Inventati, ma non potrebbero impedire agli americani di utilizzare i suoi servizi. 8. Naturalmente, se i tribunali stabilissero invece che gli emendamenti Berman hanno una portata limitata e se questa misura può effettivamente vietare l'utilizzo di servizi di Autistici Inventati negli Stati Uniti, il governo potrebbe iniziare a perseguire penalmente i membri statunitensi di gruppi di attivisti di estrema sinistra che utilizzano tali servizi, accusandoli di aver violato le sanzioni. Questo è il post di Peter Harrell su X, avvocato esperto di Trespolisi, con cui chiuderei la rassegna.
0: Senti, Dalla, intanto grazie mille, ci interessa tantissimo seguire come si sviluppa il dibattito negli Stati Uniti, anche perché da quello che noi abbiamo capito cioè nessuno da questo lato dell'oceano può fare nulla per intervenire sull'altro lato dell'oceano, sono casomai gli americani che possono fare, gli statunitensi che possono fare qualcosa, e sembrerebbe l'associazione da questo lato deve prendere per buona questa designazione, questo inserimento nella lista senza avere nessuno strumento giuridico, ribadendo nel dire questo che invece in Europa e in Italia non c'è nessuna condanna di alcun tipo giudiziario giudiziaria che pesi su questo collettivo. E, senti, no, ti grazie a te e ti chiedo anche di aiutarci poi in futuro a seguire come si sviluppa questo dibattito. E, ti chiedo soltanto se hai notato invece, scusa, c'ho un rientro, forse ho alzato troppo il volume, e, avevamo commentato a voce poi minimamente la mappa che era uscita dei siti di Autistici in Venta degli Stati Uniti su Data Republican. Non so se su questo hai qualcosa da dirci o invece anche
1: sì,
0: no.
1: Su questo, diciamo, ho trovato molto interessante, non ho avuto modo ancora di approfondirla, penso l'abbiate trattato anche questo articolo uscito sul Manifesto, credo un paio di giorni fa, proprio su questa mappa prodotta non dal Dipartimento di Stato, ma da un'accademica fondamentalmente esperta in mappature, un'accademica di destra, che permette di visualizzare la rete, no? Dei blog come se fosse una rete come dire coordinata, no? Perché nel momento in cui la disponi su una mappa poi del mondo tutta una serie di esperienze che, come sappiamo, sono molto differenti fra di loro, assolutamente decentrate, che hanno anche proprio orizzonti politici, canali molto diversi tra di loro, che si intrecciano su alcuni livelli ma non su altri, invece appare essere come dire parte di un plot, quasi, no? Un complotto internazionale. Insomma, una cosa che trovo interessante è come un'immagine, no? Abbia un valore, una mappa in questo caso abbia un valore estremamente alto, un significato politico alto, perché consente di vedere qualcosa che in realtà non esiste.
0: Cioè che il poi coordinamento. Certo, che è quello che sta dietro le dichiarazioni del governo, cioè un coordinamento, un'organizzazione che sta poi dietro tutto questo, diciamo, sta dietro al collettivo, un'organizzazione mondiale, come anche se è designata Antifa, diciamo, lo stesso concetto, un'unica grande organizzazione.
1: Esattamente, quindi diciamo, poi questo permette anche al governo, no? In varie parti del mondo di agire, no? Sulla base di informazioni che non sono più così astratte, perché possono essere visualizzate, no? Quindi, insomma, questo credo sia un elemento anche importante su cui riflettere, no? Qual è il potere delle immagini, ma non delle immagini statiche, ma delle immagini che a loro volta contengono delle informazioni, e qual è anche la relazione tra la correlazione e la causazione, no? Questo è un errore che commettono molte persone anche a sinistra, no? Quando c'è, diciamo, quando parliamo di mentalità complottista, no? Cos'è una mentalità complottista? Una mentalità che lega una serie di punti, come li collega una mappa, no? E per il semplice fatto di stabilire un collegamento orizzontale pensa che vi sia un rapporto di causazione, mentre in realtà questi punti sono semplicemente correlati dalla mappa stessa.
0: Una mappa, tra l'altro, come denuncia il sito stesso Data Republican, fatta con l'intelligenza artificiale, quindi un data journalism basato sull'IA, diciamo un mostro praticamente.
1: Sempre più frequente.
0: Sì, sempre più frequente. Allora, io ti ringrazio tantissimo per averci dedicato questo tempo, spero che avremo modo di continuare a approfondire insieme, e detto questo ti saluto e ti lascio alla tua giornata.
1: Grazie mille e buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.

Allora, preliminare alla rassegna delle iniziative che ce ne sono abbondantemente in questa ripresa autunnale a sostegno della Palestina, anche questa di cui vi sto parlando è un'iniziativa a sostegno della Palestina. Oggi sapete che il governo Meloni si autocelebra e lei, il presidente, ha deciso di scendere a Bari, dove ovviamente zona sud, il sud che ovviamente non paga il centrodestra, mantiene ancora opzioni nelle regioni prevalenti, la Puglia in particolare, la Campania per altro verso, a sostegno invece del centrosinistra, o quantomeno a sostegno di una diversità di conduzione della gestione della cosa pubblica. Non è così evidente, ma diciamo che c'è leggermente questo aspetto. E oggi, proprio a scendere a Bari, che ormai sta in campagna elettorale da tanto tempo, il Fratelli d'Italia in particolare, si autocelebra e con tutti i suoi scherani peggiori, diciamo, provenienti dal vecchio MSI, a partire dal presidente del Senato La Russa e quant'altri al seguito. E i compagni, la compagneria, le realtà di movimento, le più vaste e varie della Puglia, si sono dati appuntamento per far sì che non ci sia ovviamente questo plauso, almeno locale, nei confronti di questa discesa. E già avevano dato la significanza di sé all'apertura dei giochi del Mediterraneo, ve lo ricordate, una diecina, quindicina di giorni fa, dove la signora in pompa magna ha preteso, come dire, di inaugurarli e si è presa tutti i fischi dello stadio, e fuori dallo stadio c'è stato anche il corteo di coloro i quali oggi sono a Bari a contestarla di nuovo. E la questura, che ha ricevuto la comunicazione dell'iniziativa, che parte alle 17 da Piazza del Ferrarese, che vuole poi scivolare lungo il lungomare, dove a un certo punto c'è questa iniziativa della Meloni, gli ha posto una quantità di risposte negative. Ogni giorno sono dovuti andare in questura dal 31 agosto e siamo oggi al 4 settembre, ancora non c'è una affermazione definitiva, ovvero ci sono i divieti, ci sono gli allontanamenti, la spedizione in periferia della protesta ovviamente, eccetera, e quindi al di là della signora che si riempie la bocca di mantenersi in democrazia, la realtà è questa: non vuole nessuno che disturbi il suo Sanna da questo punto di vista. Invece ci saranno, e perché hanno ribadito in un comunicato i nostri amici e compagni della Puglia che loro manterranno fermamente la partenza del corteo da Piazza del Ferrarese. Alle iniziali 30 associazioni che hanno richiesto e hanno proposto ovviamente il corteo, se ne sono aggiunti il doppio, con tutta quella partecipazione della città antifascista, della città dolente, e che ovviamente non vuole essere sporcata dalle insegne neofasciste. Ecco, di questo si tratta, speriamo di riuscire a fare comunicazione diretta attraverso Radio Onda Rossa, se no ne seguiremo ovviamente i risultati nei giorni successivi. E arriviamo invece alle iniziative che ci sono sulla Palestina, di cui la sintesi è questa del

palestinesi in concorso, ma anche per smascherare quanto sostiene il direttore Barbera, che la Palestina non è uno Stato. È veramente un'infamia dire queste cose, insomma, è vero che non è uno Stato formalizzato, ma non è la responsabilità dei palestinesi quanto ovviamente l'infamia dei paesi preeminenti, esatto. Ovviamente a partire dagli Stati Uniti e da tanti altri, ovviamente Israele compreso. E quindi c'è una quantità di attori, compreso George Clooney, che hanno fatto oggi, cioè in questi giorni, come dire, la vernice di Venezia, eccetera, che stanno sostenendo e incalzando, appunto. Oggi è prevista un'iniziativa in questo senso da parte degli attori. E l'ultima cosa, i docenti per Gaza e per la scuola della pace appellano all'apertura dell'anno scolastico, invitando i professori a parlare di Palestina fin dal primo giorno di scuola e a presentare mozioni o quantomeno un confronto nel primo collegio dei docenti. Che è una bella iniziativa, c'è stata l'anno scorso, se ve lo ricordate, che ha avuto un enorme successo, e tant'è che i professori, i docenti sono enorme non pattuglia, ma insomma una bella realtà che combatte contro la militarizzazione nelle scuole, di cui va preso atto e dare grande documentazione ogni volta che si svolge. Allora, per cominciare, intanto oggi è la seconda giornata delle iniziative che si svolgono ad Agrobax nel 20° anniversario dell'assassinio del compagno Biagetti. Ieri ho partecipato all'iniziativa, quella a carattere internazionale, che parlava soprattutto delle vicende del Mediterraneo, in cui erano ovviamente compresi innanzitutto i palestinesi, ma anche gli albanesi, che sapete che da circa ormai 3 mesi stanno facendo la battaglia contro il genero di Trump, che si vuole cuccare un'isola giù in Albania, ovviamente facendo un resort di lusso importante, che quindi ci sono queste enormi manifestazioni e che continuano queste manifestazioni, e poi ci sono le realtà ovviamente greche, c'erano insomma varie realtà importantissime, insomma, che hanno preso parola. A un certo punto sono dovuto andare via, ma le cose sono proseguite fino a tarda notte, voglio dire, questo è molto importante. Vi dico che presso Agrobax, di cui oggi ovviamente c'è il confronto invece sulle resistenze qui sociali qui in Italia, e domani sapete che c'è la manifestazione antifascista e per una Roma solidale antifascista alle ore 17, che parte da Porta San Paolo e si conclude a Parco Schuster. E in queste giornate è presente una mostra molto importante, che è la Palestina Urrà, che molti di voi avranno visto, ma che possono, chi loro non hanno fatto, avere l'occasione per poterla vedere. Ancora ieri c'erano le iniziative a Mola di Bari alle ore 20:30, la maratona della musica per la Palestina, e a Camaiore Lido alle ore 17:30 c'era la presentazione del libro Una mappa per la Palestina. E arriviamo invece ad oggi, quelle che ci sono presenti. Comincia il Festival Flumen Festival 26, che comincia oggi ad Ostia e si conclude domani, che è un festival sull'ecologia, la non violenza, le migrazioni. Lì sta appunto al porto turistico di Ostia, che non è difficile arrivarci, ovviamente, eccetera. E tutto questo è indetto dalle Guides for Gaza, che è un'associazione che appunto porta stanziali e turisti a vedere le bellezze di Roma, e lo fa chiedendo un contributo per Gaza. Poi c'è Gazzella Onlus, che tutti quanti conoscete, insomma, perché la sosteniamo, e poi c'è l'Assopace Palestina. In particolare domani ci sarà la visita al Parco Ecologico di Ostia Antica. Chi non l'ha visto, vale la pena andarci. Comincia all'ingresso alle 9.

30. Ecco, questa era per Roma. E a Bari, oltre quello di cui sapete perché ne abbiamo parlato all'inizio, c'è anche il Falestine Fest, che è presso la missione dei Gomboniani, è il festival della cultura palestinese, mentre a Vicenza inizia ovviamente quelle iniziative, insomma, sulla presenza di Israele alla Fiera dell'Oro. E con alle ore 14 ci sarà un presidio di fronte a Villa Bonin, dove appunto c'è la fiera dell'oro, e alle ore 20 invece in Viale Trento ci sarà un dibattito. È già cominciato a Terni, ma oggi in particolare e poi nei giorni scorsi fino al 10 settembre, presso la Biblioteca Comunale che sta in Piazza della Repubblica 1, la mostra fotografica High Grant, You Refuge, che è un'altra delle mostre che sta girando da molto tempo. Vale la pena anche questa di poterla osservare e farne commenti più reconditi. Allora, sempre a Pesaro, alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro I quaderni di resistenza sulla palestinese, e tutto ciò è presso la velostazione, mentre a Reggio Emilia alle ore 20 ci sarà il festival di Emergency con l'artista palestinese Nabil Bey Salameh. Lo avevamo già indicato la scorsa settimana, ma è oggi puntuale il venerdì 4 settembre. Arriviamo a sabato 5 settembre, dove al solito puntuale come orologi svizzeri, ma oggi orologi sono puntuali un po' dappertutto. A Milano i compagni per la Palestina sono a piazza Duca d'Aosta, che sta davanti alla stazione, e dalle ore 17 contro le guerre, genocidio per la liberazione dei compagni palestinesi arrestati in Italia, e il corteo vorrà andare fino al consolato degli Stati Uniti, speriamo che ci arrivi. E a Fano, presso la casa della comunità Don Tonucci, ci sarà l'Happy Birthday di Samad Sodei, e quindi anche questa è un'iniziativa diversa, come tante diversità si applicano per la Palestina. A Mesagne, alle ore 20, presso il castello, parole, immagini e musica per la Palestina. Sempre nel Vicentino, a Vicenza in particolare, alle ore 15 di sabato ci sarà in piazza Matteotti la manifestazione con il corteo, mentre a Schio, nel piazzale dei pubblici spettacoli, ci sarà un presidio alle ore 14, attiene il presidio sarà presso il parcheggio Roster House, a Valdagno presso il parcheggio del Boito e a Bassano presso il parcheggio Gerosa. E tutte queste iniziative sono dal titolo emblematico chi non è coinvolto, chi è coinvolto nel genocidio non è benvenuto, e mi sembra ovvio da questo punto di vista. Livorno, alle ore 11 agli Orti Urbani, fermiamo il sionismo, ci sarà l'assemblea regionale. A Ribolla, che è in provincia di Grosseto, alle ore 17 in via del Parco, contro il fotovoltaico Istka, perché ovviamente Israele si è specializzata anche in fotovoltaico e, come dire, sta cercando di invadere in competizione con la Cina un po' i nostri comuni, le nostre province. Quindi però i compagni sono ben attenti e non si fanno sfuggire nulla. Quindi Ribolla alle ore 17 in via del Parco contro il fotovoltaico israeliano. A Reggio Emilia alle ore 18 in vicolo Trivelli il libro sul cinema palestinese, memorie e immagini resistenti. A Vasto, quindi nella bellissima Vasto, comincia oggi e si conclude domani, comincia domani e si conclude domenica, alle ore 17.30 presso lo spazio La Rotonda, il titolo è Una Rotonda per Gaza, bellissimo insomma, no? Quindi non ha
la canzone di Gino Paoli e via di seguito, riferimento. Domenica 6 settembre a Torino ci sono due iniziative, alle ore 9 presso il Parco del Valentino, Run for Gaza, Torino corre per Gaza, e quindi ci sarà una maratona o passeggiata a secondo di chi vi partecipa. Alle 19.30 presso questa struttura che si chiama Bunker, Io canto per Gaza, e quindi è un'altra delle iniziative, come dire, come di totale varietà, come vedete. E a Vicenza, sempre nell'ambito del No Israele alla Fiera dell'Oro, continua appunto pure domenica, il presidio di fronte a Villa Bonin dalle 10 alle 18. E a Propata, sul Monte Antola, siamo nelle altezze del comune di Genova, presso Rifugio Antola alle 14.45 ci sarà questa pièce teatrale che riguarda le lettere da Gaza, costruita e realizzata dal Teatro dei Rifugi. C'è pure appunto un teatro, pensate un po', che gira per i rifugi, ed è un'ulteriore bellezza che si aggiunge a quella delle montagne. E arriviamo poi ad arrivare anche in mezzo alla settimana, giusto per poi la riprenderemo la settimana successiva. E per esempio il 7 a Roma alle ore 19 a Piazza Vittorio ci sarà la fiaccolata per la Sumo de Flottiglia, quindi ricordatevelo, il lunedì 7 alle ore 19 in Piazza Vittorio la fiaccolata per la Sumo de Flottiglia, mentre l'8 a Torino si presenta il libro sulla Global Sumo de Flottiglia, ci sarà presente Maria Elena D'Elia, così come a Modena alle ore 21 al Super Cinema ci sarà Palestina 36, che sta girando un po' in tutta Italia. E poi il 9 a Martin Sicuro, che sta in Abruzzo, La Rosa Blu alle ore 20, presso La Rosa Blu alle ore 20, cena per la Palestina Benefit, mentre ancora a Roma, a Piazzale Aldo Moro alle 19 ci sarà un presidio per la Sum da Flottiglia, ma soprattutto volevamo indicarvi che il 9 dalle ore 13 alle ore, mi dicono, 17 ci sarà la maratona oratoria contro la legge antisemitismo, che riprende a discutere alla Camera. Quindi ricordato, lo ricorderemo, è un mercoledì il 19, a partire dalle 13 fino alle 17 ci sarà questa maratona oratoria a cui abbiamo preso parte un po' tutti, abbiamo aderito, come dire, movimenti, realtà, organizzazioni sindacali e quant'altro. E che dire ancora, che a Roma, presso il Parco Torrione Prenestino, ci sarà l'Human Right Fest, e il 9, proprio il 9, sempre mercoledì, è dedicato alla Palestina sul titolo Vivere, Resistere, Testimoniare. Queste erano le indicazioni della variegata realtà che si muove per la Palestina in questo fine settimana. Vi do alcune brevissime notizie, ovviamente, che sono apparse in questi ultimi giorni. Quella di Tirana in particolare, dove l'altro ieri c'è stata l'ulteriore manifestazione di protesta dei fenicotteri, la conoscete, quella che appunto non vuole cedere sull'isola da vendere al genero di Trump. Siamo al 94esimo, ormai no, oggi siamo al 96esimo giorno di protesta, salvo che in quella manifestazione la polizia ha caricato e ha fatto 14 arresti, di cui si sta chiedendo la loro liberazione. E le altre due notizie che volevo aggiungervi è quella che oggi 4 settembre alle ore 18
in contemporanea in tre campi di calcio prende il via la Coppa di calcio Mille Martiri, che si rende visibile a Gaza, in Cisgiordania e in Libano, dopo che da tre anni non si poteva più giocare a casa della guerra. E questa è una notizia molto molto interessante, voluta dalla popolazione sotto occupazione, sotto genocidio della Palestina. Sempre dalla Palestina, Netanyahu, come avete letto negli ultimi giorni, si avvale di milizie private, quindi mercenarie palestinese, che sono state addestrate dagli israeliani per cacciare i dirigenti, i funzionari, i militanti di Hamas, collaborazionisti venduti e traditori da questo punto di vista, che Michele Giorgio ha saputo in questi giorni smascherare, oltremodo indicare nomi e cognomi, ovviamente, di questa putridume che ogni volta si sviluppa soprattutto in situazioni che da tanto tempo sono sotto occupazioni, che pensano di ricavarne del loro, voglio dire, da questo punto di vista. E ovviamente tutto questo ha la condanna delle realtà totali palestinesi da ogni punto di vista, ma soprattutto anche dalla stampa più democratica, se possiamo definirla così, in Israele. La denuncia è venuta proprio da Haaretz, che sapete mantiene questo suo profilo democratico. Sapete che il 27 ottobre si vota e che quindi c'è poco da meravigliarsi sulla situazione che rimane in Palestina. Per ultimo, stiamo pensando in tanti ad un appello da rivolgere a tanti di noi proprio in questa situazione che vediamo completamente oltremodo peggiorata, soprattutto in Cisgiordania, dove oltre le vicende dei coloni, che ovviamente sono supportati dall'esercito israeliano, c'è ancora la complicità totale, voglio dire, dell'Europa, dell'Italia, non avendo adottato nessuno strumento ovviamente per quantomeno far finta, no, di indicare una strada diversa dalla sopraffazione, eccetera. E che quindi abbiamo visto e pensiamo che sia necessario creare una leva che scenda giù in Palestina, come è stata fatta e come si sta moltiplicando le azioni della Global Flottiglia, che ripartiranno il più presto ovviamente dai nostri e dai territori del Mediterraneo. Altrettanto abbiamo visto quanto è importante la struttura, la vicenda, la partecipazione singolare degli osservatori internazionali, andare giù, posizionarsi in un campo di ulivi a sostegno di una famiglia palestinese, a sostegno della povera gente nei territori occupati, tutti ovviamente, a partire da Gerusalemme, Betlemme, soprattutto Jenin, Nablus, insomma, è decisivo. E quindi faremo il possibile per trovare, come dire, biglietti aerei al più basso prezzo possibile, e per posizionarsi a fianco delle famiglie palestinesi che resistono avendo veramente tantissime sopraffazioni di ogni tipo, oltre che feriti e morti da questo punto di vista, e che quindi ci approssimiamo, come dire, a chiamare a raccolta ovviamente la possibilità anche di un'ascesa giù. Non sarà facile, perché ci si può, possiamo essere fermati immediatamente agli aeroporti oppure espulsi subito dopo. Sicuramente meriteremo poi l'espulsione quando ci metteremo, come dire, a sostegno diretto delle famiglie palestinesi di fronte ai coloni e di fronte all'esercito. Ma tant'è, è una grande comunicazione, è una grande capacità di poter mantenere viva appunto anche questa forma di resistenza. Grazie.

0: 87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta da Via De Volsci 56 quando sono le 12:13 minuti primi. Ringrazio Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, per essere al telefono con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, grazie insomma per questa telefonata e per questo approfondimento che faremo in un momento in cui è uscito anche pochi minuti fa un comunicato di Autistici Inventati, appunto proprio da dato 5 settembre 2026, che leggo velocemente perché ancora non l'abbiamo letto. Venerdì 4 settembre Banca Etica ci ha comunicato in una riunione che eserciterà l'opzione di rescissione unilaterale del contratto con l'associazione Autistici Inventati ODV. Quindi prima si parlava di sospensione, adesso si parla di rescissione unilaterale, e che i fondi attualmente presenti sul conto, frutto delle donazioni di migliaia di persone, associazioni e collettivi, non saranno nella disponibilità dell'associazione. Al di là delle molte parole spese dai dirigenti di banca per lavarsi la coscienza, i fatti dicono che Banca Etica non solo si adegua al diktat dell'autocrate statunitense, ma ne rincara la dose mettendosi al suo stesso livello. E tutto questo senza alcun preavviso e senza darci alcuna possibilità di disporre dei fondi dell'associazione in maniera adeguata o di trovare una soluzione condivisa. La decisione di Banca Etica di fatto ci mette nell'impossibilità di onorare i nostri impegni amministrativi, di pagare i nostri fornitori ed erogare i servizi che le persone che hanno scelto Autistici si aspettano. L'associazione non ha altra soluzione che adire tutte le vie legali a nostra disposizione contro questa decisione e che riteniamo illegittima e immotivata, e per fare in modo che le donazioni che le persone ci hanno affidato possano tornare a nostra disposizione. Quindi diciamo che dopo anche tutta la c'è stata insomma un po' di discussione anche in rete, vari articoli ne ha pubblicato appunto Duccio Facchini, il direttore di Altra Economia, ha pubblicato recentemente una intervista a te. C'è stato tutto un dibattito anche di Alessandro Volpi, che collabora con Altra Economia, insomma, economista eccetera, in cui più o meno tutti voi ponevate un serio problema a Banca Etica sulle sue decisioni. All'inizio di sospensione ci arriva la notizia appunto di chiusura totale del conto, anche se Banca Etica ha mandato una mail a tutte le socie, tutti i soci, dicendo che mercoledì 9 alle ore 17 farà un webinar su questo per spiegare quali sono le sue decisioni, che ormai sappiamo pubbliche. Allora Alessandro, grazie insomma ancora. Tu hai diretto Banca Etica per tanto tempo, è cambiato qualcosa all'interno di Banca Etica? Cosa sta succedendo oggi?
1: Io questo non lo so, non sono più lì. Posso dire che mi sorprende molto questo secondo episodio. Il primo fu quello con Francesca Albanese, che denota una cultura che non era quella di Banca Etica, cioè una cultura che mette la prudenza al primo posto anche di fronte a atti che hanno sì degli elementi di rischio, sì degli elementi, come dire, che vanno valutati con attenzione, ma che non implicano assolutamente degli automatismi come la banca racconta. E questo significa che in qualche modo, di fronte a scelte scellerate del governo americano, perché è chiaro che il primo responsabile è l'amministrazione Trump, però di fronte a questo una banca che si chiama Etica forse dovrebbe avere un po' di originalità d'azione, un po' di coraggio, e non adeguarsi a quello che farebbe una qualunque banca per non avere grane, perché questo è un po' il dato di fatto.
0: Ma quindi secondo te Banca Etica avrebbe potuto avere un margine su questo, anche insomma essendo forse un po', cioè fare questo webinar un po' prima di prendere una decisione su Autistici e chiedere, no, insomma collettivamente un sostegno eccetera, anche perché io penso che chi usa Banca Etica sia comunque una persona molto sensibile e che decide che i suoi soldi non debbano andare appunto alle armi, e sia un terzo settore che oggi è Autistici, domani potrebbero essere Francesca Albanese, domani potrebbe essere tutte le associazioni che lavorano con la Palestina, per esempio.
1: Ma sì, è anche qualcosa di più, perché ormai, come dire, con questa deriva, anche la stessa vicenda di Autistici ci fa capire che la stessa deriva dell'amministrazione Trump è una deriva tutta ideologica. Una volta queste sanzioni si facevano verso soggetti che avevano a che fare con terrorismo in senso stretto, con atti di guerra. Abbiamo visto sanzioni verso l'Iran, verso la Russia, verso banche che operavano in questi paesi, o quando hanno lavorato con il Sudan che c'era il regime criminale. Insomma, tipicamente erano sanzioni associate a fatti molto gravi, più o meno oggettivi, più o meno riconducibili anche a questioni importanti di geopolitica. E siamo a un livello tutto ideologico, e quindi nulla può escludere che domani un quotidiano che si dice comunista, ad esempio, possa essere oggetto di una sanzione di questo tipo. Quindi è importante che le banche tutte, non solo Banca Etica, mantengano un equilibrio, e che l'Europa ovviamente sostenga anche la loro autonomia rispetto a questo.
0: Ti va, insomma, tu conosci meglio di noi i meccanismi delle banche, di spiegarci un po' meglio cosa è successo, perché gli Stati Uniti d'America hanno potuto in così pochissimo tempo, stiamo parlando di neanche una settimana, bloccare, sospendere e poi bloccare definitivamente un conto, perché evidentemente la sospensione non è bastata, evidentemente Banca Etica ha provato a resistere e c'è stato un diktat fortissimo. Cioè, cosa sta succedendo?
1: No, scusami, non c'è un diktat. Allora, gli Stati Uniti hanno il loro ordinamento, questo è un executive order, loro hanno fatto, è uno degli strumenti della politica americana contro il finanziamento del terrorismo, nasce per questo, e diciamo così che quando l'amministrazione americana emana un executive order, i soggetti che sono sottoposti alla giurisdizione statunitense ne devono subito prendere atto. Una banca italiana non è soggetta alla giurisdizione statunitense, lo sottolineo. Di solito cosa succede con questi ordini esecutivi? Ovviamente il Tesoro vieta l'apertura o il mantenimento, il Tesoro americano, di conti, di operazioni, di operatività. Tra l'altro, comunque, sempre tenendo conto del fatto che stiamo parlando di attività economiche e finanziarie, quindi ad esempio con un tempo di adeguamento. Nel caso di autistici inventati c'è un tempo fino al 25 settembre, anche qua non si capisce perché Banca Etica ha dovuto farlo il 4 o il 3 settembre quando l'ha fatto. Oggi è il 5, ci sono ancora 20 giorni di tempo per studiare delle soluzioni. Banca Etica ha voluto anticipare questi tempi e non si sa perché. Ora, teniamo conto che sono provvedimenti che hanno anche un principio di proporzionalità. I casi precedenti che abbiamo, che sono relativi a altre banche europee che hanno avuto, diciamo, conseguenze collegate a executive order dell'amministrazione statunitense, sono casi molto forti. Io ve ne posso raccontare qualcuno se vogliamo, e danno l'idea proprio anche della ratio di alcuni interventi, che non è una ratio così indiscriminata o indistinta verso qualunque correntista o qualunque cliente. Anche quando ho letto Banca Etica afferma che il rischio è quello di avere l'impossibilità per i 130.000 clienti di utilizzare le carte di credito e di debito, sta facendo un volo pindarico abbastanza spinto, una cosa che non si è mai verificata e che, studiando un po' tutti i precedenti, io penso che si possa ritenere molto di difficile probabilità, di bassa probabilità.
0: No, anche perché sarebbe anche logico interpellarli questi 130.000 soci e soci di Banca Etica per capire se vogliono anche correre questo rischio, casomai, no? Cioè, nel senso,
1: questa è una strada, sicuramente questa è una strada, diciamo, cooperativa e dal punto di vista valoriale coerente con quello che è o era Banca Etica. Però secondo me, per arrivare anche a una discussione di questo tipo con la base sociale, è molto importante dare le informazioni corrette.
0: Certo.
1: Io ho l'impressione, ad esempio, i comunicati della banca, che stia facendo una comunicazione che è un po' deresponsabilizzante. Okay. Cioè, è tutta colpa di Trump, è tutta colpa dell'Europa, noi non ci possiamo fare niente. Non è esattamente così. Ci sono dei margini di valutazione che si possono prendere, ci sono dei margini di rischio, ma d'altra parte l'attività bancaria è fatta di rischio. Se non vuoi correre rischi, non fai banchiere, non fai credito e non apri i conti correnti. Quindi il rischio c'è sempre, ed è anche un rischio che può essere reputazionale o istituzionale. Teniamo conto, io ho sentito dire a qualcuno di Banca Etica: rischiamo la multa da 1 miliardo. non so se l'avete letto anche voi, è un po', come dire, infantile come approccio, perché la multa da 1 miliardo chi l'ha preso? L'ha presa Unicredit quando nel 2019 aveva processato oltre 2000 pagamenti per più di 500 milioni di dollari attraverso istituzioni finanziarie statunitensi, violando diversi programmi sanzionatori a proposito della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Ci rendiamo conto della proporzione, certo, tra questi numeri, questi fatti e tenere il conto aperto a un'associazione che è tuo cliente dal 2018 e che tu consideri a medio rischio, perché loro l'hanno dichiarato questo. Quindi è evidente che loro hanno paura, forse sono intimoriti, oppure hanno fatto una scelta e non lo vogliono dichiarare, ma non stanno dicendo correttamente ciò che gira intorno a questa faccenda.
0: Ok, quindi sicuramente non tutte le informazioni sono state rese pubbliche. Mercoledì, insomma, il 9 ci sarà questo webinar che insomma proveremo a chiedergli alla banca etica, giustamente, anche perché insomma non penso che chi è socio o socia di banca etica, solo stamattina hanno chiamato non si sa quante persone a Radio Onda Rossa per lamentarsi di come banca etica si sta, già l'avevano fatto per l'albanese, però in questo caso ancora più forte, e quindi insomma non so quanti saranno anche alla fine le correntiste e correntisti che chiuderanno i conti a banca etica e come proseguirà questa vicenda. D'altra parte, questa questione pone un problema molto serio, cioè se banca etica così facilmente in così pochi giorni chiude i conti correnti, immagino tutte le altre banche con quale facilità possono chiudere qualsiasi conto corrente. Cioè ci stiamo avviando a qui non ci stanno più i domiciliari o non so come dire, l'arresto preventivo del governo italiano, non so, tutto ciò che è giuridico in questo momento lascia spazio a una cosa ben più grave per tutte e tutti noi, che sono i nostri risparmi in qualche maniera. È vero, viviamo un mondo capitalista e dovremmo forse tornare a mettere i soldi sotto il materasso, però qui vuol dire che per qualsiasi persona, se cede banca etica, immaginiamo tutte le altre banche con quanta facilità possono fare quel che vogliono dei nostri soldi. Gli servono per le guerre? Cioè, non lo so.
1: Però non sarei così tranchant. Abbiamo per esempio in questi mesi proprio due importanti precedenti positivi. Uno, lo citavi tu prima parlando di Duccio Facchini, che ha raccontato di questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha spiegato, intervenendo su una causa, ha spiegato come l'essere inclusi in una lista OFAC, che è l'organismo statunitense di cui stiamo parlando, non comporta automaticamente il divieto per una banca europea di instaurare un rapporto con quel cliente. Occorre una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Quindi, quindi i tribunali ci possono difendere da questi eventuali abusi. Un altro ne abbiamo in Italia: il tribunale di Monza ha obbligato una banca che aveva chiuso il conto ad un cliente per lo stesso motivo, anzi direi più grave, perché in quel caso si parlava di operazioni fatte con la Russia, paese sanzionato, e la banca ha costretto cioè il tribunale di Monza ha costretto la banca a riaprire quel rapporto e anche a garantire le operatività necessarie per l'attività internazionale di quel cliente. Non sono mai situazioni come dire facilmente trasportabili in analogia, nel senso ogni caso è diverso, va visto caso per caso, però sicuramente non vale la regola che tutto è possibile, che le banche possono generare abusi di questo tipo o che i clienti non abbiano strumenti. Ovviamente sono strumenti faticosi e anche parecchio antipatici, perché se adesso Autisti ci si trova costretto a fare causa a banca etica, sarà costoso e lungo.
0: Certo. È una questione molto complicata, anche perché insomma anche Autisti ci rientrava anche nel 5 per 1000, per cui ci sono anche tutti i soldi che noi in questa dichiarazione
1: questo, se io mi potessi permettere di dare un suggerimento agli amici di Autistici, alcuni dei quali veramente conosco da tanti anni, ovviamente qui ci sono dei danni che andranno quantificati e chi ha preso queste decisioni senza considerarli potrà essere chiamato a risponderne, perché proprio per quello che stai dicendo tu, mi sembra che siano stati sottovalutati i danni che si fanno ad un'associazione. Sorprende proprio che questo lo possa fare in banca etica, però ne prendiamo atto.
0: Nel senso che penso che anche singolarmente chi ha devoluto il proprio 5 per 1000 adesso, insomma quest'anno, quindi il nostro 5 per 1000 non verrà dato ad autistici visto il blocco del conto, possa...
1: Speriamo di no, speriamo che siccome il 5 per 1000 passa per il ministero, magari passano dei mesi.
0: Ma dove glielo mandano? Devono aprire un altro
1: certo,
0: conto.
1: Se non c'è un conto, non glielo posso.
0: Non glielo posso... Bisogna capire se autistici riesce a aprire un conto da un'altra parte. Qual è adesso la prospettiva per autistici?
1: Posso dire una cosa su questo? Allora, tu puoi avere lo scrupolo, tu banca, di togliere ad autistici le carte che si basano sui circuiti americani, come ad esempio il circuito Visa o il circuito Mastercard, perché quelli, essendo soggetti
0: sono
1: americani, effettivamente potrebbero avere degli automatismi o anche semplicemente delle forme di deferenza verso l'amministrazione Trump. Però ci sono una serie di questioni che vanno approfondite. Ad esempio, le carte italiane che Banca Etica colloca ai clienti non sono emesse direttamente da Visa, sono emesse da un soggetto italiano che si chiama Nexi, e che è un soggetto, tra l'altro, anche partecipato in qualche modo da operatori pubblici come Cassa Depositi e Prestiti. Allora, siamo sicuri che qui scatterebbero gli stessi automatismi? Prima questione. Seconda questione: vuoi essere iperprudente? Non glielo vuoi dare? Bene, perché gli devi chiudere il conto? Un conto che opera solo in Italia, o almeno da quello che so io, autistici non fa particolari operazioni internazionali, che rischi ti può portare? Quell'unico scenario che si può aprire, e sarebbe uno scenario veramente molto fantasioso, è che la stessa banca etica, per aver tenuto aperto un conto corrente di operatività italiana ad un cliente che è nella lista OFAC, venisse essa stessa iscritta nella lista OFAC. Una cosa che non si è mai vista. Tutti i casi di terrificanti sanzioni date per violazioni importanti OFAC sono casi che sono finiti con una multa o con un accordo transattivo. Non è mai stata inserita nessuna banca, tranne un caso che ho trovato di una banca libanese, poi se volete ne parliamo, che sia stata inserita nella lista OFAC, proprio perché l'amministrazione, per quanto può essere arbitraria l'amministrazione Trump, l'amministrazione statunitense con queste misure cerca di contrastare un fenomeno specifico, che è il terrorismo, non un'intera banca. E dire che Banca Etica è una banca che finanzia il terrorismo mi sembrerebbe abbastanza forte anche per Trump.
0: Quindi, tornando insomma a quello che tu dicevi, questo perché? Perché il sistema di scambio di bonifici comunque passa ormai da tempo sul SEBA che è comunque un circuito europeo. Immagino che autistici inventati abbiano dei bonifici indubbiamente forse dall'estero, però gli blocchi quelli, va bene così, gli puoi bloccare quelli americani, ma poi ha un sistema di pagamenti europeo. Quindi non entro su Nexi, perché su Nexi bisognerebbe, se ti va un giorno ci apriamo proprio una trasmissione, perché Nexi è vero che è partecipata italiana e via dicendo, ma è totalmente succube a Visa e a Mastercard, tanto che per delle questioni di insomma ti bloccano la carta in tempo di essere, vabbè, tutta una altre questioni che ne parliamo un'altra volta se ti va. Però quella sulla questione dei bonifici, pure io mi sono chiesta perché mi chiudi il conto. Un conto mi chiudi le carte, lo posso capire, ma perché mi chiudi un conto italiano che gira su un circuito europeo?
1: Io potrei aprirti un conto, darti una carta che gira solo sul circuito Bancomat, italiano, farti usare Satispay, per fare un esempio, che è una società italiana. E tu hai un'operatività sicuramente limitata, che però ti consente quantomeno di non chiudere e di raccogliere le donazioni o quello che devi fare, e questo avrebbe veramente bassissimi livelli di rischio, veramente bassissimi. E quindi io, insomma, come dire, inviterei tutti a fare un'analisi un po' meno forse mossa da emotività o da paura o non so che cosa, spero non ci siano altre motivazioni, perché come dire, io mi aspetto anche che a breve qualche altra banca si affaccerà su questo tema, capendo che magari c'è anche uno spazio di mercato. Forse quella banca ruberà clienti a Banca Etica a questo punto.
0: Un'altra, quindi insomma, diciamo, potremmo anche invitare autistici a provare ad aprire un conto su un'altra banca intanto e capire qual è la risposta di un'altra banca, immagino, no?
1: Io lo farei subito.
0: Punto. Bene, questa è una questione su autistici più o meno. Tu hai scritto recentemente anche un articolo, invece anche un po' approfittiamo di te per allargare un po' il discorso. Sempre il 28, qualche tempo fa, hai scritto un articolo sul percorso accidentato dell'euro digitale, pur di non disturbare le banche. Che cosa sta succedendo comunque secondo te a livello europeo su Agenda Digitale? Poche settimane fa è uscito un articolo appunto che faceva un po' un riassunto della questione del SEPA per quanto riguarda i bonifici, che poneva l'accento di un sistema bancario e di carte dell'Europa alternativo agli Stati Uniti d'America. È realmente così? E in tutto questo, te lo chiedo, la Cina come è messa? Cioè come entra anche in questa questione, che mi sembra insomma che non ci sia da parte dell'Europa nessuna possibilità di alternativa economico-finanziaria e bancaria agli Stati Uniti d'America? Forse verrà dalla Cina.
1: Allora, oggi il sistema finanziario, non lo scopriamo noi, è diviso in due grandi blocchi. Uno è il blocco statunitense, che ancora governa il grosso delle transazioni mondiali, e uno è il blocco asiatico, di cui la Cina è il soggetto più importante e rappresentativo. L'Europa è importante per l'eredità del passato, per le masse che ancora muove, ma dal punto di vista del funzionamento delle infrastrutture ha decisamente perso ogni rilevanza, e questa cosa sembra ancora destinata ad accrescersi con il tema delle valute digitali. Le valute digitali emesse dalle banche centrali oggi sono una realtà, sono, diciamo, il principio è quello che, come lo Stato ha sempre battuto moneta, oggi batte moneta digitale. Ma la moneta digitale, a differenza della moneta fisica, può essere messa direttamente dentro uno smartphone, dentro un'applicazione, dentro un software che ne consente l'utilizzo anche a prescindere da quelli che sono stati storicamente gli intermediari, cioè le banche. Prima lo Stato, per emettere moneta, passava per una banca, e la banca era il suo tramite tra l'attività del signoraggio statale, quindi l'emissione di moneta, e l'economia reale, quindi le persone e le imprese. Oggi questa cosa si può fare in un modo diverso, e ci sono tante sperimentazioni in corso, insomma tante, diciamo, diverse, alcune molto significativi in paesi importanti. Tu citavi la Cina, io posso citare anche il Brasile, posso citare anche l'India, la Nigeria, la Svezia, che è l'unico esempio attuale significativo in Europa, ma gli stessi Stati Uniti che stanno iniziando. Purtroppo gli Stati Uniti, con una fase così problematica come quella dell'amministrazione attuale, hanno fatto molta confusione tra interessi pubblici e privati, per cui stanno facendo soprattutto crescere le criptovalute private, in questo diluendo un po' ciò che avevano fatto di buono a livello di sperimentazione sulle valute digitali. Però al di là di ciò, è evidente che questo fenomeno delle valute digitali è il futuro della finanza, quantomeno della base finanziaria, e l'Europa è in gravissimo ritardo. Anche qua è interessante domandarsi come mai l'Europa è in ritardo.
0: Infatti.
1: Un po' perché è in ritardo su tutto, lo sappiamo.
0: Che sta troppo impelagata a fare le armi, cioè si preoccupa,
1: diciamo,
0: solo di quello.
1: Il sistema decisionale è particolarmente farraginoso, spesso prende accordi al ribasso, e in questo caso il ribasso è soprattutto sociale, cioè nella difficoltà di prendere decisioni chiare, di indirizzare la strada dell'euro digitale, si chiamerà così, verso quello che ci serve, quello che ci è necessario, si sta soprattutto attenti a non dare fastidio alle banche, cioè si sta soprattutto attenti a non creare quello che inevitabilmente sarà una riduzione del ruolo delle banche. Perché io, se sono un cittadino e ho diritto a ricevere i soldi dell'euro digitale sul mio smartphone, ma perché devo aprire un conto corrente? È chiaro che questo apre delle domande di funzionamento, di efficacia, di questioni collegate alla all'operatività bancaria, ma Se prendiamo che sempre in questi giorni la Banca d'Italia ha dovuto scrivere a tutte le banche italiane perché, nonostante dal 2017 c'è una legge che impone di aprire un conto di base, le banche italiane praticamente non lo fanno. Capiamo quanto sarebbe importante che questo borsellino elettronico funzionasse veramente come tale, a prescindere dall'infrastruttura bancaria. È chiaro che se lo fai, le banche perdono commissioni, operatività, liquidità, tutte quelle cose che sono abituate a tenere e su cui fanno i loro conti di fine anno. Eppure la liquidità del borsellino dell'euro digitale sarebbe una disponibilità in mano alle banche centrali, che non è detto sia peggio rispetto alle banche private, perché vorrebbe dire finanziare il debito pubblico, certo, finanziare investimenti pubblici, eccetera eccetera. C'è una grande complessità dietro queste materie. L'Europa si sta muovendo con una grande cautela che un po' è sua tipica su tutto, ma in questo caso particolare, nella mia opinione, è soprattutto condizionata dal non voler infastidire le banche private, e lo shock in termini di rendimenti, conti economici, liquidità che questo euro digitale potrebbe portare sui loro conti economici.
0: Alessandro, approfitto di te, poi se devi andare via me lo dici, per un'altra domanda e poi ti chiederò questa cosa del Libano perché ci ha incuriosite. Ma la questione è questa: non c'è stata nessuna presa di parola della politica su questa questione del collettivo autistici inventati. Io immaginavo che, non so, immagino, non so se il Ministero del Tesoro piuttosto che Banca Italia, cioè non c'è stata nessuna, se non, non so, un attacco da parte della destra, quindi diciamo il governo ha saputo di questa questione perché insomma i giornali di destra ne hanno parlato, cioè coinvolto appunto, hanno fatto anche una coinvolto un lavoratore del ministero, eccetera eccetera. Come mai la politica e la finanza italiana non hanno parlato di questo caso? Non lo reputano importante? O siccome autistici inventati comunisti anarchici, più gli chiudono e meglio è?
1: Allora, diciamo così, andiamo per ordine. Intanto la Banca d'Italia non entra sull'attualità, non lo fa mai. La Banca d'Italia entra con le sue disposizioni ed eventualmente, quando le farà, con le sanzioni, con i provvedimenti sanzionatori, eccetera. Diciamo che però, se io vado, io cittadino qualunque, apro il sito della unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, quindi qualcosa che può fare chiunque, e apro la sezione delle FAQ, cioè delle domande frequenti, c'è scritto chiaramente che le liste OFAC possono essere utilizzate dagli intermediari come elemento per valutare eventuali operazioni sospette, ma che non sussistono obblighi di congelamento dei fondi. C'è scritto, quindi la Banca d'Italia si è già espressa, e che Banca d'Italia non lo legge, o forse lo legge come vuole, non lo sappiamo. Quindi questo è un primo punto importante, perché ovviamente sono materie dalla grande complessità tecnica, piene di rimandi, di dettagli, di normative, ma ci sono norme anche abbastanza chiare. Io penso che la politica su queste materie non riesce a entrare perché da troppo tempo ha abdicato all'idea che questa materia, cioè la finanza, sia governabile. Tutta la politica, destra e sinistra, in questo mi sembrano molto accomunate, con pochissime sfumature. Abbiamo 30 anni fa deciso che il mercato finanziario doveva essere appunto un mercato, quindi abbiamo chiuso le banche pubbliche, le abbiamo privatizzate, abbiamo detto che più crescevano e meglio era, le abbiamo fatte agire in concorrenza, abbiamo generato le bolle, le abbiamo viste esplodere, e oggi io credo che nell'attuale classe politica siano pochissime le persone, io non le vedo, in grado di avere un'idea chiara, non omologata a questi schemi, e con un giusto equilibrio tra funzionamento del mercato e tutela pubblica, appunto siano molto pochi. Purtroppo ricordiamo che questa è una constatazione che facciamo, questa, mentre la nostra Costituzione continua a parlare di tutela del risparmio e di promozione del credito, e in particolare la promozione del credito negli ultimi decenni è stata completamente abbandonata, ma questo è un altro tema. Quindi della politica non mi sorprendo. Il tema che poni tu sul, diciamo, il livello del dibattito mi sembra coerente con tante altre questioni, come la tassa sulle banche, sui famosi extra profitti e cose del genere. che ormai la politica non riesce più a esprimere un'opinione che non sia solo populismo su queste materie.
0: Anche perché si dovrebbe pure porre il problema del perché le liste OFAC le dobbiamo attuare noi, cioè nel senso, perché esistono delle liste di americane che hanno una ricaduta, no? Insomma,
1: certo.
0: Cioè, dovrebbe.
1: Ma perché... è anche normale in un sistema di paesi interconnessi che ci siano scambi di informazioni, antiterrorismo, antiriciclaggio. Questa cosa adesso l'amministrazione Trump la usa come un bastone contro le liste di coloro che non gli stanno simpatici, ma in realtà nasce dalla cooperazione tra stati, quindi ha un fondamento anche corretto, e ovviamente è qualcosa che ha avuto una grande escalation dopo l'11 settembre 2001 e quindi anche con le sue implicazioni non positive, però tra gli stati questo tipo di scambi di informazioni funzionano, ed è giusto che una banca, quando apre un conto corrente, sappia il più possibile, grazie alle informazioni internazionali, chi ha davanti. Ma l'autonomia nelle valutazioni di rischio, nel peso di quel rischio per l'istituto o per il singolo rapporto, è tutta della banca.
0: Va bene, allora Alessandro, stiamo parlando con Alessandro Messina, ex direttore di Banca Etica, su Banca Etica e su tutta la questione che ha coinvolto il collettivo Autistici Inventati. Ricordiamo, insomma, perché nella giornata di oggi è uscito il comunicato anche del collettivo, perché Banca Etica ha deciso di sospendere prima, ma ieri di chiudere definitivamente il conto di Autistici Inventati e di non fargli prelevare quindi i loro soldi, cioè quindi sequestrare i soldi di una ODV, quindi anche compreso il 5 per 1000. Se ci vuoi dire questa cosa alla banca libanese, chiudiamo così.
1: Allora, è l'unico caso che ho trovato di una banca essa stessa iscritta, cioè soggetta all'executive order, come dicevamo prima. Si tratta di una banca libanese che si chiama Jamal Trust Bank, e nel 2019 il Tesoro statunitense ha contestato a questa banca una relazione di lunga durata con Hezbollah, e alcuni servizi collegati all'Executive Council di Hezbollah e al Martins Foundation iraniana, alla Martins Foundation iraniana, cioè alla fondazione dei martiri appunto vicina allo Stato iraniano. Stiamo parlando di una banca che, almeno secondo questa ricostruzione, era di fatto funzionale a una serie di attività di questi soggetti e aveva rapporti consolidati con le loro strutture finanziarie e, secondo gli Stati Uniti, aveva anche condotto una serie di attività finalizzate a nasconderli. Questo è un tema importante, perché in tutti gli atti che ho visto verso anche Unicredit, verso BNP Paribas, verso alcune di queste altre banche che si trovano tra quelle sanzionate, quasi sempre oggetto di sanzione è anche il comportamento occultante, cioè perché la banca fa una cosa, sa che è sporca e la prova a nascondere a chi vigila. Capiamo di nuovo, adesso al di là del nostro giudizio sulla banca libanese e sulla conoscenza dei fatti, almeno per quanto mi riguarda è molto poca, abbiamo di fronte un chiaro, diciamo così, nemico del governo statunitense, una situazione che comunque è molto complessa e che veramente ci sono state condotte di occultazione che sono un caso molto diverso da tutti quelli di cui stiamo parlando.
0: Va bene Alessandro, quindi diciamo che sicuramente faremo una seconda trasmissione, se ti va, sul ritorno al socialismo con l'euro digitale, perché ovviamente se decidiamo che le banche private non esistono più.
1: Ma guarda, non ci sarà un ritorno al socialismo, io penso che ci troveremo tutti a usare lo yuan digitale.
0: Va bene, appunto, quindi un modello, insomma. Benissimo, parleremo di questo più presto, perché l'argomento, insomma, ci interessa. Penso che anche questa questione di Autistici Inventati non finirà qui molto presto. Noi ti ringraziamo, insomma, per la tua enorme disponibilità a questa chiacchierata, anche, insomma, per chi ascolta Radio Onda Rossa avevamo bisogno un po' di alcuni chiarimenti che ci hai dato perfettamente.

0: sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Ho visto coi miei occhi saltare in alto 2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. Sette anni dopo quel palasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir fu un eroismo da terza internazionale. Una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al tuo amico Lech Wałęsa. Eppure a quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico folgurista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.

0: E allora 87.9, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, e buongiorno a chiunque ci ascolta, privato o privata della propria libertà. Noi a brevissimo andiamo a cominciare la rassegna stampa, una rassegna stampa che apre i titoli di giornale sulla vittoria dell'AfD in Germania, in particolare in Sassonia-Anhalt. Se ne parla appunto un po' da ieri, era prevista insomma questa vittoria. E occupano appunto anche i primi titoli della giornata di oggi. È sul filo della maggioranza assoluta, anche se a quanto pare insomma non riesce a governare da sola. Comunque è un termometro dei sentimenti insomma in Germania e non solo. Su questo aprono insomma praticamente tutti i giornali, però io aprirei leggendo prima il comunicato di Autistici Inventati, che è una notizia che ha coperto sicuramente insomma che interessa a chi ci ascolta. Notizia di ieri, che Autistici Inventati chiude il comunicato, si chiama Restare Umani. Io leggerei il comunicato, manderei la sigla e poi andiamo in rassegna stampa. Non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umani non è un semplice slogan. Significa che, prima di tutto, sono le utenti, le persone che costruiscono le reti umane a cui si appoggiano, a cui ci appoggiamo, e le comunità che ci hanno inondato di messaggi di amore e solidarietà, che devono restare tutelate. Non possiamo accettare uno scontro e prestarci a strumentalizzazioni che mettano in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, fascisti e agenzie che agiscono per le vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino o anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Autistici Inventati chiude, il collettivo chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è modo facile per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria. Ma noi dobbiamo fermarci oggi. Nessuna di noi ha simpatia per i gesti eroici, men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte della nostra comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti, non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo. Ma la resistenza alle idee no, restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto di blog, mail, siti e altri suggerimenti di tipo tecnico. Tenete comunque sempre presente che, così come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici.org, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi del genere che non siamo in grado di provvedere. E appunto il comunicato chiaramente è firmato da Autistici Inventati.
1: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
2: Sì,

E allora andiamo a cominciare la rassegna stampa. Io in realtà lo farei continuando a parlare di autistici inventati, facendo un passo indietro cronologicamente, perché poi nei giornali di oggi non ne parlano. Quindi sono a pagina 8 del manifesto di ieri, Autistici inventati, Banca Etica blocca l'accesso ai fondi, perché appunto tutta la vicenda di Autistici inventati insomma, è stata seguita dal fatto che Banca Etica gli ha bloccato effettivamente l'accesso ai fondi. E appunto una banca che insomma faceva dell'etica il proprio, insomma, la propria bussola. Poi in realtà nel momento in cui l'etica effettivamente doveva fare da bussola, hanno fatto da bussola altri valori, almeno per ora. E se ne parla qui a pagina 8. La spirale avviata dalle sanzioni statunitensi si chiude sempre più stretta intorno al collettivo Autistici Inventati. La rescissione del conto presso Banca Etica si rivela ancora più dannosa del previsto. L'istituto ieri ha fatto sapere all'associazione che i fondi presenti sul conto, che ammontano ad alcune decine di migliaia di euro, non potranno essere recuperati. Venerdì 4 settembre Banca Etica ci ha comunicato in una riunione che eserciterà l'opzione di rescissione unilaterale dal contratto, spiegano gli attivisti in una nota. Ancora virgolettato, i fondi attualmente presenti sul conto, frutto delle donazioni di migliaia di persone, associazioni e collettive, non saranno nelle disponibilità dell'associazione. E gli attivisti denunciano la distanza tra la posizione ufficiale della banca, solidale pur nelle difficoltà del momento, e il comportamento di fatto. Banca Etica, sostengono, non solo si adegua al diktat dell'autocrate statunitense, ma ne rincara la dose mettendosi al suo stesso livello. Ora il collettivo si trova nell'impossibilità di onorare gli impegni amministrativi, pagare i nostri fornitori ed erogare i servizi che le persone che hanno scelto Autistici Inventati si aspettano. E minaccia il ricorso alle vie legali contro la decisione ritenuta illegittima e immotivata. Al manifesto la banca ribatte di aver acquisito pareri legali indipendenti, virgolettato, che purtroppo hanno confermato la necessità di bloccare ogni accesso al conto di AI anche prima del 25 settembre. Qualunque operazione sul conto anche prima di quella scadenza esporrebbe Banca Etica al concreto rischio di sanzioni secondarie da parte degli USA, che potrebbero portare al blocco operativo di tutta Banca Etica e dei suoi 130.000 clienti. Chiuso il virgolettato. Consentire ad AI di accedere al conto anche solo per rientrare in possesso dei fondi avrebbe significato violare le sanzioni, è stata l'interpretazione dei legali dell'istituto. La banca però saluta con favore l'annuncio di un'azione legale da parte del collettivo. Non è un paradosso, perché finora il mancato intervento di governo e Unione Europea ha lasciato la banca in una zona grigia in cui sembrano valere solo i rapporti di forza tra le due sponde dell'Atlantico. Virgolettato, auspichiamo, spiega infatti la banca, che dalla magistratura possa arrivare una risposta utile e chiara, come si debba comportare una banca europea stretta tra l'obbligo di garantire servizi finanziari a soggetti europei incensurati e l'assenza di qualunque protezione dal rischio di sanzioni pesantissime da parte degli Stati Uniti. A chiedere alla direzione della banca di rivedere la sua posizione non c'è solo il collettivo, un appello scritto da alcuni soci dell'istituto in pochi giorni ha ottenuto oltre un migliaio di adesioni, tra altrettanti titolari di conti di Banca Etica. Dalla politica invece arrivano segnali piuttosto timidi. Giovedì scorso il democratico Brando Benifei ha depositato al Parlamento europeo un'interrogazione per sollecitare una risposta alla Commissione europea sull'iniziativa USA che, virgolettato, appare in contrasto con i principi dell'Unione Europea in materia di responsabilità degli intermediari e Stato di diritto. Sanzioni prive di base giuridiche sul piano internazionale allarmano anche l'associazione Amnesty in Italia. E scrive in una nota: una decisione che sbalordisce. Colpire l'attivismo digitale è un ulteriore passo repressivo per limitare il diritto alla privacy.
e alla libertà di espressione. Anche il mondo della cultura e dell'università si mobilita, un centinaio tra docenti, ricercatori e intellettuali ha espresso la propria solidarietà al collettivo in una lettera aperta. Virgolettato, una decisione politica assunta da un governo straniero ha prodotto conseguenze concrete sulla possibilità di comunicare, organizzarsi e sostenere economicamente un'infrastruttura digitale che opera in Italia e in Europa. È un precedente che dovrebbe preoccuparci tutte e tutti. E poi, sempre in questa pagina, si legge l'intervista dell'esperto Alessandro Messina, che è stato direttore generale di Banca Etica dal 2015 al 2021. Il quale appunto porta, ora non ve la leggo tutta, però porta un punto di vista diverso rispetto a quello di Banca Etica, cioè sostiene che avrebbero dovuto continuare a fornirgli i servizi. Banca Etica nasce per andare controcorrente, sfidando la regola della finanza tradizionale. In questa occasione sembra che non ci provi nemmeno. Queste appunto sono le parole dell'intervista. Appunto si conclude chiedendo se è in contrasto con la storia di Banca Etica, e lui risponde appunto dicendo che Banca Etica nasce per andare controcorrente, sfidando le regole della finanza tradizionale. In questa occasione sembra che non ci provi nemmeno. Avevano la possibilità di lanciare una campagna, invece hanno scaricato i problemi su autistici in vendita, che oltre a essere un cliente è anche un socio. E con questo concluderei la questione che riguarda Autistici Inventati, non senza ricordarvi che sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, potete trovare la puntata di ieri dell'Edità nella Presa, che comunque dà tutti gli approfondimenti, fa un approfondimento su questo. Per quanto riguarda appunto ancora la rassegna stampa invece, però sempre uno sguardo in realtà su ieri, ma ci cominciamo ad avvicinare poi al tema della giornata. E a pagina 6 del Manifesto si parla di qualche centinaia di neofascisti incappucciati che marciano su Dover. Se ne parla a pagina 6, sono razzisti di Patriot Platform che hanno bloccato per ore il porto sulla Manica. L'articolo personalmente c'ha un tono un po' vittimistico, però comunque riporta una notizia è importante. Lamenta il fatto che non siano stati arrestati, che non siano stati malmenati, in questo senso dicevo un po' vittimistico, dice appunto accompagnati fuori, nessun arresto. Le nere scogliere di Dover, calati ieri di primo mattino dal nord dell'Inghilterra, i membri di Pride Platform, un centinaio di paramilitari nero vestiti, uomini e donne rigorosamente binari, scrive l'articolo, e hanno bloccato il traffico verso e dal porto della cittadina sulla costa meridionale del Kent, nota per essere il punto di approdo in Gran Bretagna dei traghetti del traffico turistico commerciale su ruota, ma anche dei migranti sopravvissuti alla traversata della Manica su gommoni. Ed era proprio per arginare la loro invasione, virgolettato, che i patrioti dal grugno coperto avevano organizzato il flash mob marcia su Dover, riuscendo a paralizzare migliaia di viaggiatori fino a circa mezzogiorno, ora in cui la polizia e gli operatori annunciavano l'avvenuto sgombero dei blocchi stradali, non prima che si fosse formata una coda di vari chilometri di camion e automobili per automobili ferme, un po' come nei giorni immediatamente successivi allo scattare di Brexit, quando ci si era finalmente ripresi il controllo del paese. Finché all'arrivo della polizia del Kent, i difensori della bianca stirpe non se ne sono andati là da dove erano venuti, senza violenze né dichiarazioni, se non il sempre gettonato slogan Stop the Boats. Qua e là ci si
ci si è spinti fino al ben più celebre Sandebeck, rimandarli indietro, e sull'asfalto davanti a un edificio dove si ricoverano i migranti appena sbarcati hanno scritto: avete le mani sporche di sangue. La polizia ha scortato i manipoli fino alla stazione ferroviaria, provocando nei viaggiatori che se li sono trovati improvvisamente di fronte comprensibili inquietudini. Gli agenti non hanno effettuato alcun arresto, parlando di manifestazione spontanea. Per questo la polizia è stata fatta bersaglio di commenti sprezzanti sui media sociali circa la sua totale impreparazione, virgolettato. Certo è che di spontaneo c'era ben poco. Gli attivisti erano scesi a Dover su furgoni con il dress code, insomma, qua parlano all black block, non era certo improvvisato. E vabbè, poi prosegue. Io mi fermerei qua, sempre a pagina 6 si parla poi invece del corteo che c'è stato a Roma l'altro ieri per Renato Biagetti, e su questo appunto mi avvicinerei poi al tema della giornata, cioè che è la vittoria diciamo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra vince e fa paura, è il titolo del Corriere della Sera. La Stampa titola l'Europa valanga ultradestra, appunto i titoli di oggi chiaramente enfatizzano la vittoria dell'AfD che vola oltre il 44%. E su questo appunto poi ci sono un po' di dichiarazioni chiaramente delle felici dichiarazioni da parte di Sigmund che è il leader, che dice appunto che chiaramente è una vittoria storica, ma queste ci sono anche dei riflessi poi sulla politica interna in Italia, perché in realtà ciò che riportano i giornali oggi è il dibattito all'interno del governo, comunque come questa vittoria è stata presa all'interno del governo, perché si è visto che è stata presa in maniera ambivalente, da Vannacci a Salvini che esultano, a Tajani che invece parla di una pessima notizia questa vittoria dell'AfD. Sono a pagina 6 del Corriere della Sera. Salvini festeggia vittoria clamorosa, per Tajani è una pessima notizia. La maggioranza divisa sull'AfD, Fratelli d'Italia si chiede un cambio di passo. Vannacci dice: nessun dorma. La linea ortodossa, quella prevalente a Palazzo Chigi, l'ha detta il ministro degli esteri Antonio Tajani, che giudica la notizia pessima perché si tratta di una forza politica che è antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali nei quali si riconosce Forza Italia, ed è una notizia che speriamo sia un'eccezione locale. Insomma, Tajani cita il suo partito che si iscrive nella famiglia del PPE europeo, che ha il suo perno nella CDU tedesca, e la grande sconfitta del voto in Sassonia, ma la sua dichiarazione, a differenza di quella dell'altro vice premier, ha il favore dell'approvazione di Giorgia Meloni. In apparenza, nel silenzio ufficiale della premier, la linea del governo sembra un cortocircuito. Matteo Salvini infatti non solo si congratula con i vertici dell'AfD, la formazione di estrema destra tedesca, ma condisce il suo pensiero con un'articolazione che lascia poco spazio alle sfumature. Appunto, si fa i complimenti con Alice Weidel e a tutta l'AfD per il trionfo in Sassonia-Anhalt. Un successo clamoroso che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro alla faccia di chi a sinistra alimentava paure e scenari catastrofici. Paura, terrore, pericolo, no, si chiama democrazia, un'altra Europa è possibile. Queste appunto sono le dichiarazioni del leader della Lega. Se Giorgia Meloni preferisce restare in silenzio, almeno ufficialmente, a Palazzo Chigi nel suo staff argomentano in modo diverso. Una sintesi possibile nel gabinetto della Premier è la seguente:
Due punti, c'è poco da esultare, l'Europa non ha certo bisogno di estremismo o di razzismo o di questo tipo di soluzioni, ed è proprio negli uffici delle dirette dipendenze alle dirette dipendenze di Meloni che viene operata una sintesi ulteriore. Salvini indica un obiettivo, ora una svolta nella UE è necessaria. Ma anche uno strumento, l'AFD. Tajani condivide l'obiettivo ma non lo strumento. Per la prima e la seconda analisi è quella giusta, perché nelle parole di coloro che lavorano a stretto contatto con lei il segnale che arriva dalla Sassonia è un sintomo che va curato, perché ora più che mai è necessaria un'Europa meno tecnocratica, che si concentri di più sui problemi reali della gente, del prezzo del gas ai clandestini problema, che non ci metta un anno e mezzo per arrivare a una decisione del Consiglio europeo, che intervenga con piani massicci e meno burocratici su dossier che interessano direttamente il portafoglio e la vita quotidiana dei cittadini. Insomma, ci vuole uno scatto politico di flessibilità e una presa d'atto del passaggio attuale, cosa che Meloni ha sempre chiesto. E io su questo appunto mi fermerei, ero a pagina 6 del Corriere della Sera. Piuttosto farei un passo indietro, cioè sia che volterei pagina e tornerei a pagina 5, sia invece che andrei proprio a vedere insomma che cosa è successo in Sassonia-Anhalt. Però prima mi prenderei una pausa musicale, sono le 8:39 e poi torniamo in voce.

Alla vittoria in sessione ANALT dell'AFD. Sul Corriere della Sera, io appunto sono andato direttamente all'interno di questa notizia. C'è un articolo che comincia dalla prima pagina, Vuoti di memoria, è l'editoriale di Paolo Valentino, che prova a ricostruire, diciamo, un po' storicamente, diciamo, come è andato un po' questo successo dell'AFD. E quando nel 2022 Friedrich Merz annunciò la sua candidatura alla guida della CDU, che appunto sarebbe il Partito Cattolico Democratico, trampolino di lancio per la cancelleria federale, promise che avrebbe dimezzato l'AFD. Da allora Alternative für Deutschland non ha mai smesso di crescere. Prosegue a pagina 5. Ieri in Sassonia-Anhalt il partito dell'estrema destra ultranazionalista ha definitivamente smentito l'attuale cancelliere, raddoppiando i voti e conquistando un land tanto piccolo quanto significativa nella cosmogonia tedesca. Che poi riesca anche a governarlo è ancora da vedere, ma nulla toglie alla madre di tutte le domande: come è stato possibile? Come è avvenuto che una formazione politica senza storia alle spalle sia arrivata al successo cavalcando posizioni sempre più radicali, apertamente in contrasto con la Costituzione, scimmiottando un lessico inconfondibilmente mutato dal nazismo, accarezzando ogni pulsione xenofoba, razzista e antidemocratica? C'è un primo paradosso: per quanto radicata e vincente, soprattutto nelle regioni dell'ex DDR, dove il muro della mente, nella mente, di cui parlava il mio amico Peter Schneider, non è mai veramente caduto, AfD è nata a ovest, nel cuore renano della Repubblica Federale. Correva l'anno 2013, la crisi dell'euro era all'acme, quando un gruppo di professori, imprenditori e politici fondarono un partito ossimoro che si voleva europeista ma senza la moneta unica. C'era l'economista Bernd Lucke, credo, l'ex presidente nella Confindustria tedesca, e c'era Alexander Gauland, un ultraconservatore che aveva abbandonato la CDU considerandola troppo a sinistra sotto la guida di Angela Merkel. Si sarebbe rivelato decisivo in una metamorfosi che nessuno aveva previsto. Successe nel 2015 al congresso di Essen. Il neonato partito aveva di poco mancato l'ingresso al Bundestag nelle elezioni di 2 anni prima, ma aveva iniziato la sua lunga marcia di infiltrazione nell'est nel 2014, entrando nei parlamenti regionali di Sassonia, Turingia e Brandeburgo. A Essen, sempre nel limes occidentale della Germania, i fondatori vennero messi da parte. Nell'ansia di crescere avevano aperto i ranghi a chiunque ce l'avesse con la smobilitazione asimmetrica, virgolettato, di Angela Merkel, che aveva abbandonato ogni bussola ideologica, lasciando scoperti enormi spazi a destra. Non si erano accorti di non controllare più AfD. Così vinse Frauk Petri, eletta a maggioranza assoluta sull'onda di parole d'ordine anti-immigrati e anti-islamiche. Fu la prima a invocare l'uso di armi da fuoco contro gli attraversamenti illegali delle frontiere. Ma la vera svolta avvenne pochi mesi dopo, alla fine dell'estate, quando Merkel decise di non chiudere le frontiere a 1 milione di profughi siriani venuti dalla rotta balcanica. Forse la decisione più coraggiosa e suicida dei suoi 16 anni al potere. Qui la storia e le sorti di AfD si intrecciano con un movimento spontaneo nato a Dresda, diffusosi come un incendio in tutto l'est del paese, alle marce serali di Pegida contro l'immigrazione e l'islamizzazione partecipavano decine di migliaia di tedeschi. Erano trasversali, perfino un grande direttore d'orchestra come Christian Thielemann
disse di condividere le proteste. Fu lì che AfD capì che il suo destino si compiva a Oriente, nel deserto privo di società civile che erano diventate le regioni della ex DDR.

dopo la riunificazione, o meglio l'annessione, nessuna fedeltà ai partiti tradizionali, niente sindacati, chiese, associazioni. L'oggetto del desiderio erano i Länder, dove la Sassonia, la Turingia, la Sassonia-Anhalt, di fatto colonizzati da una classe politica in gran parte importata da Ovest, rimasti indietro su tutto, disoccupazione più alta, salari più bassi, svuotati tranne poche eccezioni della loro base industriale, invecchiati e impoveriti da una fuga generazionale che ha visto partire centinaia di migliaia di giovani verso le ricche regioni occidentali, e questo a dispetto di centinaia di miliardi di euro investiti nelle infrastrutture che hanno sicuramente modernizzato la regione dell'Est, senza tuttavia mai avviare un meccanismo virtuoso di crescita. Ma probabilmente il terreno più fertile per AfD è stata la negazione della memoria, virgolettato, ci hanno fatto vergognare perfino delle musiche della nostra gioventù, mi disse Katrin Witt, leggendaria pattinatrice sul ghiaccio, due volte medaglia d'oro olimpica per la DDR, che pure ebbe successo a carriera anche nella Germania riunificata. E su questo vuoto culturale e identitario, quello che fa sentire i cittadini dell'Est tedeschi di seconda classe, che AfD ha costruito, su questo appunto AfD ha costruito il proprio successo. Con i suoi ammaliatori, il leader della Turingia, che infarcisce i discorsi di citazioni di Goebbels, una per tutte, alles für Deutschland, tutto per la Germania, o come il vincitore di Magdeburgo, il rassicurante maestro dei social, Ulrich Siegmund, il suo fido cantastorie Hans Thomas Till Schneider, il quale come Hitler ha dichiarato guerra al Bauhaus e promette un Pantheon come tedesco che va a Ottone, che va da Ottone I a Bismarck e da Lutero a Nietzsche. Vabbè, poi da qui in poi si va a concludere, però mi sembrava che in questo articolo un po' ripercorresse alcuni passi che sicuramente hanno guidato la strada della vittoria dell'AfD e anche i vuoti politici che vengono lasciati poi da altre forze politiche, in particolare anche da come vengono investiti i fondi. E, sulla prima del Corriere della Sera se ne continua a parlare, cioè nel senso che c'è un altro articolo che prosegue poi a pagina 30 che non vi leggerò, però titola così, vi leggo giusto appunto l'inizio, ciò che si trova in prima pagina. Il tabù è l'infranto, come non si può ricacciare indietro un'onda e non si può ricomporre un vaso senza che si notino le crepe, così la Germania dopo il voto in Sassonia-Anhalt non può tornare quella di prima. Il trionfo dell'AfD ha dimensioni storiche, anche se non dovesse andare al governo. E diciamo che questo, per quanto riguarda la prima del Corriere della Sera, è tutto riguardo l'AfD. Poi ci sono tante altre notizie in realtà, perché c'è stato l'incontro a Mosca appunto tra Witkoff e Kushner, e se ne parla dalla prima pagina, poi a pagina 8 e 9, gli inviati USA a Kiev, Zelensky, ma sarà ancora un inverno di guerra. E poi la partita doppia giocata da Putin per blandire Trump, se ne parla appunto a pagina 8 e 9, nessuna svolta dagli inviati USA, Zelensky, la guerra continuerà, Witkoff e Kushner a Kiev, colloqui significativi, Lavrov accuse sull'Ipsia, inizio della vera guerra.
dopo l'incontro di sabato con Vladimir Putin al Cremlino, Steve Witkoff e Kushner sono arrivati ieri in treno a Kiev. Zelensky ha sottolineato che è stato solo a causa dei bombardamenti russi di venerdì che i due inviati Donald Trump non sono potuti arrivare in aereo. È stata la loro prima visita nella capitale ucraina ed è vista come una cosa positiva, ma non ci sono stati, come previsto, passi avanti sostanziali per la pace. Alcuni si aspettano ora al massimo un nuovo scambio di prigioniero con i russi. I due inviati americani non hanno portato un nuovo piano, secondo il Financial Times. Avevano con sé versioni aggiornate di documenti precedenti, riviste per riflettere il cambiamento delle circostanze da quando i negoziati sono stati sospesi all'inizio della guerra in Iran a febbraio. In ogni caso, dopo il primo giro di colloqui, Witkoff li ha definiti molto significativi e di sostanza. Ci sentiamo molto incoraggiati. Kushner ha dichiarato che suo suocero Trump non solo è determinato a vedere la fine di questa guerra, ma a, virgolettato, garantire una pace lunga e duratura e consentire agli ucraini di incanalare la forza e l'ingegno dimostrati durante la guerra nello sviluppo del loro paese. Non ha dimenticato di ringraziare i partner tedeschi, francesi e britannici che hanno partecipato ai colloqui. Le posizioni restano distanti perché da una parte gli ucraini vivono per il quinto anno l'aggressione russa iniziata per distruggere il loro paese e Zelensky ha sottolineato che l'obiettivo dei colloqui non è solo porre fine alla guerra ma evitare che Mosca li invada di nuovo. Da parte sua Putin continua a rifiutare un cessate il fuoco lungo l'attuale linea del fronte perché vuole che Kiev ceda la parte del Donbass che controlla, oltre a rinunciare alle ambizioni di entrare nella NATO. Putin continua a parlare della ragione alla radice della guerra, ovvero l'esistenza dell'Ucraina come stato sovrano che considera un progetto antirusso dell'Occidente. Anche se la guerra non sta andando bene per la Russia e ci sono problemi economici, il presidente russo pensa che sta vincendo. Questa, insomma, mi sembra tutta molto una narrazione del Corriere della Sera, non solo. E da Mosca ieri il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha dichiarato che l'accusa che la Russia sia stata coinvolta in un attacco di droni a Lipsia è l'inizio della vera guerra. La domanda quindi è che cosa abbia spinto Trump a far ripartire i colloqui. Sicuramente ci tiene ad apparire come il maestro degli accordi e sicuramente c'è la potenzialità di intese commerciali con la Russia che i russi gli ricordano ogni volta, ma c'è un'altra ragione. La guerra in Iran ha causato un aumento dei prezzi del petrolio e dell'inflazione problematico per il suo partito in vista delle elezioni di novembre per il Congresso e i governatori di 36 stati. La Russia è uno dei maggiori esportatori di petrolio al mondo, ma la guerra, le sanzioni, gli attacchi contro le sue infrastrutture petrolifere hanno esposto ulteriori pressioni sui prezzi dell'energia americana. Il suo ministro dell'energia Chris Wright ha dichiarato ieri che i prezzi del diesel hanno subito l'impatto di molti fattori, ma il singolo fattore più grande è la distruzione delle raffinerie russe da parte degli ucraini, perché la Russia ha smesso di esportare il diesel e ora anzi importa benzina e anche la Cina ne ha ridotto le esportazioni. La guerra in Iran è la principale causa dell'aumento dei prezzi globali del greggio, ma l'amministrazione Trump potrebbe cercare potenzialmente di ridurre i prezzi del diesel sul fronte russo-ucraino, vista la difficoltà di risolvere la crisi dello stretto di Hormuz. E qui appunto si chiude un po' il cerchio dunque di questi incontri. Ci aspettiamo che la guerra continuerà, ha dichiarato Zelensky in conclusione, aggiungendo che conta sull'appoggio americano per la difesa missilistica ed energia nel duro inverno e ha regalato ai due ospiti maglietta con la scritta regime di Kiev, una battuta su come i russi fino al giorno prima hanno definito l'Ucraina. E questo appunto era anche per dare uno sguardo agli incontri che ci sono stati un paio di giorni fa. E, c'è altro da dire? Forse per quanto riguarda questo tema ci possiamo fermare qua. Tornando alla prima del Corriere della Sera, poi in realtà ci si comincia a spostare sulla politica interna.
l'opposizione a Cernobbio, urne a maggio siamo pronti, quindi qua siamo all'interno del dibattito del campo largo che si aggira fra, si rimbalza diciamo fra le primarie che una parte del campo largo insomma reclama gran voce, in particolare ad esempio il Movimento 5 Stelle. E poi in realtà la notizia diciamo di settimana scorsa è stata forse quella di Mario Calabresi, il giornalista che ha deciso di candidarsi a Milano, e se ne parla sempre qui insomma a pagina 10. Calabresi e la corsa a Milano, due punti, sono in attesa, sono in rispettosa attesa di cosa sarà dopo aver lasciato i suoi incarichi lavorativi, mettendosi così a disposizione implicitamente ma non troppo del centrosinistra per le comunali del 2027 a Milano. Il giornalista Mario Calabresi commenta le risposte dal mondo della politica e non solo al suo passo in avanti, virgolettato: non mi aspettavo tutta questa reazione, ho fatto un bel salto, adesso sono disoccupato. Adesso è disoccupato. Ora, il PD, primo partito della coalizione di centrosinistra a Milano, dovrà sciogliere il nodo sulle primarie, probabilmente non lo farà prima del 13 settembre, giorno in cui la leader dei democratici Elly Schlein chiuderà la festa dell'unità a Reggio Emilia, e fino a quella data sarebbe condivisa una sorta di moratoria sulle dichiarazioni da parte degli aspiranti contendenti alle primarie. Se dunque Calabresi non ufficializza ancora la sua candidatura, dall'altra sembra chiara la sua visione di città. Apprezza la capacità di Milano di offrire possibilità, ma sono necessari per il giornalista spazi verdi e socialità. Poi c'è un'intervista sempre a pagina 10 a un altro personaggio che settimana scorsa insomma non ha fatto una gran figura secondo me con le dichiarazioni che ha fatto, e mi riferisco a Stefano Bonaccini. Qua appunto c'è un'intervista di Maria Teresa Meli: prima si va alle urne e meglio è, il paese sta rischiando la recessione. Bonaccini, appunto del PD, le dichiarazioni insomma che aveva fatto la settimana scorsa erano riguardo il fatto che più o meno chi votava a destra era meno istruito, insomma non godeva insomma del beneplacito culturale della sinistra radical chic intellettuale. E Bonaccini: ovunque la leadership sulla coalizione spetta al partito più votato. Va bene, io forse vabbè, insomma l'intervista a Bonaccini sì, la salterei. E torniamo velocemente in prima pagina e andiamo a concludere con le ultime notizie di cui ancora non ho dato lettura. La fotonotizia è dedicata allo sport, diciamo per questo non gli ho dato un grande peso. Si parla della Formula 1, a Monza il ragazzino Kimi diventa leggenda. Si parla di Kimi Antonelli che ha trionfato appunto all'interno di questa, come viene definita, una vittoria leggendaria a Monza, perché non vinceva un italiano da 60 anni. E poi sulla spalla destra parla Giorgetti, il ministro Giorgetti rivendica la prudenza sui conti e ribatte a chi ha descritto una realtà incapace di accelerare. La barca è rimasta in galleggiamento e vi assicuro che il nostro paese è molto più rispettato all'estero che in Italia. Queste sono le parole di Giorgetti. E infine si va al Festival del Cinema di Venezia. Quanti maschi nei film in gara a Venezia, ma che maschi, punto interrogativo. Un articolo di Paolo Giordano: ci sono infiniti percorsi possibili nel programma della mostra del cinema di Venezia, ognuno costruisce il suo in base all'inclinazione personale e alla disponibilità dei biglietti, ognuno inevitabilmente si perde qualcosa. Andiamo a pagina 30 se c'è qualcosa di, se dice qualcosa di interessante.
non so se fa riferimento, ma comunque c'era stata appunto una manifestazione, una denuncia del fatto che ci fossero film principalmente fatti da, insomma, che c'era una evidentemente presenza maschile. E vediamo che qua a pagina 30 il titolo è "Quanto testosterone a Venezia", nei film di registi uomini si parla solo di uomini, anche nell'arte il maschio riprende la sua centralità. Ma che maschio? Ne parla Paolo Giordano, quindi può darsi che il mio osservatorio parziale fino a qui sia affetto da un errore statistico, ma proprio nell'anno della polemica per le registe donne quasi assenti dalla competizione ufficiale, 2 su 22 di cui una in coreggia, anche all'interno dei film ho incontrato soprattutto uomini. E vabbè, però secondo me l'articolo è molto lungo, io mi prenderei quantomeno una pausa e poi torniamo in voce.

E allora 9:12, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, a chi si fosse collegato o collegata da poco. Siamo in rassegna stampa, come tutte le mattine, chiaramente sono le 9:12. Io continuerei da dove appunto avevo lasciato, quindi leggendo questo articolo di Paolo Giordano sul scritto lo scrittore e sceneggiatore italiano su Venezia, che insomma avevo cominciato, ne avevo letto appunto più o meno solo il titolo e poche righe, però insomma fra le tante cose che mi sembra non abbiano funzionato a Venezia nei film che sono stati presentati finora, e la prospettiva che presenta sicuramente ci racconta qualcosa di tutto ciò che appunto non ha funzionato. E poi vi faccio un po' una rubrica delle cose che andrò a leggere da qui alla fine della rassegna stampa. Mi sposterei nuovamente sul Manifesto di ieri per leggere un articolo di Donatella Della Porta sulla definizione di antisemitismo che appunto viene data, e poi sul fatto che approda alla Camera il disegno di legge. Mercoledì, di conseguenza, a questo punto colgo l'occasione per ricordare che mercoledì alle 13, se non sbaglio, ma di questo vi darò insomma quando leggo l'articolo poi vi do una corretta informazione, ci sarà un presidio proprio a Montecitorio. E poi vi nomino adesso, ma non credo che riusciremo a leggere, era un'altra notizia che era in particolare su Repubblica, io la trovo anche qui sulla stampa, dell'Iran: torturate le gemelle simbolo della protesta, Teheran condanna a morte Romina al carcere, la denuncia degli attivisti arrestati dopo le manifestazioni di gennaio, non hanno nemmeno 20 anni, vengono riportati un po' di numeri, insomma non lo leggerei, secondo me, in particolare per la narrazione all'interno del quale si colloca comunque queste notizie, cioè comunque una narrazione molto filo occidentale, poi questo appunto nulla a togliere alla gravità di quello che è, insomma, di quello che è poi il regime di Teheran, insomma, che è inutile anche ribadire quanto chiaramente non piaccia ai microfoni di questa radio. Dunque, dicevamo, a pagina 30 si parlava della presenza maschile a Venezia, della particolare presenza maschile a Venezia, è un articolo di Paolo Giordano, siamo a 30, lo leggo un po' velocemente, che è lungo, ma giusto per dare qualche elemento. Ma proprio nell'anno della polemica per le registe donne quasi assente nella competizione ufficiale, 2 su 22 di cui una in coregia, anche all'interno dei film ho incontrato soprattutto uomini, e qui fa un po' una carrellata di film. In breve, Inc, il film di apertura, racconta di un giornalista maschio che vuole a ogni costo trionfare su altri colleghi maschi. Prime Time racconta all'incirca la stessa storia. Wild Horse 9, il solo film che finora abbia incantato gli spettatori in maniera pressoché unanime, ha al centro un'amicizia maschile e di nuovo rivalità lavorativa. Mi riferivo appunto al fatto che effettivamente finora non ci sono stati bei film al Festival di Venezia, appunto, tranne effettivamente questo Wild Horse 9, che sembra essere quello che effettivamente un po' più ha messo d'accordo. Poi si parla di Buckingham Fastard, le protagoniste sono sì due sorelle che parlano in sincrono, ma anche in due hanno a malapena un'interiorità e per lo più sono specchio della brutalità virile che le circonda. Poi c'è La città dei vivi, lo sappiamo, è una storia al maschile, e così nella stragrande maggioranza dei film che ho visto. Dal Lido di Venezia sono passati anche Fratelli Gallagher nel documentario ipercelebrativo sugli Oasis, e stasera, dice appunto, scrive Paolo Giordano, mi attendono
sono 4 ore su Elon Musk che mi spaventano moltissimo. C'è un'interpretazione ovvia di questo squilibrio, non è detto che sia scorretta. D'altra parte 2 su 22, cioè il 9%, non può essere un problema esclusivo della mostra, è chiaramente il sintomo di un problema sistemico. In politica questo è il momento di Donald Trump e compagnia, siamo in un culmine di società macista, ci auguriamo nel culmine, e perfino la politica nostrana si scrolla felicemente di dosso il woke senza aver prima capito di cosa si tratta, e già che c'è anche il dibattito sui generi, il maschio d'altri tempi si riprende la sua centralità da ovunque, perché non quindi anche nelle arti. Poi si parla di Robert Pattinson in prime time, vorrebbe castigare tutti i pedofili d'America, ma si rivela meno puro di loro e viene castigato a sua volta. Il fondatore del tabloid Sun in Inc. viene divorato dalla stessa macchina che ha creato. Poi ti parla di quest'altro film, cioè di Mr. Nelson, Did You Kill People, che parla di un veterano di guerra della guerra del Vietnam, è ridotto al silenzio dalle atrocità che ha commesso come occupante in Vietnam e da quella che ha subito come nero in America. Altrettanto traumatizzato e silenzioso è il lavoratore, e poi si sposta su un altro film, secondo me, per quanto riguarda questo film alla fine era abbastanza banale. Nel 2026 un film sulla guerra in Vietnam, e tutto sommato mi pare sia una filmografia piuttosto ampia, non aggiunge nulla e insomma non racconta poi le guerre di oggi. Insomma, mi sembra un film che facilmente, insomma, di facili applausi, ma poi che non dà fastidio a nessuno al giorno d'oggi, dove invece le guerre sono un tema sicuramente all'ordine del giorno e che devastano un sacco di vite. È altrettanto traumatizzato il silenzio del lavoratore coreano licenziato e massacrato dalla polizia durante uno sciopero di Possible Love. Poi ti parla del film di Nanni Moretti che leggevo anche sui giornali di ieri, non su tutti, perché chiaramente insomma oggi te lo devi un po' accollare, però veniva anche abbastanza criticato, secondo me ha ragione. Si tratta del film di Nanni Moretti, Succederà questa notte, ha deciso appunto di fare un film sull'amore. E qua dice appunto: decisamente non ha incrociato il woke e nemmeno i femminismi tradizionali, è quasi una caricatura del seduttore invecchiato, gigione impenitente, uno che ama tutte le donne, virgolettato, che vuole vedere ogni costo Bruce Springsteen dal vivo e butta giù medicine per il cancro insieme al Viagra, ma anche lui, pur in tutta la sua esuberanza, è solo un uomo morente. Se sono stati dei giovani rampanti, dei dominatori, adesso gli uomini stanno tramontando, i film li colgono lì nell'impotenza e nella rabbia, molto spesso è l'incapacità stessa di parlare. E vabbè, poi appunto prosegue, però secondo me insomma ha tracciato un po' una linea abbastanza condivisibile qui a pagina 30. Poi che cosa dicevo? Dicevo di passare invece al manifesto di ieri, dalla prima pagina, il manifesto di ieri, dalla prima pagina nella parte bassa c'è un articolo di Donatella Della Porta che rappresenta un po' un cortocircuito, una definizione antisemita di antisemitismo. Nata nel 2016 come strumento di catalogazione per documentazione d'archivio, la definizione di antisemitismo dell'IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance, è del tutto inadeguata a fornire una base legale per la definizione dell'antisemitismo, nonché dannosa per la democrazia e per la lotta contro il razzismo. Oltre a essere vaga ed imprecisa, e anche per questo esplicitamente non vincolante dal punto di vista legale, la definizione paradossalmente viola quegli stessi criteri che vorrebbe difendere, rendendo tendenzialmente inutilizzabile il concetto stesso di antisemitismo e inquinando le stesse conoscenze sull'andamento del razzismo contro gli ebrei. I suoi effetti sulla libertà di espressione e la libertà accademica sono poi drammatici, contribuendo a ostacolare la ricerca in diversi campi di studio.
inclusi quelli sul genocidio ed ebraismo, che sono ormai profondamente divisivi. Considerando la core definition come confusa, già nel 2020, già un gruppo di 220 esperti di antisemitismo ha proposto nella dichiarazione di Gerusalemme una definizione di antisemitismo come, virgolettato, discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei o le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche. Quegli stessi studiosi avevano osservato che, poiché la definizione dell'IRA è poco chiara sotto alcuni aspetti fondamentali e ampiamente aperta a diverse interpretazioni, ha causato confusione e generato polemiche, indebolendo così la lotta contro l'antisemitismo. Specialmente deleteri nei loro effetti sono alcuni degli esempi che fanno parte della proposta HIRA, che nei fatti introducono un collegamento tra critica a Israele e antisemitismo, affermando che le manifestazioni di antisemitismo possono includere l'attacco allo Stato di Israele concepito come una collettività ebraica. Tuttavia, le critiche a Israele, simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, non possono essere considerate antisemite, lasciando nel vago la definizione dei criteri per giudicare quando la critica a Israele si distacca da quella ad altri stati. Tra gli esempi di critica a Israele come potenziali connotati antisemiti vengono citati, virgolettato, negare al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione, ad esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è un'impresa razzista. Ancora virgolettato, fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea a quella nazista, ritenere gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni dello Stato di Israele, dato che la comparazione tra eventi storicamente diversi ma con alcune caratteristiche paragonabili è alla base stessa del ragionamento etico e politico. In generale, ancor più scientifico, l'assimilazione all'antisemitismo delle utilizzazioni di termini come genocidio, pulizia etnica, apartheid, ghetto, campo di sterminio per riferirsi alle azioni di istituzioni e amministrazioni israeliane permette di reprimere le critiche a Israele. Questo appare tanto più insostenibile in un momento in cui l'appropriatezza della utilizzazione di quei termini alla violazione dei diritti umani e del diritto internazionale da parte di Israele è stata confermata da attori corti internazionale, esperti e organizzazioni umanitarie internazionali, radicandosi anche nell'opinione pubblica. La censura nell'uso di quei termini per definire i crimini di Israele viene poi spesso attivata da una serie di attori di governo e no, fra i principali promotori di quella definizione fuorviante, dai partiti della destra radicale che combinano da qualche anno un antisemitismo razzista unito e un sostegno alle politiche razziste di Israele, alle correnti sioniste nei partiti centristi o anche di centrosinistra, nella stampa mainstream, alle campagne della sbarra israeliana sui social media di gruppi razzisti di estrema destra, ad alcune ma non tutte associazioni ebraiche e sioniste. La definizione è stata spesso richiamata nella repressione delle proteste in solidarietà con la Palestina in nome di una violazione di una definizione formalmente non vincolante dal punto di vista giuridico, ma che ha acquisito uno status giuridico ambivalente. È stato infatti utilizzato da imprenditori di panico morale per giustificare campagne di repressione contro le espressioni di solidarietà con la Palestina attraverso attacchi personali ed attivisti anche ebrei nella forma del doxing organizzato a campagna di cancellazione di eventi, artisti e accademici sulla Palestina. Ragioni di sicurezza vengono citate per negare la parola dopo campagne di panico morale. La scientificità viene messa in discussione da non accademici e imposta con minacce di togliere fondi pubblici e private. Come molti ebrei antisionisti hanno osservato, la definizione non protegge gli ebrei, ma anzi li colpisce direttamente come attori che criticano Israele, indirettamente screditando il concetto stesso di antisemitismo. In modo perverso viene utilizzata per raccogliere dati falsati sul fenomeno, lamentando una crescita che è però, almeno in buona parte, inflazionata dal contare come antisemitismo le critiche a Israele. Paradossalmente, la definizione HIRA viola i suoi stessi principi, introducendo quella confusione
tra Israele e ebrei che si dice di volere combattere. C'è da aggiungere che nei paesi in cui è fatto più ricorso alla definizione, il suo uso strumentale della stigmatizzazione e nella repressione della sinistra e dei migranti legato al collegamento del presunto antisemitismo contro Israele a un presunto antisemitismo nella sinistra è importato, ha prodotto gravi rotture nella fiducia istituzionale, senza peraltro convincere i cittadini che ormai in maggioranza molto consistenti esprimono sia la loro convinzione che Israele sta commettendo un genocidio dei palestinesi e sia la loro opposizione al sostegno dei governi a esso. E subito sotto appunto questo lungo articolo di Donatella Della Porta, leggevo dal Manifesto di ieri, subito sotto c'è poi un articolo di Luciana Cimino che riporta la questione alla politica insomma attuale di Montecitorio. Proprio nel momento in cui i partiti devono serrare i ranghi in vista della campagna elettorale, torna in Parlamento il disegno di legge antisemitismo. Stavolta gli imbarazzi più evidenti sono quelli del PD, che lo scorso inverno si è lacerato intorno al DDL di Del Rio, non condivisa dal resto dei democratici, perché adotta la linea appunto dell'International Holocaust Remembrance Alliance, che equipara l'antisemitismo all'antisionismo. Il centrodestra invece è compatto sui contenuti della norma, che permetterebbero al governo ulteriori limiti alla libertà di dissenso e di manifestare, ed esaltato dalla possibilità di mettere in difficoltà gli avversari votando con parte della minoranza. Il testo arriverà in Commissione Affari Costituzionali alla Camera mercoledì prossimo per essere portato subito in aula. Su questo appunto vediamo se anche il Manifesto già ne parla del presidio che ci sarà mercoledì. Appunto il testo arriverà in aula, il suo passaggio al Senato, dove è stato approvato a marzo scorso, il PD non riuscì a trovare una mediazione, con il risultato che una parte dei senatori si astenne, mentre i riformisti votarono come Azione e IV a favore del testo leghista Massimiliano Romeo, che miscelava elementi della bozza di Del Rio con quelli del testo del renziano Scalfarotto. Andiamo adesso, mercoledì prossimo, mentre a Montecitorio si discuterà il DDL, fuori ci sarà la protesta promossa da oltre 100 organizzazioni in difesa dei diritti umani e della libertà di espressione e informazione. Ok, quindi ne parla pure il Manifesto, e qui cita in realtà tutta una serie di, vabbè, cita Amnesty International, Arci, Ampi, BDS Italia, sindacati dalla CGIL ai COBAS, a quello dei giornalisti, la FNSI, la rete italiana Pace e Disarma, Buon Diritto, collettive associazioni di studenti, giuristi, operatori sanitari. Hanno aderito anche Laboratorio Ebraico Antirazzista, Mai Indifferenti e Tikkun, organizzazioni ebraiche che hanno preso posizione contro il genocidio dei palestinesi perpetrato da Israele. E poi i partiti, vabbè, qua fa insomma non pervenuto il Movimento 5 Stelle, che pure aveva votato no. Ci saranno Rifondazione, PAP e AVS, i Giovani Democratici. Ah beh, ci sarà un po', no, chiunque no, comunque parecchie associazioni. Che cosa manca? Mancherebbe l'orario, che non dicono. Vediamo se ve lo riesco a trovare velocemente, l'orario di questo presidio. Sono fiducioso di riuscirci, infatti. 9 settembre 2026, contro il DDL Salva Sionismo, presidio a Roma alle ore 13, Piazza Capranica, Montecitorio, Resistenza Oltranza. Ok, quindi insomma il presidio è alle ore 13. Sono le 9:31. Io mi avvicinerei alla conclusione, nel senso che volevo leggere giusto la cronaca di Roma, però ora non so dove ho lasciato il giornale, quindi farei così: vi metterei una canzone, cerco il giornale, torno in voce e andiamo a concludere con la cronaca di Roma.

Eccoci qua, torniamo in voce. 9:34. Questi erano i Clash, se ne avessi riconosciuti, gruppo emergente. Corriere della Sera, andiamo alla cronaca di Roma, che parla dell'ingresso a scuola, si ritorna a scuola chiaramente a settembre. E giovedì rientrano i primi studenti, da martedì 15 tutti in classe, il 70% ha scelto un liceo, sempre meno il classico, ed è su questo che apre il Corriere della Sera. E manca poco e poi suonerà la prima campanella per gli studenti di Roma e del Lazio. Il calendario regionale ha fissato l'inizio ufficiale dell'anno scolastico 26-27 a martedì 15 settembre, ma molte scuole come Righi, Vivona, vabbè, poi altre, hanno anticipato a giovedì il rientro tra i banchi. Per le superiori il più gettonato è con il 31% il liceo scientifico, seguito da quello di scienze umane e dal linguistico, solo un quarto classico all'8,6%. In classe nuove regole su disciplina e uso dell'intelligenza artificiale. Vediamo se ci dice qualcosa su questo, che mi sembra forse un aspetto un po' più interessante. Vabbè, questi erano i dati, appunto. Vediamo il virgolettato. In questo momento è necessaria un'impresa educativa che ribadisca il valore del rispetto e della convivenza civile per evitare il ripetersi di atti gravi come quelli accaduti in questi ultimi tempi, spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. Ma rischiamo di dover affrontare qualche difficoltà con il nuovo sistema di misure disciplinari. Il riferimento è alla nuova norma che punta alla rieducazione e alla riabilitazione sociale di chi manifesta comportamenti pericolosi o irrispettosi. Insomma, non so se c'è bisogno di commentarlo, ma mi sembra che comunque parlare da questi microfoni di tutto questo già getta una luce su che cosa significa e a che cosa si stanno riferendo. Chiaramente, insomma, comportamenti pericolosi e irrispettosi, insomma, mi sembra faccia il paio all'interno poi di tutta le normative e anche il linguaggio che viene utilizzato dal governo, dai politici, dai media, insomma, sulle strette poi securitarie eccetera. Di fatto è stata abolita la sospensione perché i ragazzi non possono essere lasciati a casa, e la ratio è anche giusta, prosegue Rusconi. Se commettono azioni più lievi ma punibili con 2 giorni massimo di sospensione, restano a scuola e sarà la scuola stessa a decidere quale modalità applicare. Per esempio, se imbrattano i muri si può disporre di farli ripulire, ma se i fatti sono più gravi e comportano oltre 2 giorni, come, che so, insulti razzisti, allora si può essere affidati a istituzioni o associazioni per il recupero. E qui si crea un gap tra città. A Roma ce ne sono diverse, ma penso a un piccolo comune dove queste realtà non esistono. L'applicazione diventa di certo più complessa. L'intelligenza artificiale invece è ormai una realtà con cui convivere anche tra i banchi e le aule. E i circa 80.000 docenti del Lazio devono capire che si tratta di un'opportunità da sfruttare anziché ridurla a una modalità che gli studenti possono applicare e usare per studiare meno. È fondamentale da questo punto di vista l'aggiornamento dei docenti e un piano di formazione che eviti l'errore di fare sempre le stesse cose e consente invece di acquisire nuove indicazioni da estendere ai nuovi programmi. Poi cos'altro? Tra qualche mese dovremmo farli con il freddo, si parla appunto perché se durante gli esami di maturità o alla ripresa dopo l'estate bisogna fare i conti con il grande caldo, tra qualche mese dovremo farli con il freddo. Era un generico con il freddo, dal momento che molti istituti hanno infissi vecchi poiché risalgono a 50 anni fa, quando non esistevano le norme e il clima attuali. Infine un appello alle famiglie e al dialogo, così come evitare ingerenze e ricorsi eccessivi agli avvocati. Gli organi collegiali come il consiglio d'istituto sono fondamentali, ma oggi non funzionano più, non c'è
neanche coinvolgimento da parte dei genitori, che non vanno più a votare per rinnovare le elezioni, devono invece tornare a essere un punto di riferimento e uno strumento importante di condivisione. Vabbè, poi si parla del caro libri e del fatto che entra il jazz nei licei, negli istituti tecnici, boom della formula che apre al lavoro. Tornerei in prima pagina perché poi si parla anche che salgono i prezzi delle palestre, abbonamenti fino a 1800 euro, in prima pagina del Corriere della Cronaca di Roma. E poi si parla, e ne parlano a pagina 5, di spin time e di una polemica che evidentemente c'è, insomma ora andiamo a leggere, con i residenti dell'Esquilino che sostengono di essere contro il gazebo di spin time. Gazebo e strada chiusa per spin time, in parte la diffida per il comune. A firmarla, a nome di alcuni comitati dell'Esquilino, l'avvocatessa Carmen Trimarchi. Chiediamo di verificare i permessi per musica e occupazione della via, la sintesi del documento. Ascolteremo le istanze dei residenti, ma il presidio è temporaneo, sono le parole invece di Roberto Zevi, assessore al patrimonio. Andiamo a leggerci questa polemica, pagina 5. Gazebo fuori norma, vendite non autorizzate, decibel di troppo e verifiche sui provvedimenti per la chiusura al traffico della strada. Questi punti salienti della diffida indirizzata al comune in merito al presidio di spin time rimasto su Santa Croce in Gerusalemme. A firmare l'atto è appunto l'avvocatessa già citata a nome suo e di alcuni comitati di quartiere dell'Esquilino. Non chiede al Campidoglio accertamenti urgenti e il ripristino della piena fruibilità della viabilità. Dopo la ricollocazione di circa 400 sfollati sgomberati il 29 luglio dal palazzone rimasti in strada per settimane, comune e attivisti hanno trovato un accordo che prevede di posizionare alcuni gazebo per le attività sociali di spin time e consentire alla comunità di svolgere eventi culturali sulla strada nei fine settimana. Un'occupazione di suolo pubblico che, spiega la diffida, rappresenta un sacrificio continuativo per i residenti privati delle loro libertà, tra cui parcheggio e mobilità. Nel documento si sottolinea la necessità di verifiche urgenti sulle autorizzazioni rilasciate dal primo municipio, quelle legate alle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sulla via fino al 1 ottobre, oltre al possibile uso difforme nel permesso, 7 gazebo e non 5, vendita di magliette. Stando alla diffida, la legale sottolinea la chiusura della strada necessitava di distinti provvedimenti relativi al traffico, altrimenti la compressione della circolazione e della sosta non è verificabile sotto il profilo della legalità. Ora i cittadini chiedono di poter visionare tutti i documenti tramite richiesta di accesso agli atti, seri dubbi di legittimità anche in ordine allo svolgimento delle attività musicali, prosegue il documento. Non è una battaglia contro qualcuno, ma una richiesta di rispetto delle regole, come se le

attività. Questo sforzo ha prodotto un risultato straordinario anche grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine e attivisti, senza momenti di tensione nonostante la situazione estrema. In questo quadro è stata consentita alla comunità di Spin Time la permanenza di un presidio temporaneo. Non mi pare una cosa grave, fermo restando che il rumore non deve essere eccessivo nei weekend. Queste immagino quindi fossero le parole di Tobia Zevi. Che dire di questa cronaca di Roma? Mi sembra che ci abbia già regalato grandi emozioni e soprattutto comunque ho finito di leggere, insomma vi leggo gli ultimi due titoli della prima pagina: i tour a Calappia turisti con la 500 spiaggina, però molti sono abusivi. Il giro dura 90 minuti, l'ira dei tassisti. Insomma, questa anche polemica in realtà interessante, molto nelle corde della capitale, dello spirito della capitale. Circa 90 minuti di tour in giro tra le bellezze della capitale alla modica cifra di 250 euro, 3 passeggeri per un viaggio nel tempo oltre i confini della legalità a bordo di una spiaggina. La 500 Cabrio anni 60, l'ultimo trend dell'iperturismo romano. Ogni giorno lo sciame di Fiat 500 si contende centro e turisti danarosi con il nugolo di golf car, creando problemi alla circolazione, generando sciarade legali che frotte di avvocati provano a risolvere decodificando i regolamenti. Ma il problema, fissato in un video che passa di chat in chat tra gli smartphone dei tassisti, riguarda l'adescamento di clienti in strada, pratica illegale che tutti i conducenti NCC, quelli alla guida di spiaggina compresa. E prosegue, ma mi fermerei insomma qui. Poi la fotonotizia è dedicata alla biblioteca di Palazzo Venezia, cala il sipario dopo 100 anni, che traslocherà a Palazzo San Felice. Chiaramente non manca la notizia di sport, che la Roma ha vinto per la terza volta, dunque a punteggio pieno, insomma saranno contenti tifosi romanisti. Io su questo mi fermerei, vi saluto, vi lascio ancora con un po' di musica e poi magari vi torno a salutare, a dare qualche info della mattinata.

0: italiani, intellettuali, giornalisti, gli artisti sono poco coraggiosi.
1: Sì.
0: Come
1: sempre stati, sono stati vent'anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso quindi ha sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano un po' zitti.
2: E quegli italiani di allora assomigliano anche a
1: noi. Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio dire, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari, benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno, tagliati sono partiti, vogliono che qualcuno pensi per loro, e poi vada, se va bene va bene, se va male ecco bene, poi le piccolo a testa su, questo è l'italiano, perciò sto parlando, che era proprio la generazione, che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio io lo saprei, ma lasciamo andare.
2: Non sento speranza nelle sue parole.
1: La speranza mi fa dare, è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarà al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra due o tre mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, state buoni, vado a casa e state buoni, abbiate speranza, mai avere la speranza, la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.
2: E come finisce questo film, maestro?
1: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Cioè, vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici.

0: E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fare un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, riesce.
2: Voglio te lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora vogliamo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, fate buona fantasia a finire subito.
5: Sì, da campana.

55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

dolore, mi rincuora ogni tanto il sapore delle note vicino all'unione, per lasciarmi alla luce al chiarore, ho cambiato più volte l'umore, per lasciarmi alla calma al calore, ho più volte

Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli, stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e poi

quale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

sono le 21 e 2 minuti primi, questa è domenica 6 settembre. Una puntata della Presa che va in onda regolarmente o quasi. E il quasi è relativo al fatto che ci prendiamo ancora qualche minuto di pausa, quindi la sigla è partita in orario, ma sarà solo questa a partire in orario. Ci prendiamo un altri 5 minuti, un paio di canzoni per permetterci di preparare la puntata.

0: Le 9:10 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Sono 87.9 in modulazione di frequenza, questa è la dita nella presa, come ogni domenica. E così noi andiamo ad iniziare una puntata che si preannuncia particolarmente complicata per gli argomenti di cui dovremo parlare, ancora di più per le notizie che dovremo dare a chi magari non le avesse ancora ricevute. E quindi, insomma, dopo avervi ricordato che il nostro numero di telefono è lo 0649 1750, che potete scriverci anche alle dita nella presa @ondarossa.info, e che naturalmente tutti i nostri podcast si trovano sul sito ondarossa.info, andiamo subito ad iniziare con questa puntata. Una puntata che apriremo leggendo un comunicato, una forma che in genere non seguiamo, non è proprio il nostro format radiofonico, ma facciamolo per questa volta. Che dici, lo leggo io? Lo leggi tu?
1: Come vuoi, va bene, comincio a leggerlo io finché me regge.
0: Finché te regge.
1: Il titolo del comunicato è questo: Autistici inventati chiude, restare umani. Non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umano non è solo uno slogan, significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costituiscono le reti umane a cui ci appoggiamo e le comunità che ci hanno inondato di messaggi e di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro e prestarci a strumentalizzazioni che mettano in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, fascisti e agenzie che agiscono per vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali e finanziarie per qualcuno che ci è vicino o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Autistici Inventati chiude. Il collettivo Autistici Inventati chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un facile modo per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi dobbiamo fermarci oggi. Nessuno di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti, non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi. Sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no. Restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri suggerimenti di tipo tecnico. Tenete comunque sempre presente che, così come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici.org, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi del genere che non siamo in grado di prevedere. Restiamo umani. Collettivo Autistici Inventati.

0: darsi che voi aveste già ricevuto questa notizia, può darsi che invece la stiate apprendendo in questo momento. Se l'avete appresa in questo momento, come dire, è possibile che siate sconcertate, esattamente come lo siamo state noi quando l'abbiamo ricevuta. È anche possibile che questo vi faccia molto arrabbiare. Di rabbia ce n'è sicuramente tanta, che ci sarà bisogno e occasione di tirare fuori, nel senso che è chiaro che quello che è successo, no, dall'inizio di questa storia è ovviamente un così, mancano anche le parole, no? È un abuso, no? Davvero mi mancano le parole per descrivere quello che è successo. E posso anche capire bene come in questo momento, no, quello che sembra qui è di una ritirata non dovuta, no, o più prudente del necessario. Ecco, su questo, pur non potendo dare tutti quanti i dettagli e comunque non avendo tutti quanti i dettagli in questione, vi invito comunque a riflettere sulla potenza dello strumento che era stato tirato in ballo. Quindi, insomma, a breve ripercorreremo la storia in maniera più ordinata, ma tanto prendo, diciamo, una piccola scorciatoia, no? Le sanzioni OFAC sono davvero qualche cosa di molto pesante per la vita delle persone, soprattutto per quelle che si trovano negli Stati Uniti o che gravitano negli Stati Uniti, che è comunque una parte del movimento che effettivamente utilizzava i servizi di autistici inventati, che rischiano anche pene, quindi non soltanto sanzioni economiche elevatissime, no? Nel senso, e tutto questo si caratterizza, e ovviamente le persone anche in Italia rischiano qui non le sanzioni penali, non il carcere, ma sicuramente i problemi economici che si vanno a creare a chi è sotto sanzione sono smisurati, e su cui aleggia anche una gigantesca incertezza. Cioè, è davvero difficile rispondere alla domanda che cosa rischiavano le singole persone, cosa rischiavano le persone che utilizzavano per esempio anche soltanto un loro servizio per leggere le mail, cosa rischiava chi faceva una donazione, chi in qualsiasi maniera fosse reputato di collaborare al collettivo Autistici Inventati. Quindi queste considerazioni sicuramente non le possiamo dimenticare, altrimenti poi diventa troppo semplice, no? Pensare che altre persone sarebbero dovute resistere ad oltranza. Questo sarebbe una leggerezza che mancherebbe, no? Di tatto e di comprensione anche umana, no? Verso comunque
1: anche un po' di, scusa, secondo me anche un po' di rispetto per delle persone, per dei compagni e delle compagne che per 25 anni hanno lavorato ad offrire servizi per tutto il movimento gratuitamente, offrendo il loro lavoro, le loro ci hanno messo anche la faccia, perché poi si sono dovuti rapportare con giudici vari che gli sono andati a rompergli le scatole, e la loro determinazione nel costruire una struttura che garantisse la privacy e l'anonimato è qualcosa che ha permesso a migliaia di persone e migliaia di collettivi di poter utilizzare in maniera sicura questi servizi. E d'altra parte la potenza del governo degli Stati Uniti non è che lo scopriamo oggi, e il caso di Francesca Albanese, che pure è una delegata dell'ONU, ha ben altra visibilità e possibilità di difendersi, l'abbiamo visto, lei ha detto chiaramente la sua impossibilità anche di andare a fare la spesa, perché gli erano stati bloccati tutti i conti. Quindi insomma, per noi anche a prendere questa notizia, noi facciamo questa trasmissione, prima dicevamo forse la nostra trasmissione più difficile della storia, da una parte con la morte del cuore, perché annunciare la chiusura di Autistici Inventati per noi è veramente dura, dall'altra vi chiediamo comprensione, e poi andando avanti capiremo che c'è ancora tanto da fare, però.
0: Sì, capiremo questo, e direi voglio anche dare già un'anticipazione sul fatto che sì, sarà una puntata difficile, nel senso di francamente triste e dolorosa, ma sarà anche una puntata che invece alcuni dei punti di difficoltà sono, se vogliamo, in un senso più costruttivo, perché parleremo anche del cosa possiamo fare in questo momento, e quindi qualche ragionamento generale su questo anche avremo novità. Io mi prenderei un altro breve stacco musicale. E questo è Morning Papers di Smog.

0: io prima vi ho detto che non sarebbe stata tutta quanta una tristezza, e poi però vi ho messo Morning Papers perché comunque così gira, diciamo, ecco, questo è quello che si può mettere in campo. Però ecco, facciamo quindi una breve cronistoria, non di autistici dalla sua fondazione, che pure sarebbe il caso di farlo, ne trovate parecchie a disposizione anche online facilmente, e magari qualcosina lo diremo, ma magari non ci dilungheremo su questo, rimaniamo un po' sull'argomento stretto. La notizia arriva mercoledì 26 agosto, esattamente. La notizia che arriva come di consueto da questi tempi tramite un tweet o uno xit, se questo è il modo migliore di dirlo, a quanto pare, tramite uno xit di Rubio, che mette autistici nella Specially Designated Global Terrorist, quindi li considera un terrorista designato specialmente globale. Questo vuol dire in pratica che vanno a finire sotto sanzioni OFAC cosiddette, ci finiscono nel giro di minuti. Sostanzialmente l'atto è congiunto, la conversione dell'OXIT in un atto che ha valenza è immediata. Tutto questo, ricordiamolo, non passa per un tribunale ma per dei
1: uffici amministrativi, perché poi in definitiva chi è che emana le sanzioni amministrative è un ufficio speciale del Ministero del Tesoro, delle Finanze degli Stati Uniti d'America, in sostanza.
0: Sì, sostanzialmente, no, diciamo, quello, la cornice legale, se vi state chiedendo com'è possibile, comunque sia, cioè va bene tutto, ma com'è che questi possono fare provvedimenti d'ufficio, è perché si sono fatti prima una legge che li preautorizzava a fare questa cosa, una legge tra le tante che sono avvenute poco dopo il settembre, l'11 settembre del 2001. Questo avviene mercoledì. Venerdì, almeno nell'ora europea, venerdì ci svegliamo e il dominio autistici.org effettivamente non funziona più. È ad oggi l'unico dominio bloccato, probabilmente solamente per motivi così contingenti, cioè non pensiamo che ci sia un motivo specifico per cui soltanto questo dominio sia stato bloccato. E altrettanto rapidamente PayPal va a bloccare l'account PayPal di cui il collettivo si era dotato per poter ricevere donazioni. Nel frattempo partono le interlocuzioni con Banca Etica, che conferma il serio rischio che il conto corrente debba essere chiuso, ma rassicura sul fatto che i soldi nella disponibilità del collettivo comunque sarebbe stato possibile recuperarli. A questo punto, diciamo, sappiamo anche, no, per molte persone che ci hanno segnalato, no, questo fatto alla radio, che molte persone erano molto in realtà desiderose di donare, no, vedendo la situazione complessa, quindi ovviamente molte persone l'hanno fatto o comunque ci hanno provato. Questo è il motivo per cui, diciamo, la questione economica di un collettivo tendenzialmente squattrinato si è poi invece si è apposta, come sapete. Noi non disponiamo di numeri in nessuna maniera, ma abbiamo intuito che comunque ad una situazione arrivata in questi giorni, o che le persone hanno provato a fare, erano un buon numero, per cui considerate quando dopo stiamo parlando di quello che avverrà con Banca Etica, di cui probabilmente qualcosa già sapete, parliamo comunque del fatto che questa disponibilità era in breve aumentata, e altrimenti magari non si spiegherebbe, ma vi dovreste chiedere, vabbè, ma in fondo di quanti soldi parliamo? Probabilmente questo collettivo non navigava poi nell'oro, e quindi probabilmente stiamo parlando di niente. Ci sembra di capire che questo potrebbe essere diverso da quello, sì, che sappiamo, comunque. E comunque le cifre in realtà attualmente non le ha a disposizione, io credo, nemmeno il collettivo probabilmente, perché in realtà pochi giorni dopo quello che succede è che l'operatività del conto viene sospesa, quindi prima avviene una rassicurazione del fatto che sì, prima o poi verrà chiuso, ma che insomma la banca avrebbe fatto il possibile per prima arrivare, diciamo, a liquidarlo questo conto corrente, e poi solo poi ad adempiere alle sanzioni, come purtroppo non aveva fatto.
1: In realtà, diciamo, non ad adempiere alle sanzioni, a rischiare che le sanzioni venissero effettivamente combinate anche a Banca Etica, coinvolgendo almeno una parte dei propri clienti e soci, perché non è che c'è un automatismo di nessun genere da questo punto di vista.
0: No, infatti si arriva prima ad una sospensione del conto corrente. Sospensione vuol dire che il conto corrente rimaneva ancora intestato all'associazione Autistici Inventati ODV, quindi tecnicamente rimaneva ancora loro, ma non erano in grado di effettuare alcun tipo di spostamento. Il caso entra nella stampa nazionale, si inizia a parlare molto e in molti sottolineano che Banca Etica non era strettamente parlando obbligata ad adempiere, anche se sì, si entra delle valutazioni sui rischi erano necessarie. Si parla quindi della possibilità, alcuni dicono, per Banca Etica in caso di violazione delle sanzioni, ovvero di mantenimento dell'operatività del conto dopo il 25 settembre, termine ultimo, cioè se Banca Etica non chiudesse il conto al 26 settembre, allora potrebbe trovarsi tagliata fuori da Visa, da Mastercard, magari ricevere anche delle sanzioni economiche indirettamente, perché ovviamente non è sottoposta direttamente alla giurisdizione USA, ma quando hai probabilmente dei depositi, non so se funzionano i sistemi bancari, ma suppongo che per partecipare a questi circuiti hai un deposito presso un soggetto statunitense, quello te lo può sequestrare nella misura proporzionata alla multa o qualcosa del genere, mi porteranno le persone che ne capiscono di più. Quindi il circuito Visa e Mastercard potevano essere molto a rischio, così come le transazioni con quello che avviene nell'area extra UE, perché diciamo di principio se la banca si fosse limitata a permettere solo conti correnti interni all'Unione Europea,
1: solo bonifici dici?
0: Solo conti correnti e trasferimenti e bonifici, perché un solo conto corrente senza poter trasferire è un libretto di risparmio poi di fatto, no? No, e potrei trasferire denaro solo all'interno dell'Unione Europea, il problema non si sarebbe posto. Quindi questa è la situazione. Banca Etica decide che l'unica misura prudente per loro, l'unica misura effettivamente possibile, è quella di prima sospendere il conto. Lancerà, dice, delle iniziative nei pressi dell'ABI, del Ministero dell'Economia e di Banca Italia. Per un bel po' di tempo si è avuto dei dubbi su quali fossero queste iniziative. A quanto pare queste iniziative sarebbero delle domande che Banca Etica ha fatto a questi soggetti, chiedendogli sostanzialmente...
1: I quali hanno detto no, dovete chiudere.
0: I quali in realtà non l'hanno detto. In cui ha chiesto cosa deve fare una banca in queste circostanze, dato che da una parte questo oggetto non è sanzionato dove abbiamo giurisdizione e dall'altra però io rischio le sanzioni direttamente, quindi che facciamo? Se poi ricevo le sanzioni chi paga? No, quindi cosa dovrebbe fare una banca in questo caso? Tutti e tre i soggetti hanno sostanzialmente eluso la domanda, questo lo possiamo dire, per motivi diversi, quindi non si sono pronunciati dicendo ogni banca deve fare le sue valutazioni. Quindi Banca Etica probabilmente voleva rimbalzare la palla a qualcun altro che gli dicesse o potete aprire nel qual caso, quindi poi desse delle garanzie, o viceversa dovete chiudere, e a quel punto le ragioni di Autistici andavano a finire. Questo non è successo, tutti e tre questi enti hanno detto siete voi che fate la banca, siete voi che vi assumete la responsabilità. Banca Etica a questo punto si è assunta la sua responsabilità e ha deciso di chiudere il conto corrente.
1: Sì, volevo solo aggiungere su questo che sul sito della radio, cioè quindi ondarossa.info, potete ascoltare la registrazione di un'intervista proprio su questa questione, su cosa avrebbe potuto fare Banca Etica sia nel caso di Autistici Inventati sia nel caso di Francesca Albanese, a un economista ex direttore di Banca Etica. Lo trovate sul sito della radio, e quindi insomma se volete approfondire l'argomento su quali fossero i reali rischi, cosa avrebbe potuto fare e così via, vi invito ad andare a seguire, ad ascoltarvi la registrazione dell'intervista. Quello che è certo è quello che abbiamo appena ascoltato, ovvero che nonostante interlocuzioni, promesse di cercare soluzioni e così via, Banca Etica ha chiuso il conto di Autistici Inventati e ha congelato la disponibilità dei fondi, ovvero non solo gli ha chiuso il conto, ma quei fondi stanno lì sequestrati sostanzialmente. E va notato, va detta anche questa cosa, quei fondi stanno lì, quei fondi che stanno lì noi non sappiamo quanti siano, l'abbiamo appena detto, ma sono i fondi di migliaia di persone che hanno sottoscritto, contribuito economicamente affinché l'infrastruttura di Autistici Inventati potesse andare avanti. Quindi diciamo è un congelamento di fondi che è stato fatto a tutti coloro che hanno voluto aiutare Autistici Inventati, che va ricordato lavoravano ai vari server su base esclusivamente volontaria, come d'altra parte accade per i redattori di Radio Onda Rossa, insomma.
0: Sì, su questo tra l'altro Banca Etica ha cercato di giustificarsi, visto che molte persone l'hanno accusata, diciamo, poco meno che di appropriazione indebita. Vi sono detto: scusate, le donazioni com'è che adesso in tasca sono in tasca vostra, no? Allora hanno detto: beh, ma noi, il punto è che noi non possiamo ridarle ad Autistici Inventati. Perché se noi gliele dessimo, se noi gli dessimo questi soldi, allora staremmo esattamente trasferendo, no, dei fondi verso un soggetto sanzionato, che è tutto ciò che le sanzioni ci impediscono di fare. Di nuovo qui.

0: io mi prenderei un altro breve stacco e dopo, per dare un twist a questo momento, e apriremo, diciamo, con due argomenti che probabilmente vi starete chiedendo. Uno è quindi che famo, cioè entrambi sono una risposta al quindi che famo, ma uno è nel senso molto pratico, no, la mia email, cosa, no, quali strumenti consigliate, questo tipo di domande magari molto immediate, e la seconda è una cosa fare dal punto di vista politico. Così, se potete pensare che almeno per una trasmissione di persone che di tecnologia si appassionano, almeno la prima sia una risposta facile, mi dispiace.
1: Al contrario.

0: Le 21:37, noi torniamo ancora in onda con le dita nella presa, stiamo parlando del quello che succede con Autistici in Ventre. Abbiamo fatto, detto prima, il comunicato con le ultime notizie, quindi la notizia della chiusura delle attività del collettivo e a breve anche di tutti quanti i servizi informatici a esso connesso. Abbiamo poi fatto una breve cronistoria dei fatti degli ultimi 10 giorni.
1: No,
0: da mercoledì a domenica, quindi 11 giorni, qualcosa del genere. E a questo punto volevamo cercare di rispondere alla domanda: ok, quindi cosa bisogna fare dal punto di vista tecnico? Quindi, se avete una mailing list su Autistici, se avete una casella email, se avevate un sito su NoBlogs o altre cose del genere, cosa fare esattamente? E anche vi anticipavamo che la risposta avremmo voluto che forse avremmo una risposta molto semplice, ma
1: forse non soddisfacente.
0: Forse non soddisfacente. Cioè, la nostra risposta in questo momento è che non abbiamo delle risposte immediate. Possiamo sicuramente dire di rimanere sintonizzate sia letteralmente su questa radio per avere aggiornamenti, sia sul sito keepitfree.ai, dove ci sono anche il comunicato, ma anche le guide tecniche che aiuteranno, per esempio, le persone a scaricare ciò che avevano dal sito Autistici per poter trasferirlo altrove. In molti casi la domanda riguarda proprio l'altrove, cioè dove andare. Questa è la domanda più comune.

0: complessa, e su cui diciamo che, se potete, il consiglio che diamo è quello di contattare il vostro HACClub di fiducia. Mi rendo conto che questo non sempre è dietro l'angolo per tutte le persone che ci stanno ascoltando, però in questo momento è la cosa migliore che si può fare. Sappiamo che le varie realtà diciamo legate all'autogestione tecnologica su questo si stanno attrezzando, cercando di dare delle risposte sensate nel loro contesto, che quindi potrebbero anche essere diverse di posto in posto per le diverse valutazioni che i vari gruppi potranno fare. Tuttavia questo, come risposta generica, è la risposta migliore che possiamo dare. Possiamo anche anticipare probabilmente il fatto che la parte più complicata riguarderà la gestione dei siti, quindi dei noblogs in particolare, non tanto perché sarà complicato scaricarli o perché andranno interamente persi, probabilmente se ne riusciranno a mantenere delle copie magari su webarchive.org. Tuttavia, per rimettere in piedi un altro sito invece decidere come fare, lì invece abbiamo un pochino più di smarrimento, perché le opzioni anche tecniche sono, diciamo, al vaglio, non sono tantissime, mentre probabilmente il lato di email, mailing list, comunicazione, sì, email e mailing list, via, semplifichiamola così, magari chat, ma sappiamo che era usata da molte meno persone, sono probabilmente qualche cosa che sarà sicuramente una scocciatura, ma sarà probabilmente anche meno problematica da ritrovare, no, degli altri posti dove andare, degli altri strumenti a cui appoggiarsi.
1: Sì, io su questo volevo aggiungere un paio di cose. Uno è che la questione di dove mettere il proprio blog è un problema, perché noi stiamo chiaramente ragionando su rendere disponibili dei luoghi digitali che non siano commerciali, perché sennò voi vi scaricate il vostro noblogs e andate su wordpress.com e probabilmente lì troverete il modo di ricaricarlo, perdendo però tutte le caratteristiche tipiche del noblogs, che erano principalmente la questione della privacy, del mantenimento, del non mantenimento dei log, il che significava che non l'impossibilità di poter risalire a chi ha scritto cosa, e quindi diciamo una garanzia di privacy molto alta. E poi l'altra cosa che volevo dire è che diciamo dal punto di vista proprio mentale, non so come dire, però io anche per primo ho parlato dei servizi offerti da Autistici Inventati, ma devo dire la verità, non amo, e penso di poter dire non amiamo molto questo termine, perché in realtà qui non si tratta di servizi, ma di strumenti messi a disposizione con la consapevolezza reciproca delle difficoltà e di a cosa servono e a cosa sono serviti. Cioè non è un mero scambio di io ti do un servizio e tu mi dai qualche altra cosa, ma è un come dire, e soprattutto questo è quello che sinceramente io auspico, un livello di collaborazione tra chi ha la capacità tecnica di mettere a disposizione certi strumenti e chi poi li usa o magari li progetta insieme, insomma.
0: Forse questo era quanto potevamo dire per questa, diciamo, per questa parte, quindi quella del cosa fare molto concretamente. Sicuramente no, la prima cosa da fare, appena ce ne sarà possibilità, e qui quindi bisognerà guardare il sito, che lo ripeto è keepitfree.ai, naturalmente lo segneremo
1: sul sito, nella registrazione, dove ci sarà anche la registrazione della puntata odierna.
0: Ti ringrazio.
1: Metteremo su una serie di indicazioni, tra cui anche i link utili per poter seguire l'andamento e l'aggiornamento della situazione.
0: Sì, esatto. E
1: tra
0: anche
1: l'altro,
0: perché
1: da tutti i punti di vista, scusami,
0: certo.
1: quindi non solo dal punto di vista di quello che tra virgolette noi definiamo help desk.
0: Sì, diciamo che se volete farvi il backup di ciò che avete nella posta, questo potete farlo anche in questo momento, e tra virgolette l'unica cosa che manca è il fatto che non c'erano ancora molte guide molto dettagliate su come si fa, ma se sapete come si fa, allora potete farlo anche da subito e fareste bene a farlo anche da subito. Diverso è il caso di NoBlogs, in cui attualmente diciamo che non ci sono dei modi ottimi in questo momento per fare il backup, perché NoBlogs, pur avendo una funzione per il backup, questa è attualmente disabilitata per motivi di manutenzione dell'infrastruttura, perché in effetti nella cronologia che abbiamo fatto, io l'ho vista la faccia che tu hai fatto di chi si è ricordato una cosa, nella cronologia che abbiamo fatto noi ci siamo dimenticati di nominare il fatto che chiaramente in maniera sospetta come tempi alla notizia, come minimo sospetta all'annuncio delle sanzioni contro autistici inventati è seguito anche un attacco alla piattaforma noblogs.org, che ha cercato di scaricare dei dati. Per la verità, se abbiamo ben capito, non hanno scaricato poi moltissimo,
1: anche perché non c'era molto, c'era solo l'unico dato mantenuto è l'email con cui è stato chiesto il blog, quindi questa è l'unica cosa che eventualmente hanno potuto fare, cioè ricostruire l'associazione tra email che ha richiesto e NoBlogs. Quindi sì, questa è l'unica cosa.
0: Questo e anche potenzialmente appunto sapere quali utenti erano collegati a quali blog, certo, e quali permessi avevano, perché un utente può avere più blog, sì, cose del genere. Questo era un po' la cosa era possibile, quindi non sono riuscito a prendere moltissimo, ma è chiaro che questo ha ulteriormente invitato alla massima prudenza, e quindi diciamo che questa funzione attualmente è nascosta e non è utilizzabile. Quello che immaginiamo è che, anche perché il comunicato che hanno scritto allude proprio a questo, che ci sarà una modalità per poter fare il backup, che questo quindi arriverà, e a quel punto si potrà scaricare i contenuti del proprio blog in una maniera da cui in teoria poi è facile ricaricarli su un altro blog. Certo, questo non risolve la domanda del quale sarebbe quell'altro blog che mi vado a creare, così come chiariamo subito che le email che avete, voi potete scaricarvi il backup, ma naturalmente tutte le persone che hanno il vostro indirizzo email e che tra due mesi vi scriveranno, con molta probabilità voi non riceverete questa email, perché se continuano a inviarvela sul server di autistici, questo probabilmente sparirà. Se anche non fosse già su autistici.org, perché attualmente siamo in una situazione asimmetrica, cioè autistici.org proprio non funziona, altri domini invece funzionano, ma tra un po' smetteranno di funzionare tutti quanti, quindi una cosa che dovrete iniziare a fare è trovare un'altra email e magari finché la vostra email attuale funziona iniziare a spostare tutto quanto. Se siete iscritti a una mailing list con quell'indirizzo email, vi dovete scrivere con un altro indirizzo email che andate a creare, e altrettanto se siete iscritti a una piattaforma qualsiasi, no, di qualsiasi natura sia, che sia una piattaforma di shopping o una piattaforma di collaborativa o un wiki o che ne so io, ogni cosa per cui stanno usando le mail di autistici naturalmente avrà dei problemi e quindi dovrete cambiare. Ecco, e cambiare prima è meglio che cambiare dopo. Quindi ci rendiamo conto che il fatto che vi stiamo dicendo aspettate per avere delle soluzioni va in conflitto con il dovreste sbrigarvi ad attuare queste soluzioni. Questo non ci sfugge, però così è.
1: Diciamo che tutto ciò che potete fare in autonomia fatelo, in attesa che nei prossimi giorni si possano trovare e si possano suggerire delle soluzioni alternative. Tra l'altro io mi dai la possibilità di dire questa cosa, che sulla quale non c'è un'omogeneità di vedute un po' tra tutto il giro degli ACLAB, ma io l'ho già detta, mi sento di ripeterla. Credo che questa occasione terribile per noi, appunto con la morte del cuore, è l'occasione per riragionare su questa questione dei servizi, di nuovo lo dico così, passatemi il termine tra virgolette, che vengono i servizi indipendenti, certamente rispettosi della privacy, che consentono un certo grado di anonimato, con la caratteristica dell'essere antifascisti, antisessisti, antimilitaristi, è stata particolarmente delegata al collettivo Autistici Inventati, e quindi questo rimette un po' in discussione, è un qualcosa che tutti gli A-Club si stanno domandando, se e come è possibile invece decentrare di più o decentrare i server di movimento, se è possibile o no riprodurre il modello di Autistici Inventati e comunque cercare delle soluzioni anche in questo senso. Insomma, le due cose non sono la stessa, perché abbiamo un tema di quello che dicevamo prima, l'help desk, e invece un tema più generale di ragionamento di alternative possibili.
0: Sì, che speriamo ci possa portare, no, a fare dei ragionamenti che magari ci facciano passare, no, fare anche dei passaggi oltre, no? Quindi cerchiamo un po' di vederla in positiva. Questa è anche la possibilità di rifare dei ragionamenti, di rimettere in discussione delle cose che avevamo dato per buone. A proposito di cose che davamo per buone, io vorrei chiedere a chi è insieme a me, voi state sentendo soltanto due voci, ma in realtà la radio è piena di gente. Cioè della paura, vedo.
1: No, dicevamo pieno di gente, non ho paura.
0: Il gesto del pieno è simile al gesto della paura. Invito chi è a casa a rifletterci insieme a me. Anche a dare magari qualche spunto su un tema che penso che si porrà inevitabilmente, diciamo, che noi lo vogliamo o no, quindi tanto vale parlarne. Cioè, attualmente le mail, se avete le mail su Autistici, avete un problema, ed è, noi vi stiamo dicendo che dovreste trovarvi un'altra email su cui spostare ciò che avete. Non sappiamo bene quali consigliarvi, nel senso che esistono altri servizi autogestiti, se già li conoscete, perfetto, utilizzateli, altrimenti in questo momento vogliamo evitare di magari dirne soltanto uno, no, e fare l'effetto catapulta, no, per questo, certo, per tutte cui, quante lì.
1: Poveracci.
0: Per cui non lo faremo. E quindi potreste pensare, va bene, allora vado sulle alternative commerciali. Alternative commerciali, se non mi date quelle autogestite, allora io che devo fare? Andrò su quelle commerciali, che in pratica quali sono? Sono le varie Google, o su un taglio diverso sono le varie Proton Mail,
1: tutta nota e così via.
0: Ecco, anche su questo, diciamo, è un grosso tema, nel senso che da una parte sentiamo il bisogno politico di continuare a dire quello che è successo ci dimostra che l'autogestione è dirompente, che quei servizi autogestiti non sono semplicemente meglio fatti tecnicamente, come magari alcuni servizi commerciali potrebbero essere, anche se poi si scopre che pure sto meglio fatti tecnicamente
1: non è vero,
0: gira gira non è mai tanto vero, perché gli interessi commerciali sono sempre interessi commerciali, e questo porta alla raccolta di dati anche nei servizi che dicono di non farla, e quindi ci troviamo anche lì un po' in questa strana contraddizione, per cui diciamo che se state pensando, beh, quindi siccome non so cos'altro fare, mi sposto su ProtonMail, è difficile per noi in questo momento dirvi che non dovreste farlo, magari una cosa che possiamo dire è provate a ragionare se questa cosa di farla soltanto temporaneamente, quindi come appoggio di uscita, sapendo che ci sarà un secondo passaggio non appena saremo in grado di darvi delle indicazioni in tal senso. Spero che questo sia molto presto, magari già la prossima settimana, ma chi lo sa. Questo, quindi, come vedete, abbiamo aperto più questioni di quanto siamo in grado di chiuderne.
1: Domande quante ne volete, risposte qualcuna.
0: Qualcuna. Va bene, io prenderei un'altra pausa musicale e andiamo a una parte di rilancio. Cerchiamo di capire politicamente cosa sta succedendo e secondo noi che cosa è il caso di fare.

0: Le 21 e 58 era Tom Waits, naturalmente una scelta musicale che ha diviso la redazione delle dita nella presa.
1: Magnifico pezzo.
0: Magnifico pezzo.
1: Particolarmente malinconico.
0: Però diciamo
1: in tema.
0: Allora, noi volevamo andare con una carrellata di contenuti da varie realtà che si sono espresse, che ci daranno davvero delle occasioni di parlarne. Io non ti sto sentendo in cuffia, vai un po'.
2: Prova.
0: Sì, ecco.
2: Direi sì, una rassegna stampa un po' di parte, volutamente, che attinge a fonti amiche a noi vicine che abbiamo trovato raccolte sul sito inventati.org alla voce Solidarity. Si tratta di interventi che abbiamo selezionato per lo più dai primissimi giorni dopo l'uscita della notizia e che ci paiono in qualche modo inquadrare ognuno un aspetto diverso che è in gioco nella vicenda di autistici, e speriamo che ci diano anche degli strumenti per orientarci insieme nella costruzione di un percorso politico collettivo il più ampio possibile di risposta a questo attacco. Comincerei con Havana, Visi e Naviganti, a Club Nostrano, che si è subito espresso difendendo il collettivo e rilevando ad esempio che lo scopo è chiaramente reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che conosciamo, ovvero un internet mercificato, autoritario ed ecocida, ma costruiscono alternative e tuttavia con un grande sforzo, perché quella rete che spesso viene definita libera, o a volte sentiamo anche che magari internet è nato libero, ebbene questa rete è sempre stata tutt'altro che neutrale. Il controllo dei domini internet, leggo dal comunicato di Havana, è sempre stato a guida statunitense, ma ha esibito per anni un atteggiamento neutrale. Negli ultimi anni invece gli Stati Uniti stanno mostrando il loro controllo sulle infrastrutture di internet. Russia, Cina e altre nazioni si stanno sottraendo a questo strapotere, portando però la rete a una progressiva balcanizzazione. Qui emerge chiaramente appunto il tema della complessità delle infrastrutture di rete che siamo abituate a dare per scontate. Probabilmente chi ascolta questa trasmissione regolarmente ha un po' di strumenti in più diciamo per cogliere le complessità, i complessi rapporti di forza politici in gioco, ma sicuramente la narrazione, direi più mainstream, della rete che vediamo diciamo diffusa anche dai media tradizionali è tutt'altra. E l'intervento invece di Serpi Canaro dice: prima che l'intelligenza artificiale arrivasse con l'interno di lobotomizzare le nostre menti e ad essere usata come arma di distruzione di massa, più di 20 anni fa, il collettivo Autistici Inventati è nato infatti circa 25 anni fa, aveva immaginato l'arma distruzione, cioè di istruzione per le masse, più potente che c'è, ovvero l'intelligenza collettiva. Infatti aveva diciamo costruito in questi 25 anni e tuttora vive questa rete di solidarietà, come la chiama il lungo articolo di Sabomedia intitolato "Il primo server si chiamava Paranoia, la rete che è nata è Solidarietà", e questa rete di solidarietà è stata costruita appunto con l'impegno di persone che hanno lavorato su un altro piano rispetto a quello commerciale, quello che da Circe, un'altra organizzazione, associazione sicuramente nota a chi ci ascolta, è quello dello sviluppo delle tecnologie conviviali, ovvero tecnologie fatte per le comunità, costruite su misura da chi le utilizza per stare meglio insieme, divertirci, creare, costruire un mondo diverso, un mondo del mutuo appoggio. Questo sicuramente fa eco ai dubbi, diciamo, che si sollevavano poco fa sulla pertinenza della parola servizi per descrivere quello che fornisce Autistici, quello che forniscono altri server autogestiti. Ma facciamo un po' di autocritica sulle parole: anche la parola server, come tante altre del gergo informatico, possiamo e dobbiamo criticarle, chiedendoci appunto che cosa c'è dietro, cioè quali sistemi di dominio, di potere abbiamo copia e incollato nella costruzione del mondo informatico digitale che abitiamo anche oggi. E anche nel comunicato dice: Circe di nuovo si insiste su per esempio questa architettura che delega a un ente come il PIR, cioè questa corporation no profit statunitense che gestisce domini.org, .net.com e così via, e che quindi appunto Internet così come la conosciamo in realtà, dice Circe, è rotta da anni, sempre perché le infrastrutture di base sono controllate da aziende statunitensi, si regge in piedi solo perché poche persone hanno cura dei beni collettivi. Mi sembra il caso di continuare a sottolineare quello che le persone a noi vicine ad autistici hanno ritenuto il caso di visibilizzare in questo frangente, perché la necessità di ripensare l'architettura delle nostre informazioni e comunicazioni ci sembra più che mai evidente. E sottolineiamo anche la solidarietà espressa non soltanto da persone a noi geograficamente e politicamente più vicine, ma anche da una cooperativa come Mayfirst, che è una cooperativa statunitense-messicana, che ha subito esordito dicendo: questa designazione del collettivo è molto familiare, ha riguardato per esempio anche Sami Dun, che era membro della cooperativa, ma continueremo a resistere contro le big tech rispondendo a queste sanzioni eccessive e
0: permettimi se ti interrompo
2: negative.
0: Ma davvero voglio dire tanto di cappello per aver preso la parola da dentro gli Stati Uniti, un contesto da cui ci rendiamo conto che prendere la parola su questo vuol dire tantissimo, vuol dire rischiare anche soltanto per un comunicato. Quindi se i comunicati vi possono sembrare degli atti troppo facili, magari anche vuoti o ego riferiti, questo non escludo che talvolta possa anche essere il caso, ma al 100% posso dire che questo non è stato il caso di Mayfirst, appunto un gruppo in cui alcune delle persone che ne fanno parte sono già state oggetto di sanzioni, si è esposta in difesa di un'altra organizzazione per le sanzioni.
2: E fin dall'inizio, sì, anche loro sono usciti abbastanza presto con questo comunicato di solidarietà. Un altro ente statunitense che si è espresso è Crime Think, con cui magari alcune persone avranno sicuramente familiarità. E qui l'accento viene invece posto sul fatto che, siccome non c'è una designazione di organizzazione di terrorismo domestico negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump non poteva che cominciare il suo processo di criminalizzazione dell'antifascismo andando proprio a designare gruppi europei e non solo come terroristi. Vediamo quindi questa categoria di terrorismo che si amplia sempre di più sfondando qualsiasi frontiera, soprattutto, come rileva anche l'articolo del Global Project, questo attacco ad autistici viene sferrato poco dopo il grande summit internazionale anti-antifa convocato proprio dagli Stati Uniti. E invito per riflettere su questo termine a leggere anche il comunicato del Next Emerson, centro sociale fiorentino, che si concentra proprio, parte dal termine antifa e dice: non è neppure troppo chiaro da dove sia nato, dalle bandiere, dagli adesivi che si comprano su Amazon, la bandiera consegna Prime in 4 giorni. Che si fa? Sanzioniamo gli articoli su Prime, sanzioniamo Amazon, sanzioniamo i Meta che diffonde una serie di video sulle proprie piattaforme? Sicuramente c'è da ripensare a questo termine antifascismo, oggetto di revisionismo qui in Europa almeno da decenni, ma come scrive l'Osservatorio Repressione, che fa molti collegamenti anche con altre misure nostrane come il decreto sicurezza italiano dell'ultimo del 2025, con le riflessioni sull'eccezionalismo di misure che poi permangono: se questo è il terreno del terrorismo della parola, non serve più necessariamente un'azione perché diventano penalmente significativi possesso di materiale, diffusione di un contenuto. Adesso passiamo al terrorismo dell'infrastruttura e non non è più una questione di rifugiarsi, per esempio anche nella rivendicazione dell'etichetta antifa, questo scrive Osservatorio dell'Oppressione in due articoli molto abbastanza lunghi dedicati alla questione, dicono è molto più larga, non dobbiamo difendere una sigla ma impedire che il potere possa decidere quali idee trasformare in categoria di polizia e difendere appunto la possibilità di infrastrutture resistenti, infrastrutture del dissenso, che ovviamente non possono coincidere con le infrastrutture commerciali asservite, e come abbiamo detto e come immaginate e sapete sicuramente bene, agli interessi in questo caso, in questa fase storica, principalmente dell'egemonia statunitense.
3: Mi secca che ad aprirti gli occhi debba essere io, ma il concetto di denaro sporco nacque quando la Chiesa Cattolica fece il suo ingresso nel mondo bancario 300 anni fa.

0: Le 22:12, è sempre Onda Rossa, sempre Lisa nella presa. Stiamo parlando sempre del caso Autistici Inventri, che come avrete capito sarà un impegno monografico, diciamo, per questa puntata. E siamo arrivati, dopo aver fatto insomma un po' un'analisi poi della situazione, tramite anche una serie di comunicati. I comunicati in questione a volte l'ho appreciato, a volte no, ma naturalmente non escono tutti quanti nello stesso momento, e alcuni escono molto presto, quindi magari dopo uno o due giorni. Nel frattempo arrivano nuovi passaggi, e quindi diciamo che quello di cui stiamo ragionando è il fatto che sicuramente quello che è successo all'Autistici Inventati è ovviamente molto grave, e ovviamente ha delle ripercussioni grandi sull'autogestione della tecnologia, sulla sorveglianza in rete e dintorni, questo sicuramente. Tuttavia ci viene da dire non soltanto perché se stessimo magari alle motivazioni dell'ordine esecutivo, allora potremmo dire che la questione che viene attaccata è tutto ciò che può assomigliare al supporto di gruppi che risultano sgraditi al governo statunitense. È difficile però limitarsi ad osservare solamente le motivazioni di un ordine esecutivo, dato che quell'ordine esecutivo è scollegato di fatto da ogni base giuridica, non è contestabile o cose simili. Questo vuol dire che niente ci dice che i gruppi che invece non fanno parte di questa definizione più ristretta siano al sicuro. Se invece andiamo a guardare gli effetti, quello che vediamo è che la sanzione economica si potrebbe dimostrare una tentazione molto forte per il governo statunitense per coprire. Per adesso stiamo vedendo soprattutto all'estero, non sappiamo l'uso che ne farà internamente. Comunque parliamo dell'estero anche perché non viviamo negli Stati Uniti noi, chi è da dentro magari vorrà fare delle analisi diverse. Vediamo che in pratica questa sanzione sia risultata magari non completamente efficace, paradossalmente non nei primi casi, ma diciamo nei casi di un anno fa, no? Di cui sicuramente si è fatto molto parlare, nel caso della Corte Penale Internazionale e nel caso di Francesca Albanese, nel senso che senz'altro hanno molto danneggiate, ma questo non ha impedito a quei soggetti di portare avanti quello che stavano facendo. Certo, certo, poi gli ha impedito il fatto che nessun governo si è accollato di consegnare Netanyahu, ma questa è un'altra storia.
1: Io su questo.
0: Però invece le sanzioni sono dimostrate in questo caso evidentemente molto efficaci, perché diciamo, no, il livello di la loro grande indeterminatezza mi pare che è stato un elemento molto forte, e diciamo la loro possibilità di incidere, direi, soprattutto sul lato economico. Cioè senz'altro c'erano anche altri lati, soprattutto per chi sta negli Stati Uniti ci sono lati pesanti, ci sono senz'altro altre cose difficili. Cioè chi venisse, come dire, fatto oggetto di sanzioni, mi immagino che potrebbe vedere i suoi eventuali passaggi negli Stati Uniti, se ne dovesse fare nella vita, come qualcosa che non può più capitare, probabilmente, diciamo il grosso delle conseguenze sono sul piano economico, ma è un piano economico che non è soltanto perdere dei soldi, ma è un piano economico che vorrebbe dire anche cose tipo diventa molto difficile trovare un lavoro, perché la perdita di un conto corrente quantomeno in Italia è una conseguenza molto grande, perché sostanzialmente l'unico modo per avere dei soldi, tranne lavorare a nero, è avere un conto corrente, è anche addirittura l'unico modo per pagarci le tasse sopra. Sì. Per carità, nel senso, il lavoro a nero continuerà ad esistere, ma voi capite che la vita si complica quando quella diventa l'unica scelta possibile. Quindi da questo punto di vista ci sembra che lavorare su questo piano e quindi continuare a battere sul tema del debanking, quindi dell'espulsione dal mondo bancario, sia in questo momento una lotta che vale la pena fare. Capiamo che può sembrare una lotta di retroguardia, visto che come dire, già a volte lottare per i diritti può risultare, no, di retroguardia rispetto ai rapporti di forza concreti. Poi naturalmente l'istituzione bancaria non è proprio la prima a cui pensiamo, e però concretamente quella possibilità ha un effetto blandamente paragonabile paragonabile a quello che può avere i documenti in regola, non della stessa scala naturalmente, perché senza documenti in regola noi sappiamo che il trattamento che l'Italia ti riserva è ancora peggiore, no? Perché ti può rimpatriare in un posto in cui non hai mai vissuto e ti può buttare in un lager per i migranti, quindi non mi permetto di fare questo tipo di paragoni, però forse è lo stesso tipo di dinamica politica, come dire, no, nessuno di noi è appassionato di documenti perché ci piace la filigrana, eppure capiamo quanto per le persone che vivono in questo posto avere i documenti è un prerequisito per puntare ad una vita degna, e questo mutatis mutandis vale anche, no, un po' nel caso degli aspetti bancari.
1: Sì, io volevo aggiungere a questo, diciamo, due questioni. Questa è un aspetto che sicuramente contraddistinguerà un po', no? I prossimi appuntamenti, le prossime impegni che costruiremo grosso modo insieme. Però volevo anche aggiungere che lo stesso tipo di battaglia, lo stesso tipo di questione c'è proprio riguardo alla rete, perché noi abbiamo, prima accennavamo a questo falso mito della neutralità della rete, che questo caso ha reso veramente evidente, per cui una azienda statunitense ha potuto semplicemente con un singolo click cancellare dalla faccia di internet la presenza di un dominio. E siccome la questione dei DNS, che tanto appassiona questa trasmissione, è una questione fondamentale per la possibilità di essere presenti in maniera indipendente in internet, anche questo sarà un tema che in qualche modo bisognerà riuscire ad affrontare, perché ora appunto la gestione dei DNS, quindi dei domain name system, che ricordo brevemente, quando voi cliccate www.autistici.org, cioè viene interrogato un server che restituisce un indirizzo numerico e in quel modo è possibile raggiungere quell'indirizzo, se questa gestione è in mano a imprese private statunitensi, che chiaramente rispondono al governo dell'America del Nord, è evidente che c'è un problema di mancanza di indipendenza. L'altro, e quindi diciamo a mio parere i due aspetti viaggiano abbastanza di pari passo. Naturalmente poi l'articolazione della lotta, della campagna, di volta in volta cercherà di capire in quale direzione andare. E l'altra,
0: Ho detto campagna.
1: Ho un po' anticipato, diciamo. L'altro aspetto che volevo.
0: Ah, no, non ce la dici?
1: No, non
0: rimane
1: te la dico.
0: Così la campagna. Com'è bella la campagna?
1: Così,
0: però ci sono le mosche.
1: Rimane così perché? Perché questa questione della campagna è una cosa che bisogna un po' comprenderla, perché legare la questione di Autistici Inventati alla questione, per esempio, cioè le altre due organizzazioni sanzionate insieme ad Autistici sono state Palestine Action, che peraltro era già prescritta dal governo della Gran Bretagna, che è un'organizzazione che chiaramente.
0: Ma con quello che però le cose non sono ancora in corso, quindi diciamo sì, erano state additate, ma. Niente ancora di definitivo.
1: Ma soprattutto è la cosa particolare. Scusate, mi ero aggrappato al microfono e quindi non si sentiva più nulla. La cosa da dire rilevante di questa organizzazione è che è un'organizzazione non violenta, che ha fatto del metodo della resistenza passiva il proprio marchio di fabbrica delle proprie lotte. E l'altra è il gruppo di Mazhar Badil, che secondo il governo americano fa da copertura al fronte popolare per la liberazione della Palestina. Quindi insomma, voglio dire, anche in questo caso direi
0: un'ottima lettura politica.
1: Noto una leggera lettura politica, noto il fatto che gli Stati Uniti e anche tutti il governo italiano, ma anche i governi europei, stanno chiaramente bastonando tutto ciò che è dissenso, tutto ciò che è protesta in sostanza, e quindi cercano di tagliare il terreno da sotto i piedi a tutti i resistenti del mondo, diciamo, e lo fanno attraverso le misure, le sanzioni economico-finanziarie e attraverso il, e qui sta la novità di Autistici Inventati, il taglio dell'infrastruttura digitale che consente la comunicazione. Quindi, a proposito della campagna di cui parlavamo, diciamo, la questione è che è stata un po' individuata la necessità di iniziare una campagna che possa, quindi una campagna, una lotta, non so come meglio definirla, anche perché tutto, appunto, abbiamo detto che è tutto in via di definizione, è tutto talmente veloce che anche noi, insieme a tutto un po', penso di poterlo dire, tutto il giro degli A-Club, si sta ragionando su queste questioni, su come affrontare il momento da diversi punti di vista, ma comunque la saldatura tra questi aspetti, quindi la questione della lotta contro il genocidio, la lotta contro il riarmo e la battaglia contro l'imperialismo degli Stati Uniti, sono tutti i corni della stessa necessaria lotta, ecco.
0: Sì, e quindi questo, no, ci fa insomma cercare, no, di dire, è vero che, come hai detto tu, questo sta partendo dal mondo degli A-Club e dintorni, ma che sarà una lotta che sicuramente ambirà a diventare ben più ampia di così, altrimenti non potrebbe mai funzionare, e il cui accento tutto inizialmente sarà comunque quello di continuare a rivendicare l'apertura del conto corrente bancario. Questo ci è sembrato
1: la non chiusura del conto corrente bancario di Autistici Inventati.
0: In
1: generale, dicevi.
0: Sì, certo, nel caso di Autistici Inventati quello sarà sicuramente un momento chiave, per cui già possiamo dire che, per quanto mancano ancora molti dei contorni precisi, ma il 25 settembre sarà una giornata di mobilitazione a riguardo. Con ogni probabilità si tratterà di una data non nazionale, quindi si tratterà di una data diffusa varie città. Non sappiamo ancora quali saranno le iniziative in atto. Si spera che ci saranno almeno alcuni cortei, ma probabilmente ci saranno anche iniziative di altro tipo, assemblee aperte, cose del genere, ma comunque con l'obiettivo di le richieste della non chiusura del conto corrente di Autistici Inventati, e anche con il rilancio di una analoga richiesta di cui, come dire, non abbiamo assolutamente dimenticato, che è quella, no, citata prima, quella di Francesca Albanese, una vicenda che sicuramente sapete, il parallelo è fortissimo, potremmo essercene, appunto, magari dimenticate, pensare che la cosa in qualche modo evidentemente si è risolta, visto che in qualche modo doveva aver fatto, ma questo non cambia il punto. Queste sono delle possibilità, delle occasioni che, da una parte, alcune realtà non dovrebbero perdere per fare la cosa giusta, dall'altra sono dei punti che noi non dobbiamo far passare come minimo necessario. Quindi da qui al 25 vedremo come muoverci al riguardo e vi terremo aggiornate.
2: Ricordiamo anche che l'account Donor Box di Palestine Action è stato di recente chiuso, svuotato per analoghe ragioni dopo l'inserzione nella lista dell'OFAC.
0: Di Palestine Action Italia, tra l'altro, sì. Nonostante fosse stata l'altra sezione, quella britannica, a essere oggetto di sanzioni.
2: Sì, E quindi diciamo per adesso quello che possiamo fare concretamente è mobilitarci su queste situazioni specifiche, ma ci aspettiamo anche che, come dire, man mano che la maglia dell'anti-antifa, dell'antiterrorismo statunitense si allarga, è un appello quello che lanciamo alla mobilitazione contro delle sanzioni applicate in maniera arbitraria ad organizzazioni sostanzialmente ostili all'attuale governo statunitense e che in futuro potrebbero riguardare tante altre organizzazioni e associazioni.
0: Eh sì, mi rendo conto che è volte uno spauracchio che magari si può essere consumato nel tempo, ma a me sembra evidente che se non c'erano delle mobilitazioni che smuoveranno qualcosa, Autistici Inventati non sarà l'ultimo caso in cui delle realtà, come dire, in qualche modo il genere di realtà da cui mai ci saremmo aspettati un'accusa di terrorismo saranno proprio quelle accuse di terrorismo, perché in qualche modo l'accusa è esattamente strumentale al fatto, come dire, quando sulle cose si può arrivare con un processo, magari ci sarà un processo, quando si vuole colpire soggetti che si vuole fermare d'ufficio da un giorno all'altro, anche magari generando un forte senso di scoramento, no, in giro per il mondo di sinistra largamente inteso, allora magari si procederà con mosse di questo genere. Ecco, cerchiamo quindi di far sì che la depressione non ci travolga, viviamoci la tristezza della notizia che abbiamo dato oggi per il tempo per cui va vissuta e poi sciacquiamoci la faccia e troviamo il modo di ripartire.
2: Come dice Autistici, spegniamo il PC, abbracciamoci e andiamo a lottare per strada.
0: Sono i Virginiana Miller, quelli che state per sentire, che ci ricordano che con questa definitivamente l'estate è finita.

0: e allora
1: mi ha dimenticato la cassa accesa.
0: Volevo solo ricordare che questa saldatura, diciamo, contro l'imperialismo degli Stati Uniti, e ma anche contro la questione del funzionamento del digitale, si salda con le lotte contro la costruzione di nuovi data center, in particolare legati alla cosiddetta intelligenza artificiale, anche in Italia, di cui tra l'altro si è parlato varie volte in trasmissione. In particolare c'è stata un'intervista al collettivo spagnolo Tunubes,
1: Secamirio,
0: che è bellissimo, perché Tunubes sta per il cloud, sì. che noi non traduciamo, ma gli spagnoli lo traducono, per cui è le tue nuvole asciugano il mio fiume,
1: sì.
0: Che quindi mi è particolarmente piaciuto, e ce ne sarà un'altra la prossima settimana con l'intervista ad un altro collettivo che porta avanti lotte contro la costruzione di nuovi data center, ma in particolare
1: è più avanti.
0: Va bene.
1: Tra qualche settimana parleremo con un po' di altre realtà, stavolta in Italia, sempre di lotte contro i data center.
0: Ma in particolare anche sulla Chiarella?
1: Anche sulla Chiarella, sì.
0: Ok. E a proposito di questo, appunto, il 10 ottobre a Milano ci sarà una manifestazione nazionale contro la costruzione di questi nuovi data center, che naturalmente si succhiano tutta l'acqua, consumano un sacco di energia, sono inutili, devastano il territorio e contribuiscono all'inquinamento globale. E chiaramente questa lotta si salda perfettamente con l'aspetto almeno della rete e della comunicazione indipendente, che questo caso di Autistici Inventati ha portato alla ribalta. Quindi dai.

Le 22.32, noi, come avrete capito, oggi non vi parleremo di Meta, che con 17 miliardi patteggia e porta a casa il diritto di continuare a fare quello che ha sempre fatto, cioè le sue interfacce manipolative. 20, 21, gocce. E ce ne andiamo invece a casa, lasciandomi nelle salde mani della compagna automatica che vi farà compagnia fino a domattina. La dita nella presa a chiocciolaondarossa.info è la nostra email, 0649 1750 è il numero di telefono di questa radio.

visto che abbiamo detto contattate il vostro A-Club di fiducia, magari vi diciamo anche come farlo. Il sito avana.forteprenestino.net contiene tutte le informazioni, lì troverete anche il contatto, che attualmente è ancora un'email ospitata sui server di autistici. Speriamo che ancora funzioni, se altrimenti, come dire, provvederanno a cambiarla, immaginiamo, in tempi rapidi. Quale mail? avana@inventati.org. Ma la trovate pure sul sito che avevo detto poco prima. È inutile che fate questa faccia che vedo che state facendo.

0: interferenze.
1: Realmente potremmo andare.
2: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
3: da 7 radio auto-organizzate.
4: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
5: in simultanea su Wombat,
6: Onda Rossa,
7: Neanderthal, Eustachio,
8: Quar, Blackout, Spore.
9: Quindi bentrovate e bentrovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece...

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout,
4: Spore.
5: E buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, non solo di Radio Onda Rossa che va in onda sugli 87.9 in FM a Roma, in DAB anche a Perugia e a Terni, ma buongiorno anche a chi ci ascolta da Firenze attraverso i canali di Radio Wombat, da Verona attraverso i canali di Radio Eustachio, da Napoli attraverso Neanderthal, da Bologna con Radio Spore, dalla Radio Quar che trasmette, diciamo, in giro per l'Italia, da Radio Blackout che trasmette in FM e in streaming da Torino. E buongiorno anche a chi è qui davanti a me.
6: Buongiorno a te e a tutte e tutti quelli che ci ascoltano.
5: E buongiorno anche a chi si trova a Verona per un festival di chi fa radio, questo è Onde Riflesse, dove sono impegnate tutte queste radio che vi abbiamo appena elencato. Questo venerdì il Ponte Radio parte da Roma, da Radio Onda Rossa di Roma, e sarà, come dire, una trasmissione un po' composita che parte dalla scuola per arrivare alla necessità del boicottaggio, dei boicottaggi per la Palestina, parte dalla scuola avendo visto nell'ultimo anno scolastico che si sta concludendo in questi giorni con gli esami di Stato, quella che ci è sembrato un cambiamento piuttosto forte, non certo iniziato quest'anno, se vogliamo iniziato 30 anni fa.
6: Sì, decisamente 30 anni fa, con quella che è stata la prima grande riforma distruttiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
5: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee, e in queste altre linee che con alcuni elementi che l'hanno molto definita. Partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
6: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che, come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo, e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata stata fatta, è stata portata a termine, portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ETS, le ETS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ETS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia diciamo dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
5: per decreto legge, quindi senza passare dal Parlamento.
6: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio avviamento professionale. E poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese, che hanno interessi molto forti, e in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
5: In sostanza, una riforma pesantemente classista, in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la,
6: riforma Gelmini, sì.
5: Ma anche con praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
6: Esatto, un'infarinatura generale, proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale, che non è più sperimentale ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche e professionali.
5: Diciamo che un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi, diciamo, più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente non contano più.
6: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
5: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente le nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono uscite perché c'è la riforma e per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, alla complessità anche demografica, diciamo, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi e ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia, è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
6: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire. È un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di stereotipi con un'arroganza che francamente lascia perplessi.
5: Vi lasciamo adesso ascoltare una breve uno stralcio di un approfondimento che su questo abbiamo realizzato con Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università L'Orientale di Napoli. Solo l'Occidente conosce la storia. Ha scritto Mark Bloch: i greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà, hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo, della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo. Quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Cissi, che insegna storia contemporanea all'Università Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
4: È una operazione molto chiara, devo dire che quantomeno in un'impostazione desolata, a dir poco desolante, certo non ha infingimenti, ecco. Cioè, è tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia, ma soprattutto prosegue e attraverso questa disposizione altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
5: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
4: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente si sia, a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto, così del tutto ideologici, in realtà, totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco. Io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
7: io
4: totaliato.
7: Ma direi, forse facendo una forzatura insieme a quello che dicevamo all'inizio della puntata, con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè, diciamo, la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male. Cioè, quindi, diciamo, una storia occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
4: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico, e che oltretutto propongono gerarchie culturali, e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto alla questione del bene e del male, Voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso, per esempio, del secondo conflitto mondiale, dell'Olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso, per citare qualche storico. Quindi, nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti, ad esempio, appunto, alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, dimenticando il terzo monoteismo. È tutto chiaramente una visione, molto chiaramente impostata, che però certamente non rende ragione a quanto la storiografia ha dato. Ecco, ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi. L'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto, poi ripeto, tutto così immaginario, in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali. E questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale. Quindi così
5: Questo riguarda la storia. Ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida, soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche, sempre ministeriali, sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
6: Esattamente. Un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo, con metafora a mio parere bellicista, ma questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze, a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
5: Sì, Big Tech, nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
6: Sì, inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole si è orientata in massa verso Google, che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
5: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che una cosa è certa è che gli studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
6: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
5: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, e che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
8: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scosse, e che ci sta a cuore, è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco, e in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curricolo è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
5: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
8: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. E, appunto, gli slogan transfemministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, insomma di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa triste patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
5: Sì, fallo appunto, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
8: Certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse, e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari e diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adrian Tick, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cis-eteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
5: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
8: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore.

0: E questa era Elsie, e il pezzo si intitola Mantra, e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione, e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata, diciamo, sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulla questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provvita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola, si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere, diciamo, appunto informate su quello di cui si parlerà, e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sessuo-affettiva, al contrario, viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR, come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente. Insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: Si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: E insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo, durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola, e verso gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto molto forti, che fanno collegamento qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti. E nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse lì presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali la invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, sai, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, diciamo, essere sentiti in servizi sociali quando si ha una denuncia. Che intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo i servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno o di disagio sociale, per cui se manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10-15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origine marocchina.
0: Insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolarmente inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso, e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, 2 ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein, che hanno cercato di impedire questo volantinaggio, e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce, quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, con quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori, e che non ha fatto questa cosa, ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola, ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i Cobascuola. Il consiglio comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, e il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui parecchi collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera. Quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino, anche anti Maranza, è stato stigmatizzato. Cioè, Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del consiglio comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo,
0: anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo. Insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene, mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire a protezione, se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ammanettato, che anche questo, insomma, è una forma, come dire, dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, non la procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di 6 studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al Tribunale dei Minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia-Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri guardanesi si erano configurati in maniera diversa: o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto docenti per Gaza, e erano incontri dove
1: un webinar era a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stata un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché dai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari, esponenti di vari partiti, in prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia. Perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa: che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici. E quindi grazie a questo.

0: vada un contraddittorio che prevede il pluralismo, insomma.
1: Perfetto, è proprio quello il problema ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea e con le forze, insomma, dell'osservatorio, perché l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. E ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura. È evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista. O sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente. Per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè, chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma i collegi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, tra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola.
0: E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno. Questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filogovernativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Val d'Itara che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili. Si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Val d'Itara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che è poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti che si devono occupare esclusivamente di didattica, e poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti, e in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Valditara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro gli istituti scolastici.
0: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Righi di Roma. E ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
0: Noemi Di Segni,
3: e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa e in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a finire questa conferenza da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, e immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti alle porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nei corridoi di scuola.
0: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano stati tenuti all'oscuro di quello che sarebbe successo, e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente dirigente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
0: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, a uno dei, a forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è il suo, l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
0: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
0: E è stato adesso, appunto, da 10 anni il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: Monteverde,
0: un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone, di famiglie ebraiche abbastanza numeroso, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita, si sono organizzate un sacco di piazze e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ritrazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ritrazione, e alla fine di questi appuntamenti abbiamo chiamato Free Palestine. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga, e proprio durante l'uscita e uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga. E davanti a questo cordone i due poliziotti che abbiamo incontrato prima, e subito fuori dal cancello una ventina di persone molto agitate, molto arrabbiate, che non possiamo affidare a qualcosa perché non sappiamo esattamente chi erano, però erano molto
0: agitati. Uomini adulti, comunque.
4: Uomini adulti su 40-50 anni.
2: Uomini adulti mescolati ad altre persone che stavano fuori dalla scuola, come succede all'uscita di scuola.
4: Esatto, certo, c'erano genitori, professori, c'erano tantissime persone.
2: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
4: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
0: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
4: e gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
2: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
4: Sì, esatto.
0: Cioè, sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
4: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, ovviamente erano molto di più professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti c'è un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
0: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo quest'articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
4: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
0: E diciamo, la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
2: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora, noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitato in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni, e sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza, e tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
0: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate.
2: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
0: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
3: Blackout

0: E quando sono le 14:24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento insomma delle della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa insomma avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare su come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così. Ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo per cui si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di una visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo, l'altro caso diciamo più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.P.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione. A questo punto diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua. Pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per, mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Erzimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più controcorrenti, quindi coprono di fatto 24 milioni di controcorrenti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, alcuni punti porti dell'Italia e quindi fino in Israele. E allora sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche, dietro un'apparente non complicità che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica, e oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere insomma alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì, Noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni, e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando, perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte, praticamente sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo, e questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel bonds, i war bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa Biper ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno e poi la Banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I war bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, c'è chi per esempio Banca Biper ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, anche l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout, Spore.
4: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio. E non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.noblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio stamattina: ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibolo,

di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso, insomma, salutarlo da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

0: qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia, chiaramente come sempre dedicandola con tutto il nostro caldo calore, no? Con l'immensità del caldo che ci avvolge e che è anche sinonimo di emozioni, di affettività, di voglia di muoversi anche se lentamente, proprio per sentirlo di meno, a tutte le compagne, compagni e compagno che non sono più qui con noi, ma che sono state naturalmente la voce della radio. In più considerate che l'anno che viene sono i 50 anni di Radio Onda Rossa e quindi si scriverà, si parlerà ancora, usciranno tante memorie, tanti ricordi, e tutte le persone che hanno fatto parte viva e presente di questa radio saranno naturalmente con noi.
1: E vi regaliamo una poesia di Rodari. Le belle fate dove saranno andate? Non se ne sente più parlare. Io dico che sono scappate, si nascondono in fondo al mare, oppure sono in viaggio per la luna in cerca di fortuna. Ma cosa potevano fare? Erano disoccupate, nessuno le voleva ascoltare.
0: Tutto il giorno. Allora, mi sono accorta adesso che ho messo il tuo microfono, rileggerei
1: e
0: la
1: noi
0: poesia
1: lo rileggiamo.
0: Di Roderi.
1: Le belle fate dove saranno andate? Non se ne sente più parlare. Io dico che sono scappate. Si nascondono in fondo al mare, oppure sono in viaggio per la luna in cerca di fortuna. Ma cosa potevano fare? Erano disoccupate. Nessuno le voleva ascoltare. Tutto il giorno se ne stavano imbronciate nel castello diroccato, ad aspettare che qualcuno le mandasse a chiamare. Girava il mondo per loro, in cerca di lavoro, una streghina piccina picciò, col naso a becco, magra come uno stecco, che tremava di freddo perché era senza paltò. E appena la vedevano tornare, si facevano tutti a domandare: «Ebbene, com'è andata? Avremo un impiego?» «Lasciatemi, vi prego, lasciatemi respirare, sono tutta affannata. Ma com'è andata? Male. Ma c'è una crisi generale. Ho salito tutte le scale, bussato a tutti i portoni, mendicato sui bastoni e dappertutto mi hanno risposto che per voi non c'è posto. Vi dico una cosa seria, altro che storie. Fame, freddo, miseria. La gente ha un sacco di guai, i debiti, le tasse, la pigione, la bolletta del gas. I nonni aspettano la pensione che non arriva mai. Chi volete che pensi a noi? E poi c'è sempre per aria la guerra. Ho visto certi generaloni con certi speroni, con certi cannoni, dalla bocca spalancata. Figuratevi come sono scappata. Per noi, su questa terra, non c'è posto. Ci vogliono cacciare ad ogni costo. Voi, se non mi credete, fate come volete. Io, per me, faccio il bagaglio e me la squaglio. E le povere fate, ve le immaginate a fare le valigie? Per l'emozione le trecce della fata turchina sono diventate grigie. Il mago nella fretta si scorda la bacchetta, il cappuccetto perde la berretta. Che spavento! Biancaneve ha uno svenimento, il castello si vuota in un momento. A bordo di una nuvola la compagnia se ne va, dove nessuno lo sa. Forse in qualche paese dove si sentono sicure, dove anche i generali vogliono bene alle fate e le circondano di premure perché sono così delicate. Ed ora io mi domando, torneranno? Ma quando? Nella selva incantata ci crescono le ortiche, sul naso della bella addormentata ci passeggiano le formiche. La porta del castello è sempre chiusa e quando i bimbi chiedono una storia, i nonni trovano la scusa che hanno perso la memoria. Ma allora torneranno? Io dico di sì. Sapete che si fa? Si va dai generali, quelli con gli stivali, incapricciati di fare la guerra. E si dice così: signori, per cortesia, andatevene via da questa terra. Andate sulla luna o anche più lontano, in un posto fuori mano, dove potreste sparare a tutto spiano e non si sentirà baccano. Il mattino vi farete svegliare con un bombardamento o cannoneggiamento a vostro piacimento e ogni sera direte la preghiera con la mitragliatrice. La gente sarà più felice, si potrà stare in pace tutti i giorni di tutto l'anno e certo così le fate torneranno. E questo era il nostro Rodari, che nonostante dica cose belle e importanti ci fa sempre ci dà sempre molta speranza. E poi apposta a proposito di generali e armi e tutto quanto, bisognerebbe dire di andarsene anche all'ex Simmel difesa di Colleferro e non solo purtroppo. Si tratta della KNDS Ammo Italy, che è saltata in aria diciamo qualche settimana fa. E che tra l'altro una cosa denunciata da tempo dai comitati che purtroppo sono stati sempre inascoltati, molto preoccupati sia per il pericolo che c'è, infatti insomma questo è un ennesimo incidente in cui per fortuna nessuno si è fatto male, però per esempio nell'incidente che c'è stato decine di anni fa c'è scappato il morto, e poi proprio perché si producono le armi, appunto leggiamo sul Fatto Quotidiano, cioè non basta a calmare la preoccupazione di chi vive attorno a quell'area industriale che da oltre un secolo è votata alla costruzione di armi, mentre la popolazione locale e i comitati soprattutto chiedono una riconversione. Anche perché, come diciamo, non è la prima volta. Nel 2007 c'è stato un episodio simile nello stesso stabilimento che ha causato un morto e 13 feriti. Quindi insomma questo settore delle armi a Correferro è arrivato, pensate, nel 1912 e la fabbrica è nata addirittura prima della stessa città, con l'apertura della, prima si chiamava Bombrini Parodi Delfino, che ha portato gli esplosivi là dove prima c'era uno zuccherificio. Poi nei decenni a venire una serie di operazioni societarie hanno modificato l'assetto. All'inizio degli anni 90 ha chiuso la grande fabbrica, come la chiamano gli abitanti, e molti dei 4.000 dipendenti si sono sparpagliati nelle altre aziende presenti, tra le quali la Fiat Aviazione. Il business delle armi è però rimasto, quindi ci sono l'Avio Spa, che è controllata dal colosso statale Leonardo, è attiva nella propulsione missilistica, e la ex Simmel, che oggi si chiama KNDS Ammo Italy e produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali.
0: Ecco, e poi viene sottolineato naturalmente che nella valle del Sacco, appunto dove si trova Colleferro, è già martoriato da ogni sorta di inquinamento chimico, quindi quello della diossina, dell'indano, tutte le discariche mai bonificate. Quindi sicuramente quello delle fabbriche, dei proiettili e delle armi è una aggiunta a tutte le schifezze che continuano naturalmente a proliferare vicino da noi, nelle nostre terre, senza che veramente nessuno lo sappia, e molto spesso rischiando la grossa, come è successo in tante altre situazioni in cui appunto chi non c'entrava niente sono stati i primi poi a dover pagare questo discorso del profitto, questo discorso di interessi economici, questo fatto che effettivamente con le armi ci si guadagna e ci si guadagna abbondantemente, e quindi naturalmente politicamente, come per la sanità, tutti i politici favoriscono naturalmente le sporcizie e gli interessi.
1: Appunto, immaginando, no, promettendo posti di lavoro che poi non sono sempre pochi, e poi non si capisce perché invece dovrebbero essere riconvertiti in altri settori della produzione molto più importanti e molto più utili. Abbiamo un grande welfare a cui pensare, che cercano di tagliare sempre più, e c'è bisogno appunto di aumentare in altri settori che sono sicuramente molto più utili che dei settori che propugnano la guerra. Pensate che se fai le armi, non è che poi con quelle armi non ci fai niente. quelle armi prima o poi alla fine e se non le vendi le usi, e questo non può andar bene, soprattutto in questo periodo, tra l'altro con questo clima che è un clima di emergenza totale, quindi tutti questi soldi dovrebbero essere spesi per andare incontro a come riparare questa gravissima problematica del clima, quello estivo, no? Perché forse, spero, tra un mese magari ce lo scorderemo il clima estivo, ma poi tra in altri sei mesi ricominciamo da capo, insomma. Quindi questi sono grandi provvedimenti da prendere, che sono molto più utili per la popolazione.
0: Vabbè, ma poi mi sembra chiaro che la natura ci sta vomitando addosso di tutto e di più, perché non è solo il caldo che ha fatto quest'estate, ma anche tutti questi eventi emergenziali e disastrosi, come naturalmente terremoti, come le inondazioni, quello che è successo naturalmente nel Vietnam, che nelle Filippine, dove era che è Nepal. Stata in Nepal, sì, che è stata la cosa più veramente grossa di sofferenza, che ancora tirano fuori corpi vivi e non si capisce veramente la capacità di queste persone di riuscire a sopravvivere per settimane veramente dentro un tunnel in mezzo al fango, senza bere e senza mangiare. Quindi la natura ci sta vomitando addosso tutte le schifezze e tutti i veleni che noi gli abbiamo tirato addosso. Quindi in pratica non sarà solo il problema del caldo, e quindi la riapertura per esempio delle scuole, dove non si capisce, si parla di condizionatori, ma perché d'inverno se scuole non ce l'hanno per riscaldare i ragazzini, perché d'inverno se devono morire de freddo, casomai in queste condizioni, appunto, non de murature eccetera, ma di pareti di plastica. Quindi è buffo, perché se c'è il condizionatore per il caldo c'è anche quello per il freddo, no? E quindi dovresti mettere in atto la possibilità di non farli morire né de caldo né de freddo, tra virgolette. Quindi veramente non è il caldo soltanto,
1: no, è il problema che si sta facendo un climaticidio, cioè veramente un assassinio a quella che è la natura. Se pensate pure, uno non, chiaramente quando c'è una guerra pensa alle vittime, no? Purtroppo alle vittime, alle distruzioni, però tutte le bombe che vengono tirate, i gas che di cui non ci parlano quasi mai, insomma, i gas velenosi sono tantissimi. Quindi siccome non è solo una parte del mondo dove avvengono queste cose, ma è un po' ovunque che succede, insomma, dagli un giorno, dagli un altro, dagli un anno un altro, anche questo, soprattutto questo, poi bruciano le imprese di petrolio, imprese, insomma, è chiaro che è un insieme di cose in cui poi alla fine la nostra aria non è più quella di prima.
0: Ma diventa un insieme. Quindi è chiaro che uno parla della guerra come fenomeno più evidente, più eclatante, come diceva prima la compagna, perché ci morono le persone, perché vengono distrussi completamente delle popolazioni come i palestinesi, perché si utilizza una violenza sistemica e un'arroganza come quella appunto di Israele contro un altro popolo, senza naturalmente nessun blocco, nessuna remora, nessuna nella mente manco parola che fermi naturalmente queste schifezze. E quindi si parla principalmente di questo, e naturalmente sono tante le denunce che escono fuori anche dai porti. Pensate a quello che hanno fatto i portuali di Ravenna, quelli che hanno fatto i portuali di Genova eccetera, in cui effettivamente è uscito fuori quella che è la concretezza, no? Nella denuncia, nel riuscire naturalmente a evidenziare quello che noi dobbiamo sapere per combatterlo e lottare naturalmente contro questa forma sadica, crudele di violenza. Veramente non è solo una violenza, ci sta tanta crudeltà in questa forma di violenza. Addirittura tutto rientra poi nella normalità, ci stanno personaggi di merda come quelli che ci circondano, che si permettono appunto di dire che non esiste più il patriarcato e che non esiste il femminicidio, che l'aborto non è un diritto, che naturalmente si deve vedere, no? Quelli che sono questa serie anche di violenti femminicidi che si sono susseguiti da Ferragosto ad oggi, in cui veramente uno dice mai più noi dovremmo assistere a questi livelli, come si sono succeduti le morti dentro i posti di lavoro, come si succedono i licenziamenti all'ex Ilva e in tutte naturalmente le realtà che continuano a fare profitto però e a dare la possibilità di guadagno naturalmente alle grandi realtà, alle grandi società eccetera, alla faccia naturalmente di tutto un indotto, di tutti quelli che ci stanno intorno, di tutte le famiglie che continuano a morire di fame. Questa violenza che parte a livello internazionale, che si cala poi con tutte le braghe all'interno del nostro vivere quotidiano, ci dimostra che effettivamente viviamo in una società in cui dobbiamo prendere in mano la situazione, li dobbiamo stare in piazza. Infatti bellissimo anche il corteo di sabato in cui c'erano tanti giovani, in cui si parlava di antifascismo, in cui c'era chiara l'idea di che cos'è il fascismo e quale pericolo ci sia naturalmente nel sentire frasi o sentire raduni che vengono fatti. E come diceva un politico che sicuramente non ci è mai piaciuto, ma nel dibattito con un altro di destra pesante e insopportabile gliene ha dette quattro, che effettivamente non è che uno si ripresenta con l'olio di ricino e la camicia nera, ma purtroppo il nuovo fascismo si presenta con quella che è la capacità di annullare appunto un livello di umanità, il livello di solidarietà, un bisogno invece di rafforzare la propria individualità, la propria italianità, no? Nel piccolo mattoncino che naturalmente ognuno pensa di essersi creato, ma che intorno naturalmente è completamente circondato da un baratro, perché effettivamente da soli non si campa, non si può vivere se non si vive la socialità, non si può vivere se non si accettano naturalmente anche le diversità come ricchezze, se non c'è consenso e se non c'è rispetto. Quindi è fondamentale naturalmente il combattere quotidianamente, giorno per giorno, in ogni momento della nostra vita e sopravvivenza, appunto questi tipi di attacco complessivo che, ripeto, in alcune realtà sono la guerra evidentemente eclatante, distruttiva, ammazza tutti, in altre realtà sono molte più subdole ma riescono naturalmente ugualmente ad annullarci e a non farci più essere liberi e capaci di avere un pensiero critico, per poterci ribellare e pensare appunto a quelle che sono le nostre scelte, le nostre libertà.
1: E sempre a proposito di guerra e non guerra, ci piace leggervi queste riflessioni di Samah Jabr su come si presenta il cessate il fuoco a Gaza. Samah Jabr, di lei avevamo letto, è una giornalista e anche una psichiatra, e di lei avevamo letto alcuni suoi articoli anche precedenti all'inizio dell'occupazione della striscia, e tra l'altro sì, sui detenuti, avevamo letto anche le condizioni della tortura, degli espropri, delle colonizzazioni. Spesso abbiamo detto, nel leggere queste cose sembrava una cosa di adesso, invece è una cosa che già si verificava, si è verificata decenni, no? Di anni fa, articoli del 2007, e tu dici ma è accaduto adesso? No, è accaduto anni prima. E di lei appunto abbiamo letto un sacco di articoli di come appunto chi riesce a ritornare, chi riesce a ritornare dalle prigioni e come torna devastato e come devasta le proprie famiglie, che si ritrovano appunto dei cari che ormai non sono più quelli di prima per quello che hanno subito all'interno delle carceri. Insomma, vi volevamo proporre queste sue riflessioni proprio su come si presenta il cessate il fuoco a Gaza. E scrive: circa 23 gru militari sono stati eretti all'interno di Gaza, lungo quella che è conosciuta come la linea gialla. Ma non si tratta di gru edili, sono piattaforme di osservazione sopraelevate, equipaggiate con telecamere e mitragliatrici a controllo remoto, che consentono di monitorare vaste aree e sparare da grande altezza. Diverse segnalazioni hanno documentato episodi in cui il fuoco è stato diretto da queste postazioni contro aree civili, provocando morti e feriti. Non si tratta di un concetto del tutto nuovo. Israele ha già utilizzato sistemi simili in passato, combinando la videosorveglianza con armi a controllo remoto. Purtroppo le armi non sono scomparse con il cessate il fuoco, sono state semplicemente sollevate in quota. Dallassù, al di sopra delle macerie, delle tende, delle case, questo sistema può vedere molto più di quanto un essere umano possa vedere da terra. La telecamera osserva, l'arma in agguato e la persona che la manovra è lontana dal punto in cui il proiettile colpirà. Qui vediamo qualcosa che trascende l'arma stessa, l'ingegneria dell'uccisione. Uccidere non è più necessariamente uno scontro tra un soldato e qualcuno che gli si para davanti. È diventato un sistema di telecamere, sensori, piattaforme sopraelevate, armi automatiche e controllo remoto. Un sistema che rende la violenza regolamentata e ripetibile e separa la mano che spara dal corpo che riceve il colpo. E non si limita all'uccisione. Forse l'impatto più profondo di queste gru è quello che fanno alla mente di chi vive sotto di esse. Mi viene in mente Michel Foucault e la sua idea di Panopticon, la prigione proposta dal filosofo inglese Jeremy Bentham alla fine del XVIII secolo, incentrata su una torre di guardia centrale. Il suo potere non risiedeva nel fatto che la guardia sorvegliasse costantemente ogni prigioniero, ma nel fatto che il prigioniero non sapesse mai di essere osservato. Col tempo, la semplice possibilità di essere osservati diventa sufficiente perché una persona interiorizzi la sorveglianza e adatti di conseguenza i propri movimenti e comportamenti. A Gaza questo scenario assume una forma ancora più brutale. La torre di guardia non è nascosta nel cuore della prigione, è visibile sopra la città. Lo vedi, ma non sai quando ti vedrà. Sai che c'è una pistola sopra di te, ma non sai quando sparerà. E questo basta a cambiare il significato della vita quotidiana. Dovrai uscire adesso? Dovrei salire sul tetto? Dovrei restare qui o spostarmi? Dovrei lasciare che mio figlio giochi fuori? La sorveglianza si insinua anche nelle decisioni più semplici, quelle che non dovrebbero richiedere riflessioni. Le persone iniziano a valutare la distanza, la direzione dello sguardo, la posizione del corpo e il tempo che possono trascorrere in strada. Così la paura non è più solo un sentimento che attanaglia le persone dopo un episodio di violenza, diventa parte integrante dell'organizzazione della vita prima che accada. E questo, a mio parere, scrive sempre Sama Jabr, è l'aspetto più crudele di queste gru. Non hanno bisogno di sparare continuamente per svolgere il loro lavoro. È sufficiente che le persone sappiano che possono farlo. È sufficiente che siano lì, sospese sopra di loro, che l'occhio armato diventi parte del paesaggio quotidiano, che renda le persone più caute nei loro movimenti, più consapevoli di ciò che le circonda e meno capaci di sentire che i loro corpi e i loro spazi appartengono a loro stessi. Il controllo non inizia solo quando un proiettile colpisce un corpo. Inizia molto prima, quando il corpo impara a temere di essere visto. Pertanto, queste piattaforme non sono semplici depositi di armi, sono anche strumenti per produrre uno stato psicologico generale. Vivere con la consapevolezza di poter essere osservati, di poter essere presi di mira, senza sapere quando o perché. E questo è l'aspetto più amaro di un cessate il fuoco. La violenza non si è fermata, ha cambiato forma, si è innalzata sopra le teste delle persone ed è diventata parte dell'architettura dello spazio, della psiche e della vita quotidiana. E questo appunto è quello che scrive Sama Jabr, giornalista e psichiatra gazaviana.
0: Certo che in fin dei conti è vero, no? Quello che dicevamo prima, una cosa è ciò che è eclatante, no? Quando ti ammazzano in diretta, quando ti levano la casa, quando ti danno, non hai più un ospedale dove andare, quando appunto come succede durante le guerre, durante le occupazioni, eccetera, durante appunto le prese di potere fascista, ti annulla completamente la possibilità di vita, ma anche molto profondo e subdolo sono gli altri 100.000 modi per annullare la persona, no? Perché la paura, l'essere condizionato, vi ricordate sempre da questa scrittrice psicoterapeuta, leggemmo delle cose veramente, delle lettere di alcuni detenuti detenute palestinese che raccontavano appunto di come era terribile poi dopo un mese, anche due mesi di detenzione, ritornare nelle proprie case, nei propri quartieri, no?
1: Chi riesce a ritornare?
0: Certo, quando potevi ritornare o ti rilasciavano apposta per farti passare come naturalmente qualcuno che aveva tradito, qualcuno che aveva parlato, eccetera, e come effettivamente si trasformasse la vita tua, dei tuoi figli, della tua famiglia, eccetera, eccetera, no? E quindi anche qual era il ricatto, no? Oltre che la violenza fisica, la distruzione mentale, eccetera, di chi subisce e continua a subire naturalmente questa forma di violenza, che è una violenza psicologica, non è una violenza fisica, eccetera, ma distrugge nello stesso identico modo, e come naturalmente anche tante forme di guerra e quello che comporta poi la guerra successivamente fanno proprio questo, no? E quindi denunciare, non smettere di parlarne, continuare naturalmente a vivere con aspetto di solidarietà, ma più che altro di sorellanza, quelli che sono i momenti, le denunce, le situazioni di piazza, eccetera, no? Almeno per chi non si trova in diretta in queste condizioni naturalmente di sofferenza e di attacco diretto, diventa invece qualcosa di necessario ed indispensabile.
1: Ecco, non so se a proposito, se vogliamo parlare anche del sistema di San Donato, sull'oligarchia della salute che si è comprata la politica e che è il nostro futuro, perché ecco, sarebbe purtroppo è dolorosissimo fare delle considerazioni del genere, ma le vediamo, no? Stiamo assistendo a come si sta vendendo la salute ai privati, no? Adesso non è più c'è soltanto questa copertura del Servizio Sanitario Nazionale, preziosissimo per noi tutti, e la copertura rimane, ma poi gli appalti ai privati sono tantissimi, e veramente è difficile per le persone oneste immaginare e invece che cosa c'è dietro, quanti guadagni ci stanno dietro a tutti questi appalti che il pubblico, quindi gli appalti si fanno coi soldi pubblici, non è che si fanno coi soldi privati, che il pubblico dà e concede ai privati. E per esempio abbiamo letto che di questo ne avrebbe parlato un'inchiesta di Report, proprio quella che non hanno ancora, non manderanno in onda, chi lo sa, però insomma vogliamo leggere queste riflessioni lo stesso, perché ci riguardano molto da vicino. E il sistema San Donato, l'oligarchia della salute che si è comprata la politica e il nostro futuro. E poi appunto, se volete, sul nostro futuro potremmo anche leggervi delle pagine scritte dal libro di Veronica Gago e Luci Cavallero, che sono venute proprio un qualche mese fa a ESC qui a Roma a parlarci di questo loro bellissimo e interessantissimo libro a proposito di appunto di futuro. Quello che emerge dall'inchiesta di Report non è solo uno scandalo sanitario, ma noi poi queste cose le diciamo da tempo, perché poi comunque se non è San Donato e altrove, è la descrizione di un sistema di potere che tiene in ostaggio l'Italia. Il gruppo San Donato, GSD, non gestisce solo ospedali, gestisce il consenso, finanzia i partiti e piazza i parenti dei potenti, sapendo che nessuno avrà mai il coraggio di toccarli. Ecco la radiografia integrale di questo Stato nello Stato. 1. La finanza spericolata, debito spazzatura, tra virgolette, e dividendi d'oro. Il gruppo ha chiesto 1,5 miliardi di euro al mercato attraverso un'operazione ai limiti del rischio. Rating B, titoli spazzatura. Le agenzie internazionali S&P bocciano la solidità del gruppo. Per avere i soldi, il GDS deve pagare interessi folli al 6,5%. Chi paga? Quegli interessi verranno pagati con i profitti derivanti, indovinate da dove? Dai rimborsi del sistema sanitario nazionale, cioè con le nostre tasse. Il sacco, nonostante il debito mostruoso, la proprietà famiglia Rotelli si è distribuita 100 milioni di euro di dividendi. Si prendono i soldi a prestito, caricano l'azienda di debiti e si mettono il bottino in tasca immediatamente. E poi il secondo punto, la parentopoli come assicurazione della sulla vita. Perché la politica non interviene? Perché il gruppo San Donato è diventato il giardino di casa della casta, dove figli e parenti dei potenti trovano incarichi e stipendi d'oro. Angelino Alfano, l'ex ministro di giustizia, interni ed esteri, siede sulla poltrona di presidente del gruppo. È lui il garante politico supremo. Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa, siede nel CDA, un legame diretto che garantisce una copertura istituzionale e mediatica senza pari. Geronimo La Russa, il figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa,
0: già conosciuto per altre sue bravure.
1: Esatto. È inserito nei gangli del potere societario del gruppo. E poi c'è il sistema dei favori. Il gruppo è un ufficio di collocamento per la politica di ogni schieramento. Se il tuo clan familiare mangia la tavola di chi gestisce la sanità privata, tu politico non farai mai domande scomode sui bilanci o sulla qualità del servizio. Terzo punto, comprare il consenso, il finanziamento a tutti tranne uno. Per non correre rischi, il gruppo San Donato finanzia direttamente le campagne elettorali di chi deve scrivere le leggi sulla sanità. Nel 22 Marco Rotelli ha distribuito assegni da 30.000 euro ciascuno a quasi tutti i partiti. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, eccetera, un finanziamento a pioggia che mette al sicuro il gruppo con ogni possibile vincitore. L'unico grande assente è il Movimento 5 Stelle, che non ha ricevuto un solo centesimo, dice questo articolo. Una distinzione netta che spiega chi è rimasto fuori dal banchetto e chi invece ha il becco bagnato. Poi, quarto punto, il caso Tajani e la riforma su misura. Il legame con l'attuale ministro degli esteri Antonio Tajani, Forza Italia, è l'esempio perfetto di questo intreccio. A dicembre del 25 il gruppo risulta generosissimo con Forza Italia. Contemporaneamente il partito presenta una proposta di riforma della sanità che favorisce il modello privato. A suggellare il patto, la laurea honoris causa conferita a Tajani proprio dall'Università San Raffaele, che è parte del gruppo. E poi, quinto punto, il ricatto finale, socializzare le perdite. E questo, anche questo soprattutto il dramma, socializzare non le cose buone ma le perdite. Qui scatta la trappola per i cittadini. Il San Donato gestisce ospedali strategici San Raffaele, Galeazzi, che lo Stato non può permettersi di far fallire. Il piano è chiaro: i proprietari incassano subito 100 milioni di dividendi e li mettono al sicuro. I partiti incassano le donazioni e piazzano i parenti nei posti di comando. Se il debito al 6,5% diventa insostenibile e il gruppo va in default, sarà lo Stato, cioè noi ovviamente, a dover intervenire con miliardi di euro pubblici per salvare gli ospedali e garantire le cure. Il profitto è loro, il rischio è nostro. È un assalto alla diligenza protetto dall'omertà della politica. Mentre noi aspettiamo un anno per una visita, loro brindano con i soldi presi a debito sulla nostra pelle, certi che se la nave affonda, la scialuppa di salvataggio la pagheremo noi con le nostre tasse. Appunto, è ora di dire basta a questo sistema parassitario. E questo è uno scritto di Rosario Capobianco, che è molto interessante anche perché un po' è il modello, no, di tante altre grandi privati che agiscono in modo simile.
0: Ecco, e poi fa parte di tutte le denunce ormai da anni che vengono portate avanti su quella che è la voluta distruzione del sistema che si dice appunto non più Servizio Sanitario Nazionale, quindi già ci dovrebbe far pensare, quello pubblico, proprio per favorire tutte le forme di privato, e vediamo le assicurazioni obbligatorie dentro i contratti che hanno incominciato i metalmeccanici e ormai sono diffusi appunto, sono presenti in ogni contratto naturalmente che viene firmato da CGIL, CISL, UIL, dove appunto diventa obbligatorio l'assicurazione privata, che all'inizio ti garantisce determinate cose, poi andando avanti con gli anni diminuisce le offerte, finché appunto sono soltanto soldi presi nella complessità di quello che potrebbe essere aumenti salariali sotto altre forme, altre voci, e che vengono invece destinate poi alle strutture private e semiconvenzionate, perché naturalmente si fanno i nomi e la lista di alcune cliniche eccetera, dove tu puoi andare e chiedere ricerche, analisi e tutto quanto, e vedere pagati in parte quelle che sono le spese che uno deve affrontare. Quindi è indecoroso il modo in cui il pubblico si è completamente prostrato naturalmente, distruggendo quello che di buono c'aveva, e noi nel sistema servizio prima appunto, ora sistema non c'è più niente, ma nel servizio sanitario pubblico troppo avevamo di valido, di importante, di anticipatore, che portava avanti ricerche, che portava avanti veramente degli esempi e delle possibilità grosse di offerta, no? A quelle che erano le domande e le richieste che venivano fatte appunto non solo da chi era malato, ma anche da chi richiedeva prevenzione, quindi non solo la cura, ma fondamentalmente anche fare in modo che uno non si ammalasse. Quindi tutto questo ormai è stato calpestato e non è di oggi, quindi non è che si dice che il governo Meloni che l'ha fatto, c'è stato un susseguirsi di governi dal 2000 in poi, è incominciato naturalmente dal 78 che c'è stata la riforma sanitaria, siamo andati naturalmente sempre peggiorando le condizioni, e già la Bindi inventandosi naturalmente il discorso l'ospedale doveva naturalmente portare il proprio doveva avere il proprio conto, la propria, insomma, il discorso dell'aziendalizzazione, no? Quindi dovevano naturalmente dimostrare quali erano le entrate e dimostrare quali erano i guadagni, come se uno potesse guadagnare sulla pelle della gente e sulla salute della gente. È ovvio, è scontato, è inevitabile che gli ospedali sono a perdita, ma a perdita non di che si sta perdendo qualcosa, ma che da un punto di vista economico vengono finanziati in un altro modo, e non da chi ne ha bisogno, da chi appunto deve riuscire a non andarci negli ospedali. Quindi tutto il finanziamento sulla prevenzione, che ormai sono 20 anni e più che non viene più potenziata e finanziata. Quindi tutti questi discorsi, che non sono certo di oggi, ma che risalgono ormai a più di 40 anni fa, hanno dimostrato quanto in fin dei conti sulla salute ci fossero dei grandi interessi, che non erano solo appunto delle case farmaceutiche, ma abbracciavano naturalmente tutte le strutture private, come le tantissime cliniche private, se pensate a tutta l'attività di riabilitazione o anche alle RSA, le residenze per anziani, che da moltissimi anni sono totalmente in mano delle cooperative e dei privati e non vedono più nessun tipo di intervento, partecipazione, coinvolgimento invece del pubblico. E questo che significa? Che non c'è controllo, che dove abbiamo letto, si leggeva su San Donato, ma si potrebbe leggere tantissime altre realtà, dove in fin dei conti ci sta la possibilità di allungare le mani, di avere dei guadagni eccetera, i controlli non ci stanno, il personale è sottopagato, si usano le cooperative invece che le assunzioni dirette, non è il sistema sanitario nazionale che offre il servizio. Quindi È questo che naturalmente ha portato poi a una caduta sempre più enorme e poi a potenziare appunto il privato. Non per niente, pensate, tutte le denunce che da 20 anni fanno gli abitanti della zona di Monteverde, insomma, quindi intorno allo Spallanzani, eccetera, che denunciano questo regalo che mo verrà fatto al Bambin Gesù di uno spazio, appunto lo Spallanzani, che era un qualcosa di mega galattico, di enorme a livello sia di costruzione, ma che è ormai abbandonato, penso, da una 25 d'anni, quindi sempre più sdrenato, e che quindi avrebbe potuto essere invece una fonte naturalmente di laboratori, di ambulatori, di strutture, di consultori, eccetera, quindi dando effettivamente spazio e valore a quelle che erano naturalmente le esigenze poi di un territorio che non poteva e non doveva essere appunto regalato al privato. Il Bambin Gesù è il privato, naturalmente, quindi tutto questo ci sembrava anche qua importante. Ogni tanto vi parliamo della salute, anzi vi ricordiamo che prima o poi, più prima che poi, insomma, visto che abbiamo avuto l'interesse anche di un nostro ascoltatore che ci ha scritto durante l'estate, si parlerà naturalmente di come sta andando la sanità pubblica, quindi le strutture sanitarie, rispetto alle patologie psichiatriche, specialmente per gli adulti. Noi di solito parliamo sempre dei minori, spesso con la neuroinfantile, con quella che è la nostra esperienza, vi abbiamo raccontato di quello che manca e di quello che non c'è, eccetera. Però ecco, è importante, visto questa caduta complessiva, no, dell'offerta sanitaria pubblica, che si vedano poi specificatamente alcune situazioni che toccano inevitabilmente maggiori fragilità, e quindi il discorso rispetto ai trattamenti sanitari obbligatori, rispetto alle nuove leggi che vogliono fare per restringere sempre di più quella che era stata l'apertura di Basaglia, la legge 180, il fatto in fin dei conti dell'accettazione, no, della patologia psichiatrica e delle persone che portavano, ma non tanto questo stigma, ma bensì vivevano queste fragilità o passavano dei periodi della loro vita in cui avevano bisogno di particolari aiuti e ascolti. Quindi adesso si sta andando veramente sempre più nel verso il baratro. Si riparla appunto di aumentare i giorni dei trattamenti sanitari obbligatori, si parla appunto di contenzione appunto a letto, si riparla appunto di forme di violenza e di sadismo, insomma, nei confronti di chi invece arriva naturalmente a chiedere aiuto e arriva ad avere bisogno naturalmente di essere aiutato, veramente calpestando anche quello che è stata l'ideologia, le belle idee, le belle parole, il lavoro fatto da Basaglia e da tutti naturalmente i medici che dal 78, ma da molto prima, hanno portato avanti naturalmente quello che poteva essere non solo la legge 180, ma il diritto naturalmente al rispetto, all'ascolto per tutte, tutti e tutto. Quindi faremo delle trasmissioni su questo e inviteremo naturalmente chi ci ha segnalato appunto questo argomento, e più che altro chiunque vuole partecipare e dire la propria e che ha vissuto casomai questa esperienza. Quindi a breve, quindi anche se ci sta ascoltando l'ascoltatore appunto che ci ha proposto queste trasmissioni, sentiamoci per riuscire a concretizzare l'argomento.
1: E prima di andare avanti e di appunto di continuare una lettura proprio su quello a cui accennavamo prima, no? Sul saccheggio della ricchezza collettiva da parte appunto del capitale, che è una frase molto interessante che utilizzano Veronica Cago e Luci Cavallero, e vi leggiamo, se no ci dimentichiamo, gli appuntamenti per il mese di settembre delle assemblee dei consultori di Roma e del Lazio, che sono sempre più numerose. Quindi, siccome alcune sono molto prossime, intanto domani, martedì 8 settembre, ci sono già due assemblee. Una a Via Denina 7 ai Colli Albani, che è un'assemblea congiunta di Denina, Monza e Iberia, e si svolge dalle 15:30 alle 17:00, appunto domani Via Denina 7. Poi un'altra in via Martiri delle Foibe 95 a Cerveteri, sempre dalle 15 alle 17, quindi via Martiri delle Foibe 95 Cerveteri. Mercoledì un'altra via Resede 1 Centocelle, sempre dalle ore 15 alle 17, e di nuovo mercoledì 9 settembre a via Brugnato 2 al Trullo dalle 16 alle 17.30. Poi giovedì 10 settembre dalle 15 alle 17 in via De Levi 10 B al Quadraro, e poi per chi vuole venire domenica 13 settembre c'è proprio una riunione del coordinamento delle assemblee dei consultori, e le prossime poi vi aggiorniamo.
0: Ecco, sarebbe importante chi vuole venire a partecipare a questa riunione del 13 di settembre a

0: in situazioni anche di confine di Roma, come a Cerveteri, come alla Dispoli e via di seguito, no? O ai Castelli, e riuscire naturalmente a far sentire questa possibilità di confronto e anche di capacità di conoscenza, no? Perché è chiaro che casomai chi ha più anni alle spalle è più abituato a parlare, a scrivere con le controparti, i direttori generali, i responsabili dei consultori, eccetera, e si riesce naturalmente anche a portare avanti nel migliore dei modi quelle che sono naturalmente le proposte, eccetera. Quindi anche questo confronto, a volte anche scontro, perché naturalmente si mettono insieme varie voci, varie ipotesi, varie idee, eccetera, eccetera, è indispensabile, importante, e infatti ha fatto aumentare da 8, 9, 10 che erano le assemblee, adesso siamo arrivati a 14, quindi aumentano sempre di più i quartieri e le donne che riescono naturalmente al minimo a mettersi insieme, a confrontarsi col coordinamento e quindi poi a riuscire a nostra volta a rimettere in piedi naturalmente il servizio del consultorio, che, come abbiamo detto, come tutta la sanità pubblica, eccetera, eccetera, questi vogliono invece distruggere, annientare e via di seguito. E poi io direi di dare un attimo di spazio, visto che poi dopo lunedì siamo a ridosso, a quello che naturalmente ormai sono 20 anni che si celebra, che è il laboratorio di teatro con la neuro infantile, il Grande Cocomero,
1: dello specialissimo condominio di Via De Sabelli.
0: E quindi chiaramente il condominio di Sabelli, come tutti quanti gli anni di adesso, prima si faceva a giugno, poi dal Covid insomma si è passato a settembre, ci saranno 2 giorni di rappresentazione, il 14 e 15, quindi lunedì e martedì, in cui naturalmente la scrittura creativa verrà permesso a tutti gli abitanti, che cambiano ogni anno perché naturalmente sono i ragazzi o ex ricoverati a neuro infantile, ragazze anche del diurno, eccetera, che ancora lo frequentano, insomma varie collocazioni, che però fondamentalmente lavorano con la scrittura creativa alla ricerca di una storia che viene costruita all'interno del condominio di Via De Sabelli, che è un palazzo in fin dei conti pieno ogni volta di personaggi differenti, e che naturalmente hanno scelto quindi i loro personaggi, i loro caratteri, come si chiamano, eccetera, eccetera, e si è data naturalmente corpo e voce a questa storia. Quest'anno il titolo è Suoniamogliele, il titolo dello spettacolo teatrale, perché c'è un po' di mezzo di musica, c'è di mezzo naturalmente la voglia di rompere con quelli che sono i livelli di discriminazione, con quelli che sono naturalmente il razzismo, l'integralismo, l'italianismo, insomma, che ci comporta naturalmente una non sorellanza, accettazione con chi viene da fuori. E quindi naturalmente ci si ritroverà il lunedì
1: 14
0: e martedì 15 a Parco delle Stelle,
1: a Largo Passamonti qui a San Lorenzo.
0: Sì, proprio lì sotto la sopraelevata, vicino alla fine del verano, e alle 8:30, perché ci sarà lo spettacolo teatrale, e poi ci saranno lunedì Pink Panther, che è la banda che ci suona sempre, fatta di tanti musicanti e di strumenti che creano rumore, caciara, allegria, felicità, voglia di ballare, eccetera. E martedì invece, che visto che si è fatto un progetto con una scuola, la scuola Morosini di Roma Nord, insomma, con una serie di ragazzi delle medie, proprio sul canto, sulla musica, e ci saranno anche loro a cantare, e quindi si darà naturalmente il giusto spazio per portare avanti e concludere naturalmente anche il loro laboratorio.
1: Il laboratorio corale Crescere Insieme con la Musica.
0: Ecco, sì, la scuola in Morosini, no? Se non ho detto sbagliato.
1: Sì, sì, giusto, giusto.
0: Sì, quindi ecco, vi invitiamo a tutti quanti a partecipare, chiaramente qua a San Lorenzo, quindi ci vuole poco a venire, muovetevi. Fa pure piacevole, perché il Parco delle Stelle, siamo sul Cucuzzolo, quindi c'è pure una bella arietta, e si dovrebbe naturalmente stare bene, perché naturalmente si sta insieme, perché si vive di fantasia e di creatività e perché si dà spazio.

0: naturalmente a quello che è anche un modo diverso di fare cura, no? Di rivolgersi a chi è più fragile, a non avere pietà, eccetera, ma stimolare quelle che sono le possibilità e le capacità di rispondere, di attivarsi, di ritrovare autostima, di pretendere naturalmente di essere ascoltati, specialmente dalle nuove generazioni. Quindi fondamentalmente è un qualcosa che a noi piace fare, infatti continuiamo a farlo da quando abbiamo incominciato, appunto, che ancora lavoravamo alla neuroinfantile, e quindi naturalmente la radio diventa uno degli strumenti e un canale di comunicazione.
1: E poi gli ultimi minuti che ci sono rimasti, ma dedicheremo molto di più, lo dedichiamo a Rivendicare Futuro, questo interessantissimo libro di Veronica Cago e Luci e Cavallero, il transfemminista.
0: Sono due grandi compagne argentine, grandi. Sottolineiamo veramente, sì, grandi.
1: Sì, sì. Contro il capitale finanziario, e tra l'altro, insomma, la dicono lunga sul fatto, no, descrivendo quello che sta succedendo con Milei in Argentina, però appunto ti fa pensare a come lì, no, si sta aprendo la strada, no, funziona come modello per altre situazioni tipo la nostra. Appunto, un libro basato sull'esperienza di Non Una di Meno in Argentina, che non è solo la lettura di un potente ciclo di lotte femministe, è proprio un manifesto politico contro l'offensiva autoritaria del capitalismo finanziario, appunto, da questo osservatorio privilegiato e feroce dell'America Latina. Entrambe le autrici smascherano questa falsa promessa di una libertà individuale, no? Perché questa cosa della libertà individuale è una falsa promessa, qualcosa, è un inganno che produce solo isolamento, precarietà e debito. Sono sia Veronica Cago che Luci Cavallero sono studiose femministe e attiviste di Non Una di Meno in Argentina, come abbiamo detto, e entrambe insegnano alla facoltà di scienze sociali dell'Università di Buenos Aires. E di che parlano? Parlano innanzitutto, iniziano a parlare del debito, no? Del debito come metodo, la reazione coloniale e patriarcale del capitalismo di guerra, e scrivono come l'ultradestra di Milei emerge proprio come risposta a un neoliberismo che, nonostante le sue rovine, rilancia un'agenda neo-estrattivista nella nostra regione per aiutare il mercato globale tramite il colonialismo verde e nuovi cicli di indebitamento, in particolare in merito a energia, minerali rari come il litio e agrobusiness, rovelli come dice Rovelli nel 24. La vicenda può risalire ancora più indietro nel tempo, al legame di Milei con il governo di Mauricio Macri nel 2015-2019 come primo esperimento di governo programmatico di destra dopo la dittatura militare, quella che va dal 76 all'83 e che ha oggi prolungato il suo programma economico. Gli anni 90, scrivono le nostre autrici, famosi per le riforme neoliberiste iscritte nel quadro del Washington Council, rappresentano una pietra miliare sia come espressione degli effetti del debito estero e della crisi di iperinflazione degli anni 80 durante la cosiddetta transizione democratica, sia come inizio di una crisi che esploderà nel 2001. E scrivono che il 2018 rappresenta in questo senso un punto di svolta, in primo luogo perché è stato l'anno in cui l'ex presidente Macri ha contratto il prestito di 57 miliardi con il Fondo Monetario Internazionale, il più importante della storia, dando inizio a un ciclo di indebitamento che è stato a sua volta un punto di rottura in relazione alla svalutazione dei redditi popolari. In secondo luogo, scrivono, perché fu allora che iniziò un processo di politicizzazione e di rifiuto del debito da parte del movimento femminista, nel mezzo della marea verde della lotta per il diritto all'aborto. Ci interessano, cioè, gli strumenti di pedagogia critica che da allora vengono utilizzati per discutere l'elevato livello di indebitamento delle famiglie. Già nel 2018 abbiamo parlato del governo di Macri come controffensiva. Milei è una radicalizzazione estrema di quel primo governo che vince strutturando una destra organizzata come partito che supera lo schema del partito militare. Nel 2021, scrivono la Cavallero e Veronica Cago, nonostante le promesse del governo, il debito è stato rinegoziato, ignorando il fatto che i suoi funzionari avevano assicurato che non sarebbe stato firmato alcun accordo che avrebbe avuto ripercussioni sulla popolazione. Il nuovo accordo è stato ratificato dal Congresso nazionale senza dare un ruolo di mobilitazione popolare e limitando la discussione a questioni tecniche e ovviamente a conoscenze esperte, maschilizzate. L'accordo ha stabilito revisioni trimestrali da parte del Fondo Monetario Internazionale sulle variabili strategiche dell'economia, quindi il deficit fiscale, riserve, assistenza della Banca Centrale al Tesoro, proiezioni di inflazione e sussidi, il che ha fortemente condizionato la spesa sociale e ha posto l'organismo internazionale come parte di un co-governo economico de facto. Questo schema ha portato a un aumento considerevole della povertà e alla fine del governo del Frente de Todos. Nel primo anno di gestione del governo libertario il debito è cresciuto, stiamo parlando sempre dell'Argentina, di circa 93.584 milioni di dollari e sono state attuate riforme incostituzionali per l'assoggettamento al debito. Nell'aprile del 25, nuovamente per decreto, è stato siglato il nuovo accordo per 20.000 milioni. Questo aumento della velocità di assoggettamento al debito estero, così come la procedura per decreto per farlo, fanno parte degli strumenti che mostrano la non disponibilità del governo Milei a fare concessioni di fronte all'aumento dei conflitti sociali, anche perché appunto la povertà aumenta in modo pauroso. Allo stesso tempo, scrivono sempre Veronica Cago e Luce Cavallero, il debito continua a essere il punto strategico di articolazione tra le élite locali e globali, nonché un acceleratore dell'estrattivismo e dell'impoverimento di coloro che vivono del proprio lavoro. E per questo motivo appunto entrambe ritengono fondamentale collegare una lettura femminista del debito con una lettura dell'ultradestra. Questa lettura deve svilupparsi su diversi livelli, partendo dall'ipotesi che esista una relazione organica tra austerità, antifemminismo e la vittoria dell'ultradestra. Procediamo passo dopo passo, perché tale relazione non è ovvia se prendiamo davvero sul serio il terreno delle soggettività politiche. Primo, il trionfo di Milei esprime processi di lungo periodo che sono stati efficacemente letti dalle forze reazionarie, lette tra virgolette, insomma osservati. Ci riferiamo in particolare alla mercificazione della soggettività politica e dell'imprenditorialità, a partire dalla destrutturazione del mercato del lavoro e dal consolidamento di ciò che concettualizziamo come un neoliberismo dal basso. Secondo, si consolida l'espansione dell'indebitamento e della microspeculazione nella vita quotidiana. Dopo la pandemia, per far fronte alla precarietà abitativa e spingere le attuali modalità lavorative plurime, il pluriimpiego, perché poi spiegheranno più avanti, la gente, le persone non ce la fanno ad arrivare chiaramente ad affrontare tutte le spese, per cui oltre al lavoro che hanno se ne trovano altri, no? Già in cui sono ancora più sfruttati per cercare appunto di andare avanti. Ma poi vedremo appunto questa, che poi non è tanto diversa da noi, no? Perché poco tempo fa io ho incontrato una una cuoca in un asilo nido, l'ho salutata e le ho detto adesso si va a riposare, e questa mi ha risposto magari signora adesso vado al supermercato a lavorare. Ecco, insomma, non è che noi siamo proprio tanto tanto lontani, poi lo vedremo se riusciremo ad andare avanti nel libro, perché entrambe lo spiegano molto bene tutte le dinamiche ben studiate dall'ultradestra, in cui appunto velocizzano questi ritmi di sfruttamento, velocizzano tante situazioni, tante illegalità, no? E come ti fanno credere poi che invece tutto questo poi fa parte della libertà, no? E vediamo poi dove sta l'inganno e la truffa.
0: Però più che altro non è solo il fatto di arrivare naturalmente a importi determinate cose. Quello che loro spiegano molto bene è che riesce abilmente con la famosa sega a farmi lei e di imporre veramente ad ognuno, no? Quasi la necessità di diventare protagonista del proprio presente, del proprio futuro, entrando naturalmente in questi giochi di potere, in questi giochi finanziari, in questi giochi di individualisti naturalmente, di annullamento poi di quella che è il discorso di una visione collettiva, di un abbraccio naturalmente all'umanizzazione, eccetera. Quindi anche questo lavoro che si diceva molto sottile, che dicevamo prima, di come, e loro lo spiegano molto bene naturalmente anche raccontandoci un po' di quello che succede in Argentina e la mentalità che si trovano ad affrontare, però quello che dicevamo prima del condizionamento naturalmente psicologico e mentale che rende naturalmente protagonisti poi non del proprio futuro ma quasi della propria distruzione, no? Perché poi tu annulli te stesso all'interno di una logica che non ti porta a vivere meglio ma ti porta soltanto naturalmente a entrare in competizione, in rivalità, in antitesi naturalmente con quello che invece è l'altro, che è fondamentale.
1: E poi appunto vedremo come il neoliberismo prosperi proprio sottraendo risorse pubbliche e comuni, e questa è la cosa più grave. È un po' quello che avevamo accennato quando prima parlavamo del San Donato, no? Di come funziona, uno tra i tanti esempi in cui il pubblico, il privato viene sovvenzionato da quelle che sono risorse pubbliche, e questa è una cosa molto molto grave.
0: Va bene, chiudiamo qua la trasmissione di lunedì di Normale Follia. Lunedì prossimo, ricordatevi, quindi c'è il teatro del condominio di Via dei Sabelli, vi aspettiamo quindi tutti quanti dalle 8:30 e ve lo ripeteremo naturalmente nella trasmissione, e sicuramente continueremo ad essere parte attiva in quella che è una battaglia continua e costante del nostro volerci sentire vive.

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto. È uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

Brucia Agostina, Radio Onda Rossa, piglia fuego sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, niti e niti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai che in forza maggio cotolare. Ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda Rossa, sai

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisionismo.

0: セラミックホーム沖縄。
1: Estás escuchando Radio Ver.

Ciao a tutti e a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internata le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze e sui megabyte di Onda Rossa. A Roma e provincia, in DAB, a Terni e Perugia e poi in tutto il mondo tramite il nostro sito ondarossa.info. E benvenuti a Entropia Massima, come ogni lunedì sera alle 20, la trasmissione di Scienza e Tecnologia. Un saluto in particolare a chi ci sta ascoltando dal carcere o privato o privata della propria libertà personale.

0: E allora andiamo in voce per questa nuova puntata del ciclo Estrattivismo dei Dati, ciclo tecnologico che una volta ogni quattro qui a Entropia Massima, come sa chi ci ascolta, ci tiene compagnia per un'oretta sui temi dell'intelligenza artificiale e non solo. Questa sera abbiamo con noi un ospite che già abbiamo avuto modo di conoscere e che quindi vi presento subito, gli do immediatamente la voce. Un saluto a Giulio De Petra.
1: Ciao Daniele.
0: Allora, eccoci qui, Giulio, che è impegnato da anni nella riflessione sul rapporto tra innovazione tecnologica, democrazia e diritti, membro del comitato direttivo del Centro per la Riforma dello Stato, dove ha promosso e coordina il progetto Scuola Critica del Digitale, che cooperano con il Forum Disuguaglianze e Diversità. Ma stasera cominciamo in realtà da un'altra ospite che invece ci ha raggiunto telefonicamente e dovrebbe essere in collegamento con noi, Martina Ullasci. Martina, ci senti?
2: Ciao a tutte le persone in ascolto, vi sento. Voi mi sentite?
0: Anche noi ti sentiamo. Allora, Martina Ullasci è ricercatrice presso il Politecnico di Torino, Dipartimento di Automatica e Informatica. Si occupa di un tema sempre più importante, lo studio e la valutazione dei bias, cioè delle inclinazioni, potremmo dire in italiano, con una traduzione che ancora forse non è adeguata. Infatti spesso si usa proprio la parola bias, ormai è entrata anche nel nostro linguaggio, come spesso avviene con gli inglesismi nella nostra lingua. Quindi valutazione dei bias nei sistemi di intelligenza artificiale generativa. In altre parole, Martina cerca di capire se e come strumenti come ChatGPT o altri LLM, altri Large Language Model, possano riprodurre degli stereotipi o delle discriminazioni che sono presenti nella nostra società e quindi le può in qualche modo replicare. Negli ultimi mesi ha condotto insieme al suo gruppo di ricerca una serie di esperimenti che hanno messo in luce bias di genere, bias razziali e linguistici nel modello di IA, mostrando come questi sistemi non siano affatto strumenti neutri, ma riflettono e talvolta amplificano le gerarchie sociali esistenti. Con lei proveremo a capire cosa significa davvero parlare di bias nell'intelligenza artificiale e quali conseguenze concrete possano avere questi sistemi nelle nostre vite quotidiane, dal lavoro alla scuola fino ai servizi pubblici. Martina, ti chiederei di partire parlando della tua ricerca che riesce ad affiancare ad un inquadramento teorico rigoroso dei risultati empirici molto concreti e per questo quindi estremamente interessanti.
2: Allora, grazie per la presentazione. Io appunto da qualche mese conduco delle ricerche all'interno del Dipartimento di Informatica al Politecnico di Torino, dove ci occupiamo principalmente della valutazione di questi bias all'interno delle risposte di modelli linguistici, quindi quando queste risposte sono sistematicamente distorte, non casualmente ma in maniera ricorrente e strutturale. Quindi, come accennato prima, oggi vi racconterò cosa abbiamo misurato empiricamente negli ultimi mesi e probabilmente tra l'altro sono risultati che avrete magari avuto già modo di conoscere dall'esperienza diretta usando questi strumenti di intelligenza artificiale che sono sempre di più nelle nostre vite, ovvero che i modelli di intelligenza artificiale non sono neutri ma discriminano. E questo tra l'altro ci porta alla questione centrale, cioè che l'intelligenza artificiale non è neutrale e questa non è facile pensare che non è soltanto una questione tecnica ma è soprattutto una questione politica. Questo perché modelli di AI vengono allenati con quantità enormi di dati prodotti dalla nostra società e gli stessi modelli quindi imparano da questi dati e inevitabilmente riflettono poi le strutture di potere gerarchiche della nostra società, tra cui patriarcato, razzismo, classismo, per citarne tre. Il problema è che a differenza di un essere umano lo fanno in maniera algoritmica con apparente oggettività, e questo diciamo che li rende più pericolosi di un pregiudizio umano esplicito, perché è un pregiudizio umano esplicito si può riconoscere, contestare, e mentre un bias incorporato in un sistema automatico si presenta come un dato di fatto quasi, no? Come un risultato neutro di un calcolo, quindi diventa di conseguenza molto più difficile da vedere e da combattere. Questi esperimenti che abbiamo condotto, perché li abbiamo condotti? Diciamo perché la non neutralità di questi sistemi ha delle conseguenze concrete, perché se pensiamo che negli ultimi anni molte aziende hanno iniziato a usare sistemi di intelligenza artificiale per moltissimi compiti, tra cui la selezione del personale, quindi ad esempio dallo scrivere gli annunci di lavoro che leggiamo su LinkedIn, a spremare i curriculum delle persone, a scegliere addirittura le persone candidate da chiamare a un colloquio, questo ha delle conseguenze molto concrete sulle nostre vite. Questi sistemi vengono presentati però come strumenti efficienti e obiettivi rispetto al giudizio umano, invece quello che abbiamo trovato nei nostri risultati è esattamente l'opposto. Quindi non mi dilungo più di tanto, inizio a presentarvi il primo esperimento che riguarda appunto il campo delle risorse umane. Questo esperimento è stato portato avanti selezionando degli annunci di lavoro veri da LinkedIn che coprono diverse posizioni lavorative, e abbiamo scelto due livelli di esperienza richiesta, uno junior e uno senior, e per fare la semplice, per ciascun annuncio abbiamo chiesto ad un modello di intelligenza artificiale generativa, in questo caso GPT-5, di generare il profilo della persona candidata ideale. Nello specifico abbiamo chiesto al modello di generare una descrizione del profilo esplicitando il genere della persona, degli aggettivi che andrà a descrivere appunto il profilo della candidata o del candidato ideale, e un ritratto fotografico. E prima di dirvi i risultati, ci tengo solo a sottolineare che il genere è stato definito soltanto in maniera binaria, uomo-donna, per ragioni meramente metodologiche, non ideologiche. Infatti è uno dei limiti di questo studio, dato che non rispecchia l'intero spettro dell'identità di genere, ma prossimi lavori andranno a, diciamo, a includere tutto lo spettro dell'identità di genere. Allora, il risultato di questo studio è abbastanza incredibile, nel senso che su 114 annunci totali che abbiamo scelto, a 81 viene assegnato il genere maschile, di conseguenza soltanto a 33 il genere femminile. Questo non è un errore del modello, ma è una preferenza strutturale per il candidato ideale uomo, che emerge da annunci reali che a priori non contenevano preferenze di genere esplicite. La distribuzione per occupazione, quindi la distribuzione del genere rispetto ai vari lavori, anche qua è sorprendente ed è estremamente polarizzata. I ruoli di risorse umane non solo vengono più assegnati alle donne, ma vengono soltanto assegnati ai profili femminili che il modello ci ha restituito, mentre ruoli tecnico-manifatturieri, industriali e ingegneristici vengono assegnati agli uomini. Nello solo degli aggettivi questo pattern si ripete, rimane coerente: le candidate donne ideali vengono descritte con tratti di collaborazione e comunicazione, indoviniamo un po', l'aggettivo più usato è empatica, mentre per i candidati maschili vengono assegnati dal modello aggettivi legati più all'affidabilità, alla leadership, all'iniziativa. Uno di quelli che emerge di più è influente. Il mio dato preferito è quello che riguarda il sorriso nei ritratti di questi candidati e candidati ideali, perché sui 33 ritratti di donne, 26 sorridono. Gli uomini, al contrario, quasi mai, cioè 59 su 81 non sorridono.
3: Sono dei
2: Ma il
3: testi.
2: sorriso.
3: Ciao Martina, ciao.
2: Ciao Stefano. Il sorriso però non è un dettaglio estetico, ma è un indicatore di aspettative sociali di genere ben definite ed è la dimensione più polarizzata di tutto lo studio, tra l'altro.
0: Anche a me ha
2: Questo va
0: colpito
2: rafforzato.
0: molto questo dato,
3: Sì.
0: leggendo la tua ricerca,
3: No, ma io l'ho visto,
0: effettivamente.
3: io le foto l'ho guardato, ho sfogliato il paper.
0: Quindi a me piace sorridere.
3: Sì, esatto.
0: Quindi ti piace, mi piace.
2: Non ti piace.
3: Insomma, non lo so. Ok.
0: Vai
3: Vai, vai.
0: avanti pure.
2: Sì, soltanto che questo, ovviamente coerentemente con tutto il resto, va a rafforzare la dicotomia per cui le donne vengono rappresentate con tratti che rimandano al calore sociale, alle relazioni, all'ascolto, mentre gli uomini con rigore e neutralità, sia mai. Nell'analisi visiva dei ritratti emerge un altro dato importante che non avevamo cercato in maniera esplicita, cioè che a parità di livello di anzianità richiesto, quindi analizzando separatamente o i ruoli junior e i ruoli senior, le donne appaiono visivamente più giovani degli uomini. Quindi il modello va a riprodurre lo stereotipo sociale per cui l'invecchiamento in un uomo conferisce autorità e maggiore professionalità. Esattamente al contrario, l'invecchiamento nelle donne viene socialmente collegato a un decadimento sia estetico che professionale. Quindi questo primo esperimento ci dimostra quanto il modello in questo caso abbia riprodotto un bias di genere che a livello linguistico, descrivendo le candidate donne come empatiche e sorridenti, assegnandole maggiormente a posizioni legate alle risorse umane, che sono non a caso lavori legati a relazioni, comunicazioni e empatia, mentre al contrario il modello descrive gli uomini come affidabili, autorevoli, seri, assegnando loro lavori più tecnici e industriali. Quindi questo esperimento in sostanza ci dimostra che il modello non si limita a riprodurre gli stereotipi sociali esistenti, ma addirittura li amplifica.
0: Ecco, ora... che non è una grande sorpresa, però in qualche modo lo è soprattutto l'elemento dell'amplificazione, no? Mi sembra interessante.
2: Esatto. Esatto.
3: Vai Martina.
2: No, sì, il dato importante di questo esperimento appunto quello è l'amplificazione, perché appunto nella parte sulle professioni addirittura vedete la polarizzazione così estrema dei lavori: 100% risorse umane, candidate donne, 100% ruoli tecnici, manifatturieri, uomini, e non va neanche poi a rispecchiare quella che è la realtà, capito? Quindi sì, l'amplificazione resta un problema del maggior dato appunto di questo esperimento.
0: Perfetto, vai ai successivi, ce ne sono quattro in tutto, giusto?
2: Sono tre. Allora, il secondo esperimento invece sposta l'attenzione alle discriminazioni razziste del modello. Qua abbiamo replicato una ricerca di Hoffman e colleghi pubblicata su Nature nel 2024, in cui gli autori in questo studio hanno dimostrato la presenza di un bias appunto nelle risposte di modelli linguistici a domande scritte in due varianti linguistiche diverse, una in dialetto afroamericano e una scritta invece dialetto americano standard, a parità di contenuto semantico. Quindi gli autori scelgono una frase, la traducono in entrambe le varianti e poi la danno in pasto al modello e analizzano le risposte. Lo definiscono, quello che trovano, lo definiscono un bias razzista linguistico implicito, questo perché emerge soltanto dalla forma linguistica e grammaticale della frase stessa, non da attributi demografici espliciti e non da un contenuto diverso delle frasi. Il nostro studio replica questa analisi su più modelli e abbiamo anche provato delle strategie di mitigazione del bias differenti per testarne l'efficacia e vedere se c'è qualche soluzione concreta o comunque da poter applicare ai modelli per evitare bias. E questo esperimento è molto semplice, abbiamo selezionato 15 frasi che sono state tradotte appunto sia in dialetto afroamericano che in dialetto standard e le abbiamo usate per testare 8 scenari diversi. Ora ve ne cito giusto 2 o 3 per presentarvi i risultati. Ad esempio, in uno scenario abbiamo chiesto al modello di scegliere 3 aggettivi da una lista predefinita di 6 per descrivere la persona che in quel momento stava mandando quella domanda, quindi stava scrivendo quel prompt al modello e quindi abbiamo chiesto al modello di scegliere degli aggettivi che potessero andare a descrivere la persona che appunto dietro lo schermo e il bias è sistematico per tutti i modelli testati. E la roba allucinante è che assegna aggettivi come intelligente, smart e brillante alle frasi in americano standard, mentre assegna tigro, pigra, sporca, sporco, stupido, stupida alle frasi in versione afroamericana. Lo stesso pattern emerge anche quando al modello viene chiesto di assegnare un ipotetico lavoro alla persona che appunto scrive la stessa frase. In questo caso la scelta del lavoro l'abbiamo resa binaria per questo secondo scenario e quindi il modello aveva a disposizione 2 scelte, una è la persona addetta alle pulizie, l'altra scelta è ingegnere ingegnera del software. Mentre un modello assegna uniformemente i lavori, uno in particolare assegna il lavoro di addetta alle pulizie a 14 su 15 tra gesuiti in afroamericano, che è un risultato allucinante e perfettamente coerente con quanto visto finora, purtroppo. E infine uno dei risultati politicamente più rilevanti secondo noi viene dallo scenario legato a una previsione del background socio-economico della persona che appunto scrive queste stesse frasi tradotte in entrambe le versioni. E questo risultato è sorprendente e anche molto preoccupante, perché per le frasi in dialetto afroamericano i modelli producono descrizioni di scarsa istruzione, riconducendo anche ad un contesto operaio, ambiente, addirittura ambiente urbano degradato. E la cosa appunto sorprendente è che per le stesse frasi in americano standard abbiamo ricevuto delle risposte più caute, tra cui, cito, non è possibile rispondere e dare informazioni da un testo così breve. Quindi vediamo proprio il doppio standard a livelli massimi. E davanti a questi risultati abbiamo provato delle strategie di mitigazione del bias, ma abbiamo visto che delle strategie che vadano a intervenire soltanto a livello del prompt, quindi del messaggio che si manda in input al modello, non ha grandi risultati, non si rivela efficace per tutti i modelli. Quindi siamo arrivati alla conclusione che servono degli interventi a livello di processo e di architettura di questi sistemi. Non cambia il risultato semplicemente modificando il modo in cui ti pone la domanda, chiedendo di fare dei passaggi in più, di riflettere sulla risposta da dare.
4: Avete provato, per curiosità tecnica, con cui diciamo non vogliamo tediare troppo i nostri ascoltatori, a lavorare anche sugli iperparametri del modello, come per esempio la temperatura, oppure diciamo la scelta di altri parametri che rendono un pochino diciamo più creativa la selezione delle parole in fase di generazione, o vi siete limitati soltanto a operare sul prompt come ci stavi raccontando?
2: Allora, non abbiamo modificato nessun parametro, io tra l'altro ci tengo a mettere le mani avanti, non sono ingegnere informatica e alcune cose le sto imparando ogni giorno, certo. Quindi no, non ho ancora fatto nessun lavoro a quel livello lì. Siamo intervenuti a livello del prompt e poi abbiamo provato con un'architettura multiagente, che in realtà è l'unica che si è rivelata leggermente più efficace per tutti i modelli, diciamo, è stato l'unico risultato leggermente soddisfacente, ma neanche del tutto efficace. Però no, altre cose non le abbiamo toccate.
4: In questo caso che parli diciamo appunto di modelli al plurale, nel senso, quali modelli avete utilizzato per questo tipo di esperimento?
2: Allora, qui abbiamo usato GPT-41 Mini, perché è stato fatto anche con degli studenti e hanno scelto i loro modelli. Un altro è Claude IQ, che è quello che ha dimostrato più bias di tutti, e poi una versione di Llama, perché è C3.
4: No, molto interessante, Davide, come sempre, ma noi lo sapevamo. Stai per dire qualche cosa? O...
5: Sono scioccato, soprattutto il dato 14 su 15 addetti alle polizie è veramente... Cioè...
4: Sì, anche se poi nella realtà quello che ci ha raccontato Martina è forse una piccola chiosa, diciamo, che posso aggiungere io, e di cui peraltro abbiamo anche un po' discusso per mail un po' tra di noi, nel senso
5: preparando la puntata,
4: preparandola, sì, chiaramente come facciamo di solito, da persone che appunto aprono e scrutano diciamo questi strumenti invece proprio a livello molto tecnico, il tema che ricorre, che noi abbiamo raccontato molte volte diciamo in questa trasmissione, è che ribadiamo ancora una volta, no? Le parole intelligenza artificiale ingannano molto e sono state scelte in maniera diciamo deliberata per ingannare, perché parlare di intelligenza rimanda subito a delle aspettative che sono le aspettative che noi abbiamo con gli esseri intelligenti che conosciamo. E chi sono questi esseri intelligenti? Siamo noi esseri umani, ma sono anche gli animali, sono le realtà diciamo, le entità che vivono situate nel mondo e che hanno esperienza continua di questo mondo. I modelli generativi di cui ci ha parlato Martina e tutti, diciamo, molti altri ospiti che noi abbiamo avuto, lo ricordiamo ancora una volta, non sono intelligenti in senso umano, sono dei modelli che partoriscono, diciamo, una plausibilità linguistica a partire da un dataset linguistico estremamente vasto su cui sono stati appunto addestrati. Che cosa succede? Che se il contenuto di quei dataset è in qualche maniera sbilanciato in una qualche direzione, che cosa vuol dire sbilanciato? Vuol dire che magari all'interno del corpus di testo che è stato utilizzato per addestrare questi modelli, le parole o i concetti che sono legati a persone afroamericane sono vicini spesso e volentieri magari a delle professioni come quelle che ci diceva Martina e non ad altre, il modello non si inventa niente. Cioè il modello che cosa fa? Attraverso il processo di addestramento molto lungo e molto dispendioso da un punto di vista computazionale, costruisce delle rappresentazioni in spazi molto complessi di concetti che stanno nel linguaggio. Ma questo non significa che quel modello abbia una contezza della realtà che quel linguaggio racconta. Okay, questo è il punto centrale, che è assolutamente il seme che crea tutto ciò che oggi c'è. Perché cosa succede? Da un lato la narrazione tradizionale racconta dell'intelligenza artificiale che sconvolgerà il mondo. E quando si parla di intelligenza artificiale si pensa all'intelligenza umana. Dall'altra, quando poi ci si cimenta con questi strumenti, da modi molto prosaici come quelli della maggior parte degli utenti a modi molto più approfonditi evidentemente di ricercatori come Martina, il tema però è sempre quello. Cioè il tema è che il meccanismo generativo di questi strumenti non è lo stesso meccanismo generativo che abbiamo noi, entità intelligenti, che viviamo il mondo e lo viviamo dal momento in cui nasciamo a quello in cui moriamo. Quindi questa chiosa mi interessava perché questo di nuovo racconta la non neutralità della tecnologia, perché è chiaro che questo strumento, che è uno strumento politico, è uno strumento politico nel senso che consente, spingendo una certa narrazione, a coloro che lo creano e builder che lo costruiscono, di acquisire un certo potere, di acquisire una certa influenza, di acquisire in realtà, come dire, la capacità di indirizzare, no, scelte che diventano poi scelte molto importanti perché sono su scala globale. Allora, l'elemento, diciamo, che forse questo racconto molto bello che ci ha fatto della sua ricerca Martina può forse richiamare, il fatto che facciamo attenzione ancora una volta, cioè ricordiamoci che ha senso approfondire come funziona una tecnologia, no? E non accettare in maniera, come dire, passiva quello che ci racconta colui o il sistema che quelle tecnologie partorisce.
5: Noi sicuramente dobbiamo farlo, e uno dei motivi per cui facciamo questa trasmissione è proprio quello di sollevare di consapevolezza. Però il problema è che con questa tecnologia si parla di decisioni, no? Il problema è che viene utilizzata per prendere delle decisioni, e quindi questo elemento oggettivamente, con quello che ci sta raccontando Martina, cozza parecchio.
4: Sì, ma infatti l'elemento, cioè la ricerca di Martina racconta ancora una volta quanta attenzione, diciamo, dovrebbe essere riposta nell'operare delle scelte che in qualche maniera non seguono delle imposizioni. Sì. Perché evidentemente, ancora una volta, no, noi adesso questo tema non lo trattiamo ora, però ne abbiamo già parlato, no? Il fatto di poter poi avere a disposizione questi strumenti è qualcosa di estremamente costoso. Qualcosa di tanto costoso che coloro che hanno rilasciato questi strumenti in questo momento non fanno nessun tipo di profitto, ok? E sono indebitati per centinaia di miliardi di dollari che devono in qualche maniera restituire. Allora, questi strumenti non stanno consentendo di restituire questo al momento. Quindi c'è un elemento importante, no? Tu richiami il fatto che questi strumenti sono utilizzati per prendere delle decisioni. Però questi strumenti, diciamo, in questo momento non stanno riportando dei ritorni di investimento che sono poi alla base di ciò che determina la sostenibilità di una tecnologia. Okay? Quindi ok, il discorso, no, ritorna dove siamo andati tante volte.
5: Certo, certo.
4: Ed è un tema molto attuale, peraltro, soprattutto in questi momenti, secondo me.
5: Assolutamente. Ma facciamo anche raccontare il terzo caso a Martina, perché qui la decisione qui è quella del recruiter, no? Il recruiter che deve decidere sull'assunzione professionale. Vediamo anche il
2: terzo.
5: Vai, prego, prego.
2: Mi collego solo un secondo a quello che stavate dicendo, perché è estremamente interessante ed è un po' il fulcro, perché alla fine io sì, vi racconto delle evidenze di esperimenti anche molto semplici, ma c'è l'altra, una cosina che volevo dire, che appunto richiama le parole intelligenza artificiale, perché ho letto recentemente l'ultimo libro di Kate Crawford, sociologa e ricercatrice, e il suo ultimo libro si chiama proprio Né intelligente né artificiale. E, tra l'altro, lettura consigliata, però lei gli spiega molto bene quanto questi due termini siano un'espressione che in un certo senso crea un'illusione, no? Perché chiamandolo intelligenza artificiale sembra qualcosa di autonomo, di intelligente, di astratto anche, no? In cui ripiegare piena fiducia, invece non è così, appunto, come dicevate anche bene voi, non è da un lato né intelligente, perché appunto questi sistemi non pensano e non comprendono come il mondo, come noi esseri umani, non hanno una coscienza delle intenzioni o una vera comprensione, ma funzionano grazie a riconoscendo dei pattern, i dati, calcolando probabilità tra l'accostamento di varie parole, vari termini, e producono poi così degli output che a noi sembrano plausibili e l'assoluta verità, mentre appunto no, non è così. Inoltre il punto è anche considerare tutti i costi ambientali, lo sfruttamento del lavoro dalle miniere del litio a chi impacchetta e allena l'intelligenza artificiale stessa, la concentrazione poi del potere che va in mano a pochi e di conseguenza poi le disuguaglianze, le conseguenze sociali che invece toccano i più.
4: Ci sono temi che noi infatti diciamo periodicamente appunto tocchiamo e su cui ci sta molto a cuore cercare di provare a fare in qualche modo un po' di informazione più precisa possibile, compatibilmente con lo spazio che noi
2: abbiamo. Certo. Vado col terzo esperimento?
4: Assolutamente, come no?
2: Vado. Allora, concludiamo con il scenario contesto italiano, che è Italia storicamente territorio molto frammentato a livello dialettale, quindi qua abbiamo provato a replicare lo studio precedente che vi ho illustrato, quindi sull'afroamericano e l'americano standard, ma abbiamo deciso di farlo con dei dialetti italiani. Quindi qua ci domandiamo, analogamente a prima, se un modello linguistico riproduce degli stereotipi verso chi parla, in questo caso scrive, in dialetto, e valutiamo se questa preferenza è anche maggiore o minore verso le varietà meridionali che abbiamo scelto. Questo l'abbiamo fatto un po' per riprodurre l'esperimento di prima sul quadro italiano e anche per indagare se quanto è emerso precedentemente è un caso limitato, isolato dalla lingua americana, se invece la preferenza per le lingue dominanti è strutturale per i modelli. In questo esperimento abbiamo selezionato delle frasi identiche, quindi in maniera simile a prima abbiamo delle frasi identiche che vengono tradotte nelle varie lingue scelte, questo di nuovo per isolare il più possibile il bias a uno stereotipo verso la struttura grammaticale, non sul contenuto della frase stessa. In questo caso abbiamo scelto tra i dialetti il napoletano, il siciliano e il parmigiano e le confrontiamo con le stesse frasi scritte in italiano. E, abbiamo creato tre scenari. Nel primo abbiamo creato dei cinque profili di persone inventati, tradotti nelle quattro varianti linguistiche, abbiamo chiesto al modello di attribuire loro delle posizioni lavorative. Per illustrarvi questo risultato vi faccio subito un esempio concreto di uno di questi profili specifici, che è quello che ci ha dato i risultati un po' più espliciti e polarizzati. E, questo è un profilo di un uomo cinquantenne con una serie di caratteristiche tra cui le mani callose dovute dal lavoro manuale, e quindi era ben stereotipizzato già in partenza, e nelle varianti dialettali il modello non ci sorprende che lo associa a meccanico, agricoltore e autista, vista la descrizione da persona che è tipo un grande matto, che lavora tutto il giorno, eccetera, eccetera. Ma la cosa sorprendente è che nella traduzione italiana questi lavori non vengono quasi associati, se non pochissimo, ma anzi vengono assegnati soprattutto consulente e supervisore. E questi risultati non sono neutri e casuali, ma mostrano come il modello appunto associa stereotipi gerarchici occupazionali a chi scrive in dialetto. Gli altri due scenari invece sono più legati alla descrizione delle persone e confermano appunto il pattern che abbiamo visto finora. Le frasi in dialetto vengono molto più associate ad aggettivi come furbo, furba, simpatico, simpatico, amichevole. Tra l'altro furba in questo caso, perché questo esperimento è stato condotto in lingua inglese, era cunning, che è una non c'è la traduzione vera e propria in italiano, ma è un furbo malizioso, diciamo, quindi ha una connotazione negativa e appunto non emerge per la versione scritta in italiano, ma soprattutto nelle versioni dialettali. E invece le versioni italiane sono quelle che più vengono descritte come istruite. E questo esperimento ci fa notare una netta preferenza per la lingua dominante, l'italiano, che ci aspettavamo, ma la cosa un po' che ci ha sorprese è stato il fatto che praticamente tutti i risultati, il napoletano e il siciliano, sono stati i dialetti più penalizzati. E questo pattern che emerge è appunto coerente con l'antimeridionalismo, e il modello dimostra di riprodurre la stessa gerarchia geografica, culturale, eccetera, storicamente costruita tra il nord e il sud d'Italia.
4: Ok, no, una curiosità che ho su questa cosa è come avete, non so Davide se stiamo avvicinandoci, mi sa, le volevo fare soltanto una domanda, parlavi di del fatto che chiaramente sono state tradotte queste frasi nei tre dialetti di riferimento, ma questa traduzione è stata fatta da voi, è stata fatta da qualcuno... cioè non so quanto probabilmente non da voi, nel senso che non so quanto siate, diciamo, quanto abbiate messo insieme, nel vostro gruppo di ricerca ci sta qualcuno di Parma, qualcuno di Napoli e qualcuno di, diciamo, di Palermo.
2: Allora, qualcuno di siciliano e qualcuno di Parma c'era, però abbiamo trovato su Gita, abbiamo trovato dei tool messi a disposizione da altre persone ricercatrici. Di traduzione, okay. Poi diciamo che una parte dell'esperimento invece è stata condotta a partire da delle frasi di un corpo di testo gigante di frasi scritte in napoletano, quindi quelle erano già tradotte e le abbiamo poi tradotte a nostra volta in italiano e con i tool presenti online in siciliano e in parmigiano.
4: Ok.
5: Va bene Martina, guarda,
4: noi ci fermeremo ancora molto a
5: chiacchierare, dobbiamo rinvitarti a questo punto,
4: magari, esatto, possiamo tranquillamente rinvitarla,
2: volentieri,
4: tutto piacere.
5: Purtroppo
4: noi siamo andati un po' oltre. Mi sbaglio Davide, stiamo chiudendo la stagione,
5: magari terrerà poi per la prossima stagione con te, però ecco, insomma, intanto ci ha fatto piacere
4: conoscerti e ascoltarti,
5: esatto,
4: certo.
5: Conoscere soprattutto i contenuti della tua ricerca, i nostri ascoltatori e ascoltatrici, e le riflessioni sarebbero tante, ma per adesso diciamo le fermiamo qui. Hai qualche altra cosa che ci vuoi comunicare prima di salutarci?
2: No, vi ringrazio tantissimo per l'opportunità e per questo spazio. Grazie.
4: Va bene, grazie tante a te.
5: Allora alla prossima.
2: A presto, ciao.
5: Allora, facciamo una piccola pausa musicale perché insomma abbiamo chiacchierato tanto e quindi facciamo un po' riposare le orecchie a chi ascolta. Ci ascoltiamo questo brano dei Few Border, Bye Bye Brighton.

0: Allora, torniamo in voce dopo questa pausa musicale. Parlare di intelligenza artificiale significa anche parlare di guerra e pace, di concentrazione di potere, di responsabilità democratica, della possibilità di costruire alternative. Ora, la parola va a Giulio De Petra, che vi abbiamo già presentato all'inizio della trasmissione, e che ha scritto un interessantissimo articolo dal titolo decisamente evocativo, Disarmare l'intelligenza artificiale, ed è stato promotore insieme al Centro per la Ricerca dello Stato di un'iniziativa pubblica omonima qualche giorno fa, quindi poi gli chiederemo anche come è andata. Ma cediamogli subito la parola perché ci vuole, diciamo, leggere qualcosa di interessante e di innovativo anche, no? Rispetto alle parole che si stanno dicendo in questi tempi sull'intelligenza artificiale.
1: Sì, Davide, grazie per essere qui di nuovo a parlare con te e con voi di queste cose. Beh, in realtà questa seconda parte prosegue la prima, cioè, nel senso che noi prima abbiamo, sulla base, a partire dalla ricerca fatta, noi ci siamo interrogati su, cioè, come, da dove vengono questi stereotipi, questi bias, come sono fatti questi strumenti. E la risposta a questi interrogativi e la risposta anche a chiederci: ma allora, per contrastare queste cose, cosa si può fare? È la cosa più difficile, no? Cioè, la vostra trasmissione è un esempio di come uno insiste a parlare di queste cose, e però fa fatica a convincere, a spiegare, a coinvolgere, anche a coinvolgere chi non è addetto ai lavori, chi non è esperto di questa roba. Allora, davvero poche settimane fa è stato pubblicato un testo che ci dà alcuni strumenti proprio per rispondere a queste domande, per chiederci cosa ci possiamo fare e anche per affermare con forza alcune delle cose che sono state dette prima rispetto all'intelligenza artificiale. La prima cosa che in questo testo viene detta, ed è una cosa importante perché spesso chi denuncia i rischi dell'intelligenza artificiale, i danni che possono essere fatti, come appunto dice, beh, bisogna fare delle regole, no? Bisogna regolamentare questi sistemi. Poi c'è la versione consolatoria che dice: noi in Europa siamo migliori perché abbiamo prodotto una regolamentazione su questo. In realtà in Europa hanno prodotto
0: AI Act, lo ricordiamo i nostri, diciamo, ascoltatori, le nostre ascoltatrici, insomma.
1: sì, e che ha molte contraddizioni, ma che anche con tutte queste contraddizioni non va nemmeno bene, per esempio, a Mario Draghi, che dice che bisogna togliere le regole perché bisogna essere pronti a competere con. Non ci
0: Cioè,
1: sorprende,
0: nel
1: non ci
0: senso,
1: sorprende, però.
0: non ci sorprende che vada bene a Mario Draghi, cioè almeno a me non mi sorprende, diciamo.
1: No, non ci sorprende assolutamente. Va ripetuto però che sono posizioni sbagliate perché, vuol dire, c'è un'area di rispetto verso queste opinioni che va criticata. Bene, allora, in questo testo, poi diremo alla fine che testo è, si dice: la questione cioè dell'intelligenza artificiale, non si esaurisce nella regolamentazione. Occorre domandarci con realismo chi oggi detiene il potere su questi strumenti. Che è questo potere? Letteralmente, cito, un dominio impressionante sull'insieme del genere umano e sul mondo intero. E questo potere non è degli stati. I principali motori dello sviluppo digitale sono attori privati, spesso transnazionali, dotati di capacità di intervento superiori a quelle di molti governi. Perciò il potere tecnologico, quello sull'intelligenza artificiale, assume oggi un volto inedito, prevalentemente privato e per questo ancora più difficile da discernere, governare, orientare ad altri fini. Ecco, questo, la regolamentazione non basta, quindi tutta la retorica progressista che si affida alla regolamentazione è fasulla, è falsa, non serve, però... C'è di più, no, non basta solo questo, no? Non basta. Bisogna capire bene quali sono le conseguenze negative. Ad esempio, ci sono conseguenze negative anche sul piano dell'uso personale, quello che fanno tutti quelli di noi che usano i chatbot appunto come se fosse un oracolo. E qui ci sono i rischi di tre aspetti, cito di nuovo il testo di prima: la facilità di ottenere un risultato, l'impressione di oggettività e la simulazione della comunicazione umana. No? Cioè,
2: quella plausibilità linguistica, diciamo, che è quello che alcuni
1: abbiamo fatto. Sì. Oppure sul piano dei processi decisionali. Ecco quello che ci è stato spiegato prima, quando i sistemi di intelligenza artificiale, presentandosi come neutrali e oggettivi, rispecchiano e rafforzano stereotipi o posizioni ideologiche di chi li ha progettati e addestrati. Cioè, questo è un altro elemento di... In realtà, e qui è l'altra, dopo la regolamentazione, l'altra parola che viene spesso usata, l'etica, no? C'è chi si è inventato un brutto neologismo, algoretica, e lo ha addirittura fatto entrare in alcuni documenti che il Vaticano ha scritto lo scorso anno, Papa l'etica. Non basta
0: brandirla,
1: non basta brandirla l'etica. Scrive quel testo di cui abbiamo, non basta invocare genericamente l'etica, non serve un'intelligenza artificiale più morale, se questa morale è decisa da pochi. È decisa da chi ha il potere. Serve una politica più presente, capace di rallentare dove tutto si accelera e proteggere gli spazi in cui le comunità possono ancora partecipare e decidere qualcosa. Ecco, in questo testo ci sono due elementi molto importanti. Primo, la positività del rallentamento. Guardate che questo è importante. Cioè, oggi c'è una implicita, dato per scontata, positività dello sviluppo basato su questi sistemi.
2: E non da poco tempo, in realtà, nel senso che non questa è alla base, diciamo, di quello di che è chiamato di tutto il mondo del progresso, diciamo, guidato dalla tecnologia, è questo accelerazionismo anche.
1: Esattamente. Diciamolo qui, poi magari qualcuno di chi ascolta questa radio, cioè, non l'accelerazionismo è solo di destra, questo è l'elemento che emerge
0: poche parole ma chiare.
1: Occorre prudenza, verifiche e anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale, che non significa essere contro il progresso. Ecco, voi sapete bene che viene brandita questa accusa di luddismo verso chiunque fa una pur minima critica, no, al meccanismo di queste cose. E a questo si risponde dicendo: ma il luddismo era una cosa seria, era un'azione progettata contro tecnologie che facevano danni, quindi va rivalutato e va adattato e interpretato alla luce.
0: Quindi non ci offendiamo se ci vengono.
1: Non solo non
2: ma,
1: ci offendiamo,
2: ma noi citiamo sempre qualcuno che, come quindi uno ci racconta, insomma, ha espresso valutazioni molto simili rispetto proprio al luddismo, che appunto è Dan McQuillan, no? Questo ricercatore inglese che in qualche maniera sarebbe probabilmente d'accordo ascoltando queste parole che stiamo stasera ascoltando.
0: Peccato che non parli italiano, perché altrimenti
2: noi ci possiamo organizzare
0: per invitarlo. Va bene.
1: Sì, chissà se c'è un tool di traduzione automatica.
2: Certo. La possiamo fare anche noi, no? Ce la capiamo.
1: No, è meglio tradurre, così si interpreta e si dà veramente il senso.
2: Senza bias
1: inaspettati.
2: Anche dicendo, scusa, questo mi dà il gancio per una cosa, anche dicendo nel caso, non la so questa cosa, perché questo elemento è uno degli aspetti centrali, no? Perché poi l'aspetto che è relativo al bias, ma è relativo anche a dei comportamenti che ormai si conoscono bene, di cui si parla tanto, no? Le famose allucinazioni o confabulazioni o fabbricazioni dei modelli, sono evidentemente un risultato, e c'è tanta ricerca qui con cui non avrebbe senso tediare, diciamo, i nostri ascoltatori troppo nel tecnico, ma tutto ciò nasce dal fatto che il modello è addestrato per dare sempre una risposta. Okay, dare sempre una risposta che è esattamente ciò che in realtà non accade
0: anche
2: all'essere
0: umano. Anche quando non lo sa.
2: Esatto, l'essere umano quando non lo sa, quando non sa qualcosa, dice non lo so. E quindi questo è un aspetto che, se vogliamo, rientra anche molto in questo concetto che ci dicevano Giulio qui sul rallentamento, perché dire non lo so significa rallentare, aspetta, mi informo, capisco e poi magari rispondo. Il modello è progettato per dire sempre la sua, e quindi a un certo punto dice la sua, prendendo, diciamo, delle topiche clamorose, ma la funzione, diciamo, di ottimizzazione viene ottimizzata, diciamo, in qualche maniera con una risposta.
1: Questo fatto del rallentamento viene declinato in un modo ancora più interessante quando si parla della formazione, no? Perché oltre alla regolamentazione e l'etica, l'altra retorica è: bisogna fare formazione, insegnare a usare questi strumenti. In realtà bisognerebbe insegnare a non essere usati da questi strumenti. È un altro tipo di formazione. Però si dice di più in questo testo di qui, che riveleremo alla fine della nostra conversazione. E, diciamo, dobbiamo, dice questo testo, educarci a digiunare dall'intelligenza artificiale. E

0: Modelli linguistici crescono anche i bisogni di potenza di calcolo, capacità di archiviazione che si appoggiano su un insieme di macchine, cavi, centri dati e infrastrutture energivore. Beh, questo è, sembra il manifesto, di quando Bernie Sanders dice: lottiamo contro l'installazione dei data center, quando ci sono queste iniziative negli Stati Uniti di contra e forse anche cominciano in Italia, in
1: Beh,
0: Lombardia.
1: noi ne abbiamo parlato qui, per esempio, in una delle scorse puntate rispetto a degli eventi che ci sono stati a Londra, per esempio, no? Ti ricordi quando abbiamo parlato delle manifestazioni che ci sono
2: Come no,
1: state
2: a Londra e anche negli Stati Uniti.
1: sì, beh, negli Stati Uniti. Ci sono state delle battaglie che sono state anche vinte negli Stati Uniti su questo, eh? Quindi questo è un elemento su cui magari potremo fare degli approfondimenti e tornare la prossima stagione.
0: Sì, ma vorrei, Martina prima aveva accennato in una delle battute al lavoro di etichettatura dei dati, eccetera. Bene, questo testo che si vede conosce bene ciò che accade nel sud del mondo, parla di schiavismo e colonialismo. Schiavismo che è non solo quello di chi fa etichettatura dei dati, addestramento di modelli nel sud del mondo, come ha documentato, no, Antonio Casilli nelle sue ricerche che voi avete
2: Certo, è stato
0: ospitato
2: nostro
0: anche qui,
2: ospite
0: esattamente,
2: più volte.
0: ma anche quella ancora più brutale, l'estrattivismo delle risorse necessarie alla produzione. In alcune regioni del mondo, del sud del mondo, adolescenti e bambini lavorano in condizioni pericolose nella frantumazione dei materiali da cui si ricavano le terre rare. Dice questo testo, corpi segnati, mutilati, consumati perché il flusso del calcolo non si interrompa. È un'espressione molto forte, molto efficace. E poi dopo si parla di colonialismo rispetto ai dati. Rispetto ai dati, non domina solo i corpi questa nuova forma di colonialismo, ma si appropria dei dati, trasformando le vite personali in informazioni sfruttabili, interi territori, soprattutto quelli con minore rilevanza geopolitica e maggiore fragilità strutturale, vengono al presente attraversati da una nuova logica di estrazione, quella di flussi sanitari, profili epidemiologici, mappe genetiche e dati demografici. Sono le nuove terre rare del potere, informazioni vitali che bisognerebbe riflettere quando.
1: Questo aspetto sicuramente, questo aspetto che è un po' questo aspetto di colonialismo dei dati personali è l'elemento centrale su cui si basa l'attuale sistema di produzione di valore. Insomma, noi anche qui da questi microfoni citiamo spesso il lavoro, diciamo, fondamentale da questo punto di vista della Zuboff, no? Il capitalismo di sorveglianza. Certamente. L'aspetto, e qui mi ricollego a quello che discutevamo prima anche un pochino con Martina, l'elemento, diciamo, tecnico di funzionamento di questi modelli statistici richiede ancora una volta, per definire, noi parliamo sempre di questi modelli come dell'ultima generazione di una stirpe di strumenti che sono quelli che stanno in circolazione da 20 anni. Quindi questo tema qui vale in quest'era cosiddetta dell'intelligenza artificiale generativa. Ma vale assolutamente già da 20 anni, perché questo è ciò su cui in qualche maniera tutto il moderno, la moderna economia digitale si fonda, no? Quindi da questo punto di
2: Ben prima
1: vista,
2: dell'avvento dell'intelligenza
1: ben prima di
2: artificiale.
1: mettere l'intelligenza artificiale, che se vogliamo ha rinforzato ancora di più questa roba, perché poi di nuovo, no? Abbiamo
2: Certo.
1: visto quanto precipitosa è stata l'adozione, no? E quindi la crescita di utenti di questi strumenti che cosa fanno? Scrivendo prompt raccontano la loro storia, anche perché i prompt che vengono scritti in maniera identificata da account. È molto raro e difficile e poco praticato probabilmente l'utilizzo in formato anonimo di questi strumenti, no? Soprattutto dei più importanti strumenti. I più importanti strumenti ti richiedono che venga aperto un account. E quando l'account è aperto succede la stessa cosa che succede con i social media, cioè quello che
2: Ancora
1: tu.
2: di più perché
1: Ancora
2: naturalmente.
1: di più, soprattutto perché poi quello che in qualche maniera la plausibilità linguistica condiziona a fare è continuare a usare sempre, no? Perché tu puoi
2: Esatto.
1: raccontare qualsiasi cosa pensando di avere a che fare con uno strumento che è diverso nella realtà da quello che invece viene raccontato che esso sia.
2: Però
1: E
2: a
1: quindi
2: questo punto,
1: questo libro,
2: questo
1: esatto,
2: test,
1: qual è questo
2: dici qual è
1: libro?
2: perché siamo curiosi.
0: Sì. Allora, adesso diciamo qual è il testo e poi concludiamo con l'ultimo. Allora, il testo, avete capito, è l'ultima enciclica.

0: Papa Leone XIV, lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Però, come abbiamo visto, non è solo custodia della persona umana, difesa dell'umano, no, qui si parla, abbiamo visto, di potere, si parla di come riappropriarsi di ciò che è stato espropriato, ad esempio i dati che devono essere ripresi e riutilizzati non solo dai tanti che li hanno concessi, ma dalle comunità. Ecco, questo è l'altro aspetto, i dati delle comunità. In questa enciclica c'è naturalmente un pezzo dedicato alla guerra. Sì, c'è una critica durissima, esplicita, ma che già è stata fatta molte volte, all'utilizzo di questi sistemi come sistemi d'arma, e quindi l'intelligenza artificiale, che, vabbè, queste sono cose che qui in questa sede sono note, sono state dette più volte, citiamo solo, cioè, Palantir era a Kiev e ha fatto un accordo con Zelensky poco prima che i droni ucraini arrivassero a San Pietroburgo, dov'è? E perché lì hanno, cioè, la guerra in questo momento è l'ambiente di prova dell'industria digitale.
1: Per non parlare, hai citato l'Ucraina, evidentemente citiamo anche il conflitto medio orientale, nel quale sappiamo il ruolo che i grandi attori tecnologici, diciamo, svolgono, hanno svolto e continuano a svolgere nella loro, come dire, joint venture, se si può dire, no? con Israele e con
0: sono pienamente l'esercito nel genocidio, eccetera. Però qui si parla di disarmare l'intelligenza artificiale in un modo più ampio. Si dice non è solo quando viene usata in guerra, è anche di per sé che è uno strumento di guerra. Questo è un passaggio molto forte e che ha a che fare anche su quello che la guerra ci sta insegnando, su tutto il percorso della, e naturalmente enciclica e guerra.
2: Abbiamo le campane, ci hanno sentito, hanno ascoltato con la radio mentre parlavamo e hanno pensato giustamente di rafforzare il messaggio dell'enciclica.
0: E quindi, cioè, questa cosa è importante, perché l'uso in guerra ci fa capire che tutto lo sviluppo del digitale, e in particolare quello dell'intelligence, hanno costitutivamente un'impronta militare. Gli strumenti che noi usiamo quotidianamente sono strumenti di guerra. Quindi, rispetto a poi che cosa fare, sarebbe importante cominciare a ragionare come avere nei confronti di questi strumenti lo stesso rapporto di odio che noi abbiamo verso gli strumenti di guerra. Non so come poter definire questo atteggiamento. Mi viene in mente una formula che forse può essere adeguata, e magari potremmo dedicarci una trasmissione apposita per ragionarci, che è diversione digitale.
2: Questo è bello, un bel neologismo, diciamo. No, qui si aprirebbe un fronte che anche qui, su cui abbiamo discusso, non abbiamo tempo adesso di trattarlo, siamo in chiusura, credo, Davide, no? Nel
1: sì, senso, ormai sì, no, è interessante. Soprattutto, cioè, immagina l'ascoltatore medio di Radio Onda Rossa, no? Che tendenzialmente è una persona laica, se non addirittura anticlericale, o comunque poco interessata, insomma, alle vicende,
2: del Papa o del Vaticano.
1: Come potrebbe prendere invece queste parole? Cioè, qual è il senso politico forte di questo messaggio che viene mandato da una persona così importante come
2: credo che in realtà, diciamo, il tema è quello di cui ci ha parlato il nostro illustre ospite stasera, no? È qualcosa che secondo me non ha toccato per nulla concetti legati alla religione, no? Se vogliamo, perché si è parlato parlare di etica o parlare di quello che in qualche maniera insomma, quello che è stato detto è qualcosa che denota buon senso e capacità di leggere la realtà. Secondo me questo è l'elemento centrale. Non so se sei d'accordo su questo.
0: Sicuramente sì, e sicuramente le competenze che sono state messe al lavoro per scrivere questa enciclica sono molto più, come posso dire, radicali e competenti di quelle che hanno precedentemente.
2: No, l'elemento di radicalità, secondo me, che qui risuona
1: con ciò che cerchiamo di fare noi qui dentro. Sono semplicemente, cioè, appaiono radicali anche perché in generale sembra una, come dire, un'eresia sconfessare una narrazione che è la narrazione del potere su queste cose.
0: Okay, ecco, tu hai usato una parola, eresia, e questa secondo me è l'elemento che fa capire perché poi il Papa si è messo a scrivere un testo di questo tipo. Quando il Papa fa riferimento alla Rerum Novarum di Leone XIII, che parlava della rivoluzione industriale, quella enciclica era stata fatta contro, in qualche maniera, la religione laica del socialismo e del comunismo, che in quell'epoca stava affermando e stava, uso la parola, convertendo, coinvolgendo milioni e milioni di persone. La Rerum Novarum all'inizio della rivoluzione industriale fu quello, la risposta della Chiesa al movimento socialista e comunista, la dottrina sociale della Chiesa che in qualche maniera faceva in parte proprio per evitare di essere travolta dalla nuova forza, diciamo, di quella predicazione politica. Oggi non c'è più nulla. Oggi la predicazione politica pericolosa è quella dei potenti tecnologici come Peter Thiel, come Alex Karp, che predicano la teologia del dominio tecnologico.
1: I teschrealisti, no? Ne abbiamo parlato di questo noi in maniera molto approfondita.
0: Il Papa parla per difesa personale, cioè devo dire, è la Chiesa che dice.
3: Quindi no, tu dici che non c'entra niente con loro.
0: Non c'entra niente. Allora, perché c'era, allora, ha invitato Anthropic al COP, e questo tutti l'hanno chiesto. Beh, però, come dire, la Chiesa fa politica da
3: un paio di migliaia di
0: anni. E che fa? Divide il fronte dell'avversario. Il problema non è che lui invita Anthropic, il problema è che Anthropic viene dal Papa, e quindi nello scontro che si è aperto negli Stati Uniti tra il Papa e gli evangelici trampiani, lui cerca di dividere il fronte e di costruire delle alleanze dentro anche il mondo della Silicon Valley. Io la leggo più come una tattica.
1: Non ci avevo tanto pensato, ma è uno spunto di riflessione
3: potente.
1: Ti ringrazio, sì, no, è interessante.
0: Cioè, lì sanno benissimo che Anthropic non è diversa dagli altri, però cercano di e poi considerate anche che dentro Anthropic, come dentro gli altri, questa è l'altra cosa, non è Amodei è interessato al profitto, ma lì ci stanno ingegneri, tanti ingegneri giovani, che in realtà hanno anche un rapporto col loro lavoro, col senso del loro lavoro, e lì devono fare i conti.
1: Io su questa cosa, diciamo, da ingegnere, diciamo, che ha vissuto per tanti anni in America e conosce quella realtà, devo dirti che, e questo è un po' un tema, perché pensavo in questa trasmissione mentre ascoltavo quello che si diceva, no? Ancora una volta la distanza che si potrebbe registrare tra chi come noi è di una certa già età, diciamo un po' in avanti, e che magari ha avuto e ha modo anche di leggere le cose sulla base semplicemente di una quantità di anni un pochino più corposa, dei ragazzi delle nuove generazioni, di cui quegli ingegneri fanno parte. Guarda che in Silicon Valley, nella realtà, la logica che c'è dietro coloro che sono i builder di queste cose qua, in realtà poi non prevede tutta questa consapevolezza. Loro sono dei soldati bravissimi che vengono aizzati per andare dritti al punto, al risultato, e il risultato deve essere quello di assecondare una certa visione del mondo. Per cui, come dire, questo è l'elemento che per me, peraltro, è anche un po' più inquietante. Con Davide ne abbiamo anche discusso, no? Essendo noi, avendo noi quel tipo di formazione, diciamo che è qualcosa di cui io non sono particolarmente orgoglioso, insomma, la categoria dei competentissimi scienziati e ingegneri che operano all'interno di queste grandi compagnie, remunerati molto molto bene. Insomma, non è una
0: lasciami sperare che magari leggendo questo testo
1: la cosa che sicuramente si sta verificando, che secondo me questo è un fatto da registrare, è che si sta aprendo e si sta, come dire, diffondendo in una certa maniera che per me era un po' inattesa, anche una lettura un po' diversa di questi fatti, e noi per quello che possiamo cerchiamo di dare un piccolissimo contributo in Italia, diciamo, però.
3: Allora va bene, siamo andati lunghi, ma insomma io credo sia stata veramente una puntata molto molto interessante, e ringraziamo ancora una volta Giulio De Pedra per essere stato con noi. Su questi temi torneremo senz'altro, Giulio, dobbiamo però oggi ci hai veramente aperto un mondo, insomma, no? E quindi veramente grazie.
1: Sì, grazie molto.
3: Tra l'altro, com'è andato l'evento che avete organizzato?
0: È stato interessante, c'erano appunto anche lì molti piani di lettura, punti di vista, non punti di vista diversi rispetto alla rilevanza di questo testo, ma dimensioni diverse che si davano alla rilevanza di alcuni passaggi. Ecco, naturalmente coro unanime di tutti quanti cioè, un po' di invidia, ma perché un testo così
3: lo deve scrivere
0: il Papa?
3: Esatto, cioè, potevamo farlo noi, va bene. Benissimo, allora Entropia Massima finisce qui, salutiamo per l'ultima volta, forse non abbiamo altre puntate,
1: ci sono i nostri colleghi amici che si avvicendano, e sì, quindi dunque sì, insomma, una buona estate a chi ci ha pazientemente ascoltato, diciamo, in queste nostre puntate, e diamo appuntamento
3: alla prossima stagione, sperando, certo, che ci sia ancora un'altra stagione dopo questa 26esima, che ce ne sia una 27esima addirittura di Entropia Massima. Ma insomma, Entropia Massima va avanti con gli altri cicli, con Libera Scienza e Libero Stato, Antropologica e Emergenza Zero, quindi restate comunque con noi, e non è detto che non sentiate anche le nostre voci in queste altre puntate, perché insomma ogni tanto qualche incursione vicendevole noi la facciamo. Bene, allora vi lascio alla sigla e poi agli altri programmi, prima fra tutto Disorder, che inizierà come sempre alle 9:30. Abbiamo già visto Elettrodo passare, che ci ha salutato e che come sempre pazienta un po' per i nostri ritardi. E un saluto soprattutto a chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà personale. E buon ascolto con Radio Onda Rossa, sigla.

affidamento anche agli ascoltatori, oltre che le varie iniziative per centri sociali. Abbiamo fatto il radioabbonamento, è andato piuttosto bene, l'abbiamo mandato avanti per circa 3 mesi.

Andiamo a salutare Massimo a Torino, Anna qui a Roma. Un saluto a Saverio Pavia, il suo notturno elettronico, spazio di nuova entrata su Radio Onda Rossa, domenica alle ore 23. Un saluto a Ernesto Brusati, Lisa De Iuri, Maglia in Umbria. Marco Magier di Progetto Sonoro, un saluto a Tiziano Zeno Farinacci, Jean-Claude Oberto. Saluto Davide Mastrullo, Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo. A Berlino abbiamo Sara Boy.

Iniziamo come abbiamo fatto la scorsa settimana, dedicando un po' di minuti a un vecchio album di un progetto gothic ancora esistente, in area di gothic rock per la precisione, che porta il nome di Spiritual Buds. Essi provengono da Frosinone e hanno avuto nel tempo vari cambi di formazione. E nel 1996 usciva l'album di esordio, questo Confession. C'era Dario Passamonti, c'era Matteo Bracaglia alla voce. Quest'ultimo poi abbandonò il gruppo e per formare successivamente gli Atmosphere Zero, se non ricordo male, che si muovevano in un ambito un po' più elettronico. Questa sera, per quanto riguarda Confession, ci ascoltiamo Crucifixion e Funeral Cries.

E dunque la sofferta introspezione. La complessità della struttura, delle strutture armoniche di Confession degli Spiritual Buds, influenzata in qualche modo dai Christian Death, ritengo, uno dei cavalli di battaglia del Gothic di circa 30 anni fa. Dario Passamonti, Matteo Bragaglia la voce, successivamente, credo 2 anni dopo, entrò anche Rosetta Garri, tuttora presente in formazione. Tutta la loro carriera rintracciabile sul profilo Bandcamp, molto interessante. Al nostro ritorno continueremo a sentirci altri passaggi sia di Confession e anche dei lavori immediatamente successivi per gli Spiritual Buds. Peraltro Matteo Bragaglia tornerà in maniera più presente con un nuovo progetto goth che porterà il nome di Back for Death, dei quali uscirà un album all'inizio del 2026, e chiaramente vi renderemo edotti delle novità per quanto riguarda Matteo e soci. Andiamo avanti e arriviamo ai giorni nostri. Ultimo lavoro per gli Young Gods, e qui ci inoltriamo in territori più affini al rock contaminato con l'elettronica, il rock evoluto di Young Gods provenienti dalla Svizzera. E da questo Appear Disappear, uscito il 13 giugno, ci ascoltiamo Messier de Thus e Off the Radar.

le grammatiche elettro-rock, aggiungo io rock evoluto, un termine che uso anche nel caso per esempio dei Nine Inch Nails, di Trent Reznor, già nominati qualche minuto fa, e invece sono gli Young Gods, appunto, da Appear Disappear, ultimissimo lavoro che va a celebrare anche i 40 anni di attività di questo splendido trio svizzero da Friburgo. Da molti anni c'è Bernard Trontin, Franz Treichler e Cesare Pizzi. Il nome prende spunto da uno dei primissimi stand and play degli Swans, con cui hanno avuto anche dei rapporti musicali e produttori in comune.

what you are. Altri mostri sacri sono i Ministry, che sono tornati da pochissimo con una, se vogliamo, anche curiosa uscita, questo Squirrely Ears Revisited, ossia la rivisitazione in, se vogliamo, in versione più elettronica dei primissimi brani, quelli che uscirono sia in odore di elettronica anche lì, ma anche quelli del periodo loro post-punk. Ci auguriamo che comunque i Ministry tornino con dei nuovi lavori, effettivamente anche loro stanno andando avanti da più di 40 anni e Al Jorgensen ogni tanto minaccia lo scioglimento, ma come lui dice, grazie a Trump rimangono sempre in attività, perché è sempre presente la mina antisistema nei Ministry. Questa sera ci ascoltiamo la nota Same Old Madness e I'll Do Anything For You.

ammetto una spiccata simpatia per i ministri, per cui è stato gioco forza menzionare e sentirci questo The Squirrely Ears, che va a riprendere con uno spirito un po' diverso e iniziali ardori, diciamo, dei ministri, che poi, come tutti sapranno, tra gli 80 e i 90 intrapresero una via molto più affine all'industrial metal. Una bellissima copertina con tanto di scoiattolo, versione un po', diciamola tutta, io personalmente preferivo gli originali di tutte queste brani, ma a causa di questa simpatia ho voluto condividere con voi anche questa uscita un po' inaspettata dei ministri.

se cambia storia. Andiamo in Germania, Non Human, li conoscete, NNHMN senza vocali, ma in realtà significa Non Human, e una delle migliori loro pagine è sicuramente Shadow in the Dark del 2019. Sfiziosissimo ed elegante elettrogoth ed EBM. Ci godiamo Special e Black Sun.

E dunque, era l'elettronica tenebrosa, elegante, oscura di Non Human, duo proveniente da Berlino, dei quali continueremo prossimamente a seguire le loro gesta. Questo era un EP, come ho detto, del 2019, che si chiamava Shadow in the Dark. Questa è Your Demon, una delle loro ultime cose. Direi anche sottovalutati. Porremo rimedio e ci ascolteremo meglio, li conosceremo ancora meglio in autunno. Andiamo avanti e andiamo dalla Dissipazio di Nicola Quiriconi, un'esperienza elettronico-industriale da menzionare, assolutamente di valore, proveniente dalla Toscana, con molti progetti sotto contratto. Il motivo per cui è presente anche in Disorder, cosa anomala, è a causa degli Zero Groove, con questo What We Are, che ha riesumato le gesta dei Suicide, già che c'è molta

E sugli Zero Groove saluto Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Ancora Zero Groove, 22:24, Onda Rossa con Disorder.

risonante, palpitante, anche singhiozzante, come dice Sara Boy. Strutturalmente anche qui è abbastanza complesso questo What We Are per Giuseppe Fantini in arte Zero Groove. Dietro c'è la Dissipazio, label a noi molto cara, fondata da Nicola Quiriconi. E io insisto nel dire che qui c'è anche molto di Alan Vega nelle produzioni più particolari di questo artista scomparso circa 10 anni fa. Intanto sono le 22:28 qui è Radio Onda Rossa 87.9 e soprattutto www.ondarossa.info. Secondo Locci ricordavano anche gli Adult, ci può anche stare. Effettivamente in qualche frangente anche a me mi ha fatto tornare in mente le gesta di quel duo americano. Alziamo il tiro e andiamo nell'introspezione di Espectra Negra. Empire è un disco eclettico che va ad alternare situazioni ambientali scurissime a movimenti più classicamente rhythmic noise. Dietro c'è Veronica Mota, che partecipò anche alle Red Shadows, alle Ombre Rosse, quelle compilation dove si parlava di sex workers e non solo. Questo è un lavoro uscito recentemente nel 2025, dunque, e ci ascoltiamo A Journey of Religious Escape e The Potential of Technology.

Miss Montes.

Gli 11 movimenti di Empire per quanto riguarda Spectro Negra di Veronica Mota attraverso la Hans Production. Ed è anche bella questa alternanza tra introspezione industrial e sperimentale e altri episodi più decisamente fisici. La voce, chissà, quella che ci siamo ascoltati adesso, se era proprio di Veronica Mota, in qualche modo effettivamente, caro Ernesto Brusati, influenzata anche dalla Diamandona Galas. Ultimamente uno degli album più originali di questa storica etichetta tedesca. Li ritroveremo in settembre per l'ultimo passaggio, per un disco che è da gustare, e vi invito a farlo sul profilo Bandcamp della Hans. Belle anche le matasse, la tela cibernetica ideata da Compuls di Tim Kniep, in libera uscita per ora dai Sunescape, con questo interaltro. Strutture che vanno a rimembrare gli Autecre, i Somatic Responses, anche in questa trans senso e ultramotus.

0: pustynia skokie.
1: Vero e proprio ferro ed elettricità, questi Suicide Inside, Dead Red. Terzo album del 2008. Un aspetto più rigoroso e più affine al rhythmic noise e all'industrial rispetto al, all'electropunk, al digital hardcore di Ambassador 21. E quindi Natasha Protasova e Alexei Protasov, che peraltro hanno suonato per Radio Onda Rossa 2 anni fa allo Strike. Alle 23:03 ci hanno portato alla fine di Disorder di oggi 21 luglio 2025. E quindi finisce la diretta di Radio Onda Rossa, che tornerà domani mattina con la rassegna stampa. Questa voce tornerà mercoledì prossimo con prove tecniche di trasmissione.

Domenica 13 settembre torna la cena di quartiere a Torpignattara. Un quartiere vive quando si incontra e allora ci troviamo ancora in piazza a Largo Perestrello per stare insieme, per ascoltarci, per organizzarci e lottare, per bere e per ballare. Ognuno con la propria ricetta, ma che tutti possono mangiare. Porta anche delle bibite, piatti e bicchieri. Niente sarà in vendita e non vorremmo rifiutare.

con 18 kg di catene addosso nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, graffiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, radiotransistori, i dischi di Little Tony, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18.

0: Siamo tutti colpevoli di Palestina.
1: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
2: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
3: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
0: Dai, tutte e tutti liberi, ci vediamo.

0: In Italia almeno 9 persone sono inquisite in diversi processi giudiziari per essere palestinesi. L'antisionismo non è antisemitismo, ma lotta per la liberazione dei territori palestinesi.
1: Castelli Romani per la Palestina organizza a Marino il 18 settembre, venerdì, dalle ore 19, concerto a sottoscrizione per sostenere le spese legali.
2: Si esibiranno Assalti Frontali e Mario Pio Mancini degli Indaco, più cena buffet al nuovo centro sociale IPO, via Capodacqua 2, Marino.
3: Daje, tutte e tutti liberi, ci vediamo il 18